0: Dente va in onda tutti i giorni a quest'ora e vi presenta musica nuova, musica indipendente di ogni genere musicale. Buon venerdì da Riccardo Pellegrini, tutto è pronto per partire con questa nuova puntata. Tra poco inizieremo ad ascoltare le novità, subito invece arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1983.

666 1983 con Michael Jackson, Paul McCartney, che in quei periodi collaboravano, collaboravano molto, perché poi c'era anche un brano di Girl Is Mine inserito in Thriller, insomma tanta roba. 666 oggi ad aprire Ora Musica, il classico prima della novità al primo ascolto, che si intitola Foresta Libera ed è il singolo di Jairo.

0: Angelo Doria, in arte Doria, in programmazione qui a Ora Musica con il suo singolo. Oggi è il nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica e allora ci colleghiamo con Milano, dove sta lui. Ciao Angelo, ben trovato.
1: Ciao gli amici e ascoltatori di Ora Musica, un piacere, un onore essere qui.
0: Grazie a te per esserci. Allora,
1: grazie mille.
0: Persi dentro il weekend è il titolo del tuo singolo. Noi ci eravamo già sentiti per il precedente, che era Per non tornare mai più, e quindi il progetto continua. Raccontaci un po' questa nuova canzone.
1: Il progetto continua, questo è, diciamo, il secondo capitolo di questa, di questo grande racconto, insomma, che ho avuto l'opportunità di poter raccontare, quindi insomma questo è il prossimo passo che sono riuscito a fare. Sì, Persi dentro il weekend è una canzone che mi ha in qualche modo, è stata probabilmente la prima canzone di tutto l'intero progetto a darmi la spinta di voler fare qualcosa di un po' più up tempo da un punto di vista musicale, e insomma mi sembrava giusto continuare, insomma, ma tutta la narrazione dall'inizio, da Persi dentro il weekend, da Per non tornare mai più a Persi dentro il weekend, scegliendola appunto come seconda canzone. È una che mi ha rappresentato molto, e anche per quello che insomma rappresenta in sé per sé, perché quello che ho scritto è stato un periodo, insomma, che mi ha dato filo da torcere, mi è piaciuto insomma raccontarlo.
0: Tra l'altro il tema è interessante perché coinvolge sicuramente anche molti dei nostri ascoltatori, perché capita a tutti, no? Di sentirsi stanchi, delusi da tutto quello che non vorremmo ma non riusciamo magari a fare per tanti impedimenti, e allora arrivi il momento dove dici: ma che faccio, mollo o continuo a combattere?
1: La facoltà di poter essere determinati verso un unico obiettivo è diciamo che è una virtù molto importante, che mi faceva piacere insomma dargli un fuoco, ecco. Persi dentro il weekend è quella che è l'opportunità che hanno tutti, cioè quella di mollare, in qualche modo lasciarsi andare a vizi, mondanità che insomma ci distraggono e in qualche modo ci danno quell'illusione di scappare da quelli che sono i problemi della quotidianità.
0: E invece sono lì e non bisogna mai mollare, bisogna andare avanti. Senti, dopo questi due singoli, il tuo progetto cosa prevede? Pubblicazione di altri singoli? Arriverà un album? Cosa farai?
1: Sì, tra un paio di mesi arriverà un'altra canzone, un altro brano, e a gennaio un ulteriore, per poi uscire con l'intero progetto discografico circa metà 2027.
0: Bene, e allora noi continueremo a raccontare questo tuo progetto con seguendoti, ma chi ti vuole seguire in rete cosa fa? Cerca Doria?
1: Doria ovunque, Instagram, TikTok, Facebook.
0: Doria tutto attaccato, perché all'anagrafe tu sei Angelo Doria di apostrofo fuori, invece il nome d'arte è tutto attaccato. Doria.
1: Esattamente, Doria, tutto attaccato, e mi trovo ovunque, Spotify, Apple Music, YouTube e tutti i vari social, quindi Facebook, Instagram, TikTok.
0: Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie mille a voi.

Oggi a Ora Musica nello spazio Interviste c'era Doria per presentare questo suo nuovo singolo Persi dentro il weekend.

Che voce, quella di Roberta Cannone, grande progetto, ce l'ha raccontato visto che è stata nostra ospite. Amen, il titolo del singolo ispirato proprio da Zucchero, che conosciamo tutti per un'altra versione di Amen. Cripia, la prossima che ascoltiamo, Lontano da te.

Lontano da te è il singolo di Cripia qui a Ora Musica, novità della settimana, ma andiamo a chiudere la puntata con una novità al primo ascolto. Il nuovo singolo di Giorgio Linari si intitola The Unforgettable Sex. Music for the people.

0: The Unforgettable Sex, questo è il singolo di Giorgio Linari, novità al primo ascolto. A chiudere la puntata di oggi di Ora Musica, vi aspetto domani con Ora Musica Weekend.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
1: Buongiorno, buon venerdì da Marisa Macchi e ben ritrovati alle 8 e un minuto primo inizia una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, come sempre anche oggi. Amici e amiche che ci state ascoltando, abbiamo un bel po' di cose da raccontarvi, da condividere con voi. Yaka Jagar già lo sa, buongiorno Yaka. Ecco, qualcosa sa, il resto glielo racconterò anche lui strada facendo, ma partiamo come sempre con la musica. Lui è James Blunt e questa è la sua nuova canzone, Circles. Buon ascolto e buona mattinata.

Beh, una delle nuove uscite recentissime è la canzone di James Blunt, Circles. Tra poco, per la par condicio, arriverà una bella voce italiana, quella di Francesca Michelin, pure lei con il nuovo singolo. Ma prima vi racconto quello che succederà oggi a Calle degli Orti Grandi, ovvero di che cosa parleremo, dove andremo e con chi saremo. Vabbè, lo sapete, questo secondo fine settimana di ottobre, i più sapranno, chi vive da queste parti, lo ha scritto praticamente nel DNA, è il fine settimana della Barcolana, il più importante e atteso fine settimana per chi ama il mare e la vela. Quindi sa va san dir che parleremo di Barcolana, anzi di uno dei volti della Barcolana, che è una manifestazione a tutto tondo ormai. Certo, la regata della seconda domenica di ottobre, la coppa d'autunno è l'evento centrale, ma tutto intorno e nei giorni precedenti accadono una miriade di cose belle e varie in mare e a terra. A proposito di mare, quest'anno è tornata anche la regina dei mari con tutta la sua imponente bellezza. Ovviamente stiamo parlando della nave scuola Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, che ha raggiunto il capoluogo giuliano accompagnata da un festoso corteo di imbarcazioni. Noi vi racconteremo quello che è accaduto nel corso dell'ultimo pezzo di mare che ha fatto la Vespucci per raggiungere Trieste, questo viaggio un po' speciale, perché speciali sono state alcune persone che hanno vissuto questa esperienza. Saremo al telefono con Berti Bruce, presidente, fondatore e capitano dell'associazione Disequality, tutti diversamente uguali, un'associazione che da anni è accanto alle persone con disabilità e anche alle loro famiglie, ecco, quindi famiglie che vivono situazioni di fragilità. Disequality porta avanti un progetto davvero per rendere il mare sempre più accessibile e dimostrare concretamente che le barriere si possono abbattere. Berti sarà il nostro primo ospite e sarà con noi nella prossima mezz'ora. Ma questo fine settimana non è solo speciale per la Barcolana, è speciale, a dire il vero, per tutta Italia, in quanto tornano le giornate Fai d'autunno, la manifestazione che apre le porte a tante bellezze culturali e paesaggistiche poco conosciute o poco per nulla accessibili. Oltre 700 le aperture straordinarie nel weekend, noi ne vedremo alcune in Friuli Venezia Giulia, che proprio per la Barcolana raddoppia l'evento anche al prossimo fine settimana. Staremo insieme a Michele Dacol, responsabile della comunicazione FAI, Fondo Ambiente Italiano Friuli Venezia Giulia, tra le 9 e le 9 e mezza. Parleremo anche oggi di cinema e Trieste sarà ancora una volta protagonista con il nostro critico cinematografico e collaboratore della Cappella Underground di Trieste, Francesco Rozier. Vi anticiperemo alcuni contenuti del prossimo Trieste Science Plus Fiction Festival, organizzato proprio dalla Cappella Underground, che sarà in programma all'inizio di novembre, ma che parte questa sera con un'anteprima speciale. Andremo anche a Roma per la Festa del Cinema che inizia la prossima settimana. Un saltino lo faremo anche a Portorose, perché prossima settimana inizia anche, c'è il festival, inizia e c'è, insomma inizia e si conclude, inizia il 13 e si conclude domenica, il Festival del Cinema Sloveno. Andremo anche nelle sale per vedere le ultime uscite e altro ancora. Sì, il meteo è importantissimo, non solo perché c'è la Barcolana, ma in generale, ecco, quando arriva il weekend tutti vogliamo sapere che tempo avremo tra sabato e domenica, e allora ci collegheremo con uno degli esperti dell'osservatorio meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia, e nell'ultima mezz'ora con Barbara Rizzi, che torna, insomma, a singhiozzi. Barbara Rizzi, scorsa settimana, piccola parentesi per lei, ma ci racconterà tutto. Tra l'altro Barbara è pronta con la squadra di Radio Capodistria a seguire anche quest'anno la 58esima edizione della Barcolana, domenica dalle rive, insieme a Rosanna Bubola e a Daniele Kovacic. Con Barbara ovviamente qui a Calle degli Orti Grandi, soprattutto le novità discografiche. Caro Iaca, basta, mi fermo, ecco, giusto per dire che vabbè, qualche notizia en passant, se avremo occasione per spulciare, per condividere con voi, ma soprattutto tanta buona musica. E allora, l'abbiamo annunciata, ce l'ascoltiamo. Francesca Michelin con La mia ragazza.

Beh, ascoltando questa canzone avete forse chiuso gli occhi un attimo, eh? Bellissimo. Bene, ora richiudeteli ancora una volta. Immaginate un grande albergo affacciato sul lago, una sala elegante e una vetrina piena di diamanti, rubini, smeraldi. No, non è la scena di un film, succederà davvero. A novembre, a Ginevra, la casa d'aste Christie's porterà all'incanto una straordinaria collezione privata di gioielli costruita nell'arco di 40 anni da una distinta famiglia di intenditori, della quale non è stato reso noto il nome. La stima complessiva supera i 25 milioni di dollari e la raccolta è già considerata una delle più importanti passate all'asta negli ultimi anni. Il pezzo forte è un anello firmato David Morris con un diamante di quasi 15 carati, caratterizzato da un rarissimo colore rosa con riflessi aranciati. La stima è compresa tra 1,5 milioni e 2,5 milioni di dollari. Poi ci sono orecchini Graff con due smeraldi da oltre 17 carati ciascuno, l'iconico anello trombino di Bulgari con un prezioso rubino birmano e 8 gioielli di Van Cleef e Arpels realizzati con la celebre tecnica dell'incastonatura invisibile. In questo tipo di lavorazione le pietre vengono montate senza griffe visibili, creando una superficie continua, quasi come un tessuto di rubini. Tra i pezzi che contano c'è anche una spettacolare spilla a forma di uccello del paradiso stimata fino a 1,000,000 dollari. E poi non ci sono soltanto gioielli. La collezione comprende anche raffinati oggetti d'uso quotidiano, astucci Art Deco di Cartier per sigarette e cipria e preziose tabacchiere d'oro del Settecento decorate con smalti, cammei e pietre dure. L'asta dal vivo in programma, prendete nota, calendario alla mano, il 10 novembre all'Hotel de Berg con 123 pezzi. Altri 152 gioielli della stessa collezione saranno invece messi all'asta online dal 5 al 17 novembre. E se un gioiello da milioni di dollari vi sembra un investimento troppo impegnativo, che per chi non lo sarebbe, tranquilli, c'è sempre l'alternativa. Per il prezzo di un diamante potete addirittura comprarvi un'isola intera, anzi meno. Dove? Ve lo dico tra un po'.

E dopo i diamanti, gioielli da milioni di dollari, cambiamo decisamente budget e panorama. Ne parlavo con Iaca, insomma, low cost rispetto a quello che costano i gioielli all'asta di Christie's. C'è un'isola in Scozia in vendita davvero che costa molto molto meno dei gioielli che Christie's metterà all'asta. Si chiama Hillsay, è un'isola incontaminata e completamente disabitata. È grande circa 267 acri. Si raggiunge in barca e dispone persino di un molo privato. Sull'isola c'è anche un rifugio dal quale si può godere una splendida vista sul mare e sul paesaggio circostante. E non è tutto. Hillsay ha due laghi d'acqua dolce e una collina alta 32 metri. È inoltre un luogo ideale per gli amanti della natura, con diverse specie di uccelli che popolano. Oggi è disabitata, dicevo, ma non è sempre stato così. Fino alla fine dell'Ottocento vivevano qui circa 30 persone, poche ma buone, ma in gamba, impegnate soprattutto nella pesca delle aringhe e nell'estrazione del granito. E arriviamo alla parte più interessante. Quanto costa? Dicevo, molto molto meno rispetto a un gioiello di Christie's. Beh, per acquistare Hillsay servono 350.000 sterline, circa 412.000 euro. Insomma, più o meno il prezzo di un trilocale in centro città, anche qui a Capodistria, ormai i prezzi sono saliti alle stelle, per cui ecco, qualcuno potrebbe decidere di comprarsi un'isola invece di un appartamento. Certo, qui al posto dell'ascensore condominiale avete un molo privato, al posto dei vicini avete la natura e gli uccelli, e per andare a fare la spesa, bisogna assolutamente avere una barchetta, anche a remi magari, che ne so. Però diciamolo, se avete sempre sognato di poter dire questa è casa mia, indicando un'intera isola, e soprattutto se volete allontanarvi da tutto e non vedere gente in giro, questa potrebbe essere l'occasione giusta. Se traslocate, fatecelo sapere. Io pure, se decido di traslocare, ve lo faccio sapere, ve lo comunico. Ancora un po' di musica, sono le 8 e quasi 26 minuti per arrivare alle notizie delle 8:30 e poi sarà ancora Calle degli Orti Grandi, andremo alla Barcolana, saremo con Berti Bruss. A tra pochissimo.

0: La canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto, suon di ritmo e spiritualità, con Saif in Spirituale.

0: Dalla regina di Hollywood alla regina dei mari, dalla magia di Elizabeth Taylor, protagonista della canzone di Taylor Swift che abbiamo appena ascoltato, alla nave più bella del mondo, l'Amerigo Vespucci, che dopo 153 giorni di navigazione è arrivata a Trieste, concludendo la sua campagna in Nord America e approdando nel capoluogo giuliano proprio in questi giorni della Barcolana. La storica nave scuola della Marina Militare è ormeggiata al molo dei bersaglieri. Ancora una volta il suo arrivo non è passato inosservato, diventando una delle grandi protagoniste di queste giornate dedicate al mare e alla vela. Nel suo viaggio da Venezia verso Trieste, Go Amerigo Vespucci, tu Barcolana, la regina dei mari, ecco, avrebbe dovuto essere accompagnata, uso il condizionale perché prima, insomma, ho dato per scontato che ci fosse stata questa piccola flotta di imbarcazioni, e invece le condizioni meteo insomma non erano proprio propizie alla navigazione e qualcosa è cambiato. In questa piccola flotta di imbarcazioni doveva esserci anche Justman, l'ammiraglia simbolo dell'associazione Disequality, tutti diversamente uguali, e la sua compagna di avventure Desiree, per un'esperienza che unisce il fascino della navigazione a un messaggio importante, ovvero che il mare è di tutti e per tutti, anche le persone con disabilità e per chi vive in situazioni di fragilità. Ma le cose sono andate diversamente. Ce lo racconta Berti Bruce. Buongiorno Berti.
1: Buongiorno Marisa, buongiorno a tutti gli amici di Radio Capodistria. Caspita, giù il cappello, che intro hai fatto Marisa.
0: Madonna, guarda, ho detto tutto e a te resta che cosa, caro Berti? Raccontare quello che succede quando si va per mare o quando non si dovrebbe andare per mare.
1: Allora, diciamo che la frase minimo comune denominatore dell'andare per mare è sempre il weather permitting.
0: Certo.
1: Partiamo a quell'ora, arriviamo a quell'ora, sempre, chiedo scusa, weather permitting. Quindi i programmi a cui ci hanno chiamato il Ministero delle Politiche Sociali, con gran sorpresa, la Federazione Italiana Vela, l'AIL, l'Associazione Italiana per la Lega contro la Leucemia, e la Marina Militare con la Vespucci, era quello di accompagnare in notturna da Venezia a Trieste l'Amerigo Vespucci. Noi, Daniele Scarpa con il suo Desiré o Desire, non ho mai capito in tantissimi anni che nome bisogna, che accento bisogna usare, e altre due barche di Ravenna. In realtà, ahimè, dopo un'estate di siccità in cui siamo morti di sete, Il buon Odino
0: Giove Pluvio
1: ci hanno messo Nettuno, Odino, Giove Pluvio, tutti ci hanno messo del suo, e le condizioni, ovviamente questo accompagnamento lo avremmo dovuto fare con delle persone con disabilità a bordo, 15 su Vespucci, 10 su Desire e 2 persone in carrozzina, appunto su Justman, che è l'unica barca perlomeno in Adriatico ad accogliere persone in carrozzina. Ma ahimè, una notturna di 12 ore, ricordiamo che siamo in ottobre, quindi le giornate si sono fatte molto corte e ci sono più luci, più ore di buio che di luce, con mare mosso, vento e pioggia.
0: Proibitivo.
1: Non sarebbe stata una passeggiata, anzi non sarebbe stata una passeggiata neanche per un equipaggio esperto, perché se poi qualcuno incomincia a star male sono dolori. Allora abbiamo così adattato un po' il programma, per cui Daniele con il suo Desire ha accompagnato il Vespucci da Piazza San Marco alla bocca del porto di Lido a Venezia, quindi comunque 3-4 miglia di navigazione. E noi ieri mattina, nel bel mezzo di un acquazzone incredibile, le siamo andati incontro in compagnia dei ragazzi della cooperativa Basaglia, che stanno facendo un percorso con noi iniziato a marzo, e siamo andati incontro alle Vespucci, abbiamo fatto un piccolo servizio filmato, un piccolo documentario. Ma dico, al di là di tutto, nonostante il ripiego, io non lo chiamerei neanche ripiego, è stato un momento molto molto emozionante, è stato documentato sui social, per cui nota della relazione è che eravamo l'unica barca ad accompagnare il Vespucci.
0: Quale onore, direi, per tutto l'equipaggio della Vespucci a questo punto. Ha festeggiato lei, voi? Capitani coraggiosi, direi, viste le condizioni.
1: Un mutuo saluto.
0: Bellissimo.
1: Bellissimo. Poi ovviamente c'è sempre la pezzetta appena attraccata è apparso il sole quindi ha illuminato questa avventura che doveva avere un altro colore.
0: Un'altra luce, diciamo così.
1: Un'altra luce, però diciamo che di colori, fra il viola delle nuvole, il mare, il vento, le nuance non mancavano. Ecco.
0: Bene, bene. Comunque, ecco, voi salirete a bordo della Vespucci, sappiamo che ci saranno degli incontri importantissimi per Disequality, oggi e comunque in questi giorni. Senti, Berti, il tuo legame con la Barcolana è profondissimo, praticamente risale alla notte dei tempi, va, diciamo così, tu hai partecipato, ecco, hai partecipato alle regate prima, poi come voce della Barcolana, poi hai creato l'associazione Disequality e quindi hai regatato anche con Disequality. Nel tempo questa collaborazione, questo legame un po' si è trasformato. Che cosa significava per te partecipare direttamente alla regata? Che cosa significa oggi continuare ad esserci anche in modo diverso, mantenendo vivo quel legame con il mare, con la comunità della vela?
1: Dai, Marisa, io ho fatto la prima Barcolana, quindi sono passato da una realtà fatta di barche rattoppate, di ex scialuppe, di navi in disarmo trasformate in barche a vela, di situazioni con pollo impanato e Nescafè, a questa perfezione di oggi, a questo format
0: ipertecnologico, direi.
1: Assolutamente, perché la Barcolana ormai è diventata una manifestazione tentacolare che arriva molto molto più lontano dalle rive o comunque dall'ambito cittadino, arriva sui laghi, arriva dappertutto, per cui è una scelta. Io sono diciamo più che una persona di una certa età, sono una persona di un'età certa, che non è proprio la stessa cosa. Per cui bisogna comprendere sia la mia età, sia non la nostalgia, perché i nostalgici sono sempre un po' patetici, però ho vissuto altri tempi, ho vissuto questa crescita e ricordo delle emozioni diverse. Io la notte, sia quando regatavo e quando si vinceva la Barcolana, sia quando poi commentavo per radio, che era un impegno ancora maggiore da un punto di vista, perché mi preparavo sempre un bel intro molto molto spirituale, romantico, prima di cominciare a raccontarla, per cui era un'emozione in crescita già dal lunedì prima. Si avvicinava, c'era questo odore, la Barcolana cominciava verso il giovedì, venerdì, non come adesso 10-15 giorni prima. Era un aspetto più breve ma intensissimo, almeno da parte mia. Oggi ho altri pensieri, altre preoccupazioni, altre esperienze, per cui forse non è che mi sia allontanato, ma forse sono meno sensibile a questi aspetti. Io ricordo le parole di lo scorso anno, durante la rotta del cuore che abbiamo fatto con Daniele da Venezia a Trieste con le canoe polinesiane, abbiamo imbarcato un ragazzo così definito con disabilità e oltretutto cognitiva, che a un certo punto, parlando, ha detto: la perfezione è inutile. E quelle parole mi sono rimaste inchiodate nel cervello e mi sono accorto che, nella sua pura apparente follia, perché in realtà era molto più sgaio di noi, che effettivamente è vero, noi stiamo puntando a una perfezione assoluta che però non tiene conto di come possiamo metabolizzare cerebralmente questi aspetti. Per cui è tutto molto bello, però è diverso.
0: La perfezione è inutile, anche perché andiamo bene tutti così come siamo, uguali, diversamente abili, e quindi essere a fianco di questo progetto significa veramente, ecco, opportunità per vivere, quindi il mare la prima cosa che abbiamo portata di mano nel tuo caso è un elemento fondamentale, non deve essere un privilegio per pochi, ma davvero un'opportunità che ognuno può vivere con le proprie possibilità, senza barriere, senza pregiudizi. Dopo anni di navigazione, di incontri, di impegno, c'è qualcosa che ti emoziona ancora e ti spinge a continuare questo percorso? E quanto è importante, attraverso esperienze come quelle che hai vissuto negli anni con Just Men, con Desire, con la Barcolana, dimostrare con i tuoi progetti, dimostrare concretamente che la disabilità veramente non deve essere un limite al desiderio di vivere il mare, ma di vivere in generale?
1: Io tantissimi anni fa, quando sono partito con questa avventura, ricordo il viaggio mio e di Egidio, il mio cieco, quando abbiamo fatto il Giro d'Italia, tornando ho deciso che era ora di smetterla di mostrare alle persone con disabilità delle caramelle incartate senza mai farne sentire il gusto. E allora ho deciso che mi sarei impegnato, è ancora molto difficile andare avanti, perché se non avessimo dei partner come la ZKB, la Banca di Credito Cooperativo di Trieste e Gorizia, noi saremmo già morti. Siamo comunque dei Blade Runner, facciamo tanta fatica ad andare avanti, poi è il sorriso, è quello che queste persone ti rendono a farti andare avanti. E non ultimo, ieri mattina abbiamo portato questi ragazzi che stanno facendo questo percorso con noi della cooperativa Basaglia, che si sono alzati alle 5 e sotto quella pioggia sono comunque montati in barca ed erano felici di questa esperienza sicuramente anomala. Per cui questo ci dà coraggio e ci dà anche il coraggio di mendicare, perché in definitiva siamo dei mendicanti, non lo facciamo, sì, lo facciamo per noi, per poter dare la possibilità a queste persone per una vita diversa.
0: E io vorrei dire che il sostegno è fondamentale. Tu dici siamo dei mendicanti, no, non lo siete, il sostegno è fondamentale, va bene il volontariato, però anche un sostegno economico contribuisce fondamentalmente a portare avanti attività come queste, Berti.
1: Sai, in questi anni, grazie a Dio, grazie ma non so a chi, abbiamo costruito una piccola squadra di futuri ingegneri navali, perché ho 3-4 persone che sono appunto laureandi in ingegneria navale, e sottolineo un aspetto: su 4 persone, uno è di Cuneo, un altro di Padova, di Pordenone, una di Verona e una di Udine, per cui nessun triestino, nessuna persona delle parti nostre, e questo così mi fa un po' pensare. Però questi ragazzi adesso tra marzo e luglio del 2027 si metteranno in tasca una laurea magistrale, e tra Fincantieri, Rina e altre realtà importanti del panorama industriale italiano giustamente se ne andranno, resteranno sempre nel cuore di Disequality, e magari marginalmente in qualche weekend ci potranno dare una mano. Però noi abbiamo bisogno di formare, perché senza formazione io sto diventando datato piano piano e non posso pensare di tenere in piedi capre e cavoli. Quindi i problemi sono quotidiani e puntiamo a risolverli attraverso gli accordi con le scuole, però diciamo non c'è una reazione immediata alla nostra proposta.
0: Beh, io mi auguro che questa staffetta poi continui nel tempo, nonostante tutte le difficoltà, nonostante tutti gli ostacoli. Caro Berti, a questo punto ti chiedo al volo quale sarà il vostro impegno, il vostro diciamo presente in questi giorni alla Barcolana. Ecco, questo weekend che cosa farete?
1: Con la barca piccola, con Bazzi, montano su tutti i nostri, diciamo, il nostro team operativo, per cui gli ingegneri, diciamo quelli un po' più bravetti, e si partecipa per la vittoria. Per farla con la barca piccola, appunto, si fa la Barcolana. Io invece mi sono iscritto, come sempre, per poter essere libero di scorazzare per il campo, ma io porterò delle persone con disabilità in mare, e con le loro esigenze appunto temporali, perché non possono stare in mare tantissime ore. Jasmine è una bellissima barca, molto comoda, però ahimè non è un siluro, è una barca abbastanza lenta, per cui farò godere i molteplici aspetti della Barcolana, che se ci pensiamo bene magari è forse più bello per certe persone vederla dal di fuori, poter spaziare nelle alte e nelle basse classifiche, godersi l'arrivo dei grandi e poi una bella merenda e tutto a casa.
0: Certo. Bene, allora, grazie Berti, grazie a Disequality, a tutte le persone che rendono possibili queste meravigliose esperienze, e grazie al mare che continua a insegnarci una lezione importante. L'inclusione non è soltanto un principio da affermare, ma un'esperienza da costruire e vivere insieme. Buon vento, e Mirno Timori e caro Berti.
1: Mirno Vamore, grazie mille.

Allora, questo fine settimana è speciale per la Barcolana, ma a dire il vero è per Trieste, è speciale però per tutta Italia, in quanto tornano le giornate fai d'autunno. Il Fondo per l'Ambiente Italiano aprirà oltre 700 luoghi tra oggi e domani in 350 città, luoghi molti dei quali di solito sono chiusi al pubblico o poco conosciuti. Quest'anno c'è anche un tema, ogni tanto ce n'è uno particolare. Bene, quest'anno il tema è dedicato all'artigianato italiano e al Made in Italy, con più di 75 aperture e visite speciali. Noi ne vedremo alcune in Friuli, che proprio per la Barcolana raddoppierà tra l'altro l'evento anche al prossimo fine settimana, insieme a Michele Dacol, responsabile comunicazione del FAI Friuli Venezia Giulia, ma dopo la prossima canzone.

0: Tornano nel fine settimana le giornate Fai d'autunno. In tutta Italia saranno oltre 700 i luoghi straordinari che apriranno eccezionalmente le loro porte, monumenti, palazzi, chiese, castelli, teatri, aree naturalistiche, collezioni d'arte, ma anche luoghi normalmente poco conosciuti o non accessibili al pubblico. Quest'anno le giornate Fai avranno anche un'attenzione particolare all'artigianato italiano, al Made in Italy, valorizzando i saperi, gli antichi mestieri, le tradizioni manifatturiere e le eccellenze produttive che insieme ai beni storici, artistici e paesaggistici contribuiscono a definire l'identità del territorio italiano. Anche il Friuli Venezia Giulia sarà protagonista con un programma particolarmente ricco, 17 aperture in 7 comuni distribuite eccezionalmente su 2 fine settimana, così da permettere una più ampia fruizione per non sovrapporsi alla Barcolana. Ma noi ne parliamo stamattina con Michele D'Acosta, responsabile della comunicazione Fai Friuli Venezia Giulia. Buongiorno e grazie per essere con noi.
1: Ma grazie a voi di questo invito così prezioso a poco più di 24 ore dalla nostra apertura, perché domani appunto vi aspettiamo in 6 luoghi e poi di nuovo tra una settimana qui a Muggia. I luoghi sono veramente tanti ed è proprio bello quello che abbiamo scelto di fare quest'anno, di dare particolare attenzione a chi lavora artigianalmente con le mani. I luoghi che apriamo come Fai in autunno, qui da 15 edizioni in questa giornata Fai d'autunno, ci raccontano di mani antiche di solito, no? Che hanno dipinto, hanno usato lo scalpello, hanno scelto di progettare dei palazzi che vivono ancora oggi. Ancora oggi in realtà noi abbiamo persone che con le mani, gli artigiani appunto, realizzano dei manufatti, delle cose incredibili che è proprio la tradizione italiana fa al meglio rispetto a tante altre nel mondo. E quindi per esempio nella nostra apertura di domani e di domenica, se andiamo a Manzano, avremmo modo di scoprire sicuramente come vengono fatte oggi le sedie, ma come una volta è nata questa tradizione che ha reso Manzano il borgo delle sedie, potrei dire in tutto il mondo, ecco. E questo è solo uno dei tantissimi esempi. Per darvi l'idea, sarà possibile vedere per esempio una chaise longue realizzata artigianalmente a mano per quella che fu il più grande, il più nobile transatlantico che l'Italia ebbe, l'Andrea Doria, che si è inabissato nel 1956, però questa chaise longue originale è sopravvissuta. E quindi sabato in particolare a Manzano, in questo edificio chiamato La Sedia, che fu una delle prime storiche fabbriche della sedia nel comune di Manzano, sarà possibile scoprire questa e tante altre chicche che raccontano, diciamo, di come è nata questa tradizione. Mi fa da contraltare, per esempio, poco oltre, quello che adesso si chiama il cluster arredo del Friuli Venezia Giulia, dove invece si potrebbe vedere oggi come i nuovi materiali, le nuove superfici vengono trattate per realizzare oggi appunto le sedie.
0: Insomma, quest'anno l'invito è quello di allargare lo sguardo a botteghe, laboratori, imprese, mestieri, competenze. Ogni tanto c'è un tema che attraversa le giornate Fai, ecco, ma quanto è importante considerare proprio questo saper fare come una parte del patrimonio, e perché quel Fai ha sentito la necessità di accendere riflettori proprio su questo aspetto?
1: Ma allora, diciamo che ogni anno noi cerchiamo di trovare una chiave di lettura nuova, perché sicuramente il patrimonio storico, culturale e artistico italiano è preziosissimo e ha tante sfaccettature, ma trovare un filo conduttore permette anche alle persone nelle diciamo 8 più 8 ore del fine settimana di costruire la propria storia, il proprio racconto, di tornare a casa magari con qualcosa di più su uno specifico periodo o, come in questo caso, su uno specifico saper fare. Anni fa abbiamo avuto un tema bellissimo, ovviamente, la nascita della nostra Italia, quest'anno abbiamo, diciamo, i mestieri che un po', come dicevo prima, si collegano a quello che vediamo quando apriamo gli occhi all'interno dei nostri palazzi, perché al di là appunto delle pitture, degli affreschi, molto spesso anche il mobilio stesso racconta una storia artigiana che è stata magari non raccontata così fino in fondo. Lo scopo nostro come volontari del FAI, dei nostri narratori, gli apprendisti ciceroni, è proprio di aiutare a guardare all'Italia con degli occhi nuovi, occhi più consapevoli anche di quello che ci sta accanto. Perché faccio un esempio: a Gorizia noi apriamo domani il tribunale. Alcune persone hanno avuto, per motivi proprio pratici, necessità di visitare le aule di tribunale, ma chi si è soffermato a scoprire perché all'epoca l'impero austro-ungarico costruì questo luogo e a che cosa oggi servono ciascuna delle aule che appunto sono ancora presenti e popolate di avvocati, di giudici e ogni tanto anche di noi cittadini che abbiamo bisogno di recarci in giudizio. Tante volte questo momento non c'è. Ecco, riuscire a fare un racconto diffuso su un tema che colleghi i monumenti, l'architettura, anche con qualcosa che poi io mi porto a casa, quindi scopro perché la funzione che aveva quel luogo, che magari è diversa da quella che ha oggi.
0: 17 aperture, 7 comuni, ovviamente il sito dedicato, si trova tutto, è il programma si completo tutto, delle varie visite.
1: Esatto. Consiglio sempre, scusa se ti ho interrotto, www.fondoambiente.it, dove si trova esattamente in home page del FAI in questo momento tutto quello che si può vedere in giornate FAI.
0: Ecco, Friuli Venezia Giulia, ma anche tutta Italia, dicevamo 700 e passa luoghi tutti ugualmente speciali, alcuni magari ce li abbiamo vicino a casa e non li conosciamo o non sono normalmente accessibili, e il bello di queste giornate è che possiamo veramente scoprirli, vederli, viverli e prendere soprattutto coscienza che dobbiamo tutelarli, solo così avranno un futuro, potranno avere un futuro, Michele.
1: Assolutamente sì, sono luoghi, come dicevi tu, che molto spesso non possiamo vedere. Mi viene in mente Amugia, non mi raccomando domani, dopodomani, ma il prossimo fine settimana, quindi 17-18, lo spugnificio Rosenfeld. Anche qui parliamo di artigianato, è il più grande e il più antico spugnificio d'Europa ancora in attività. Risale all'impero austro-ungarico, quando la spugna veniva proprio estratta solo dal mare, non esisteva la spugna sintetica. È una tradizione antica che è rimasta un po' sconosciuta e che comunque, essendo appunto un luogo di produzione, non è facilmente visitabile. Ma anche il castello di Muggia, sempre il prossimo fine settimana, che fino a poco tempo fa, fino alla vecchia proprietà, non era propriamente visitabile, giusto per dire alcune cose. Sono luoghi iconici, ci passiamo davanti. Il castello di Muggia si vede dalla strada, lo spugnificio magari un pochino meno, però chi c'è entrato, quanti di noi hanno avuto questa fortuna? Ecco, noi ci auguriamo di poter aprire queste porte speciali e fare in modo che poi le persone siano ancora più orgogliose di che cosa le circonda. I luoghi so che sono tanti, abbiamo Gorizia, Colloredo di Montalbano, Manzano, Pordenone, Pinzano al Tagliamento e Pravis Domini, e vi parlo di domani e dopodomani. E tra una settimana vi aspettiamo tutti a Muggia.
0: A Muggia. Le giornate FAI sono sempre molto partecipate, sappiamo che ci sono visitatori che arrivano da ogni dove, anche dall'estero, e sono sempre un grande successo anche grazie al coinvolgimento delle comunità locali, dei volontari. Ecco, ricordiamo queste importantissime figure, i volontari, le guide, i ciceroni.
1: Esatto, gli apprendisti ciceroni sono i ragazzi che delle scuole medie e delle scuole superiori che decidono di partecipare durante l'anno a un percorso veramente di formazione attiva che li porta a essere cittadini più consapevoli. Conoscono prima di noi i luoghi che poi ci racconteranno in queste giornate e fanno un lavoro preziosissimo e dimostrano che non è vero che tutti i giovani sono svogliati e fannulloni come certa narrativa a volte racconta, ecco. E poi ci sono anche dei volontari di ogni età, compresi i proprietari dei luoghi che vengono aperti, che si mettono a disposizione dei visitatori. Penso per esempio a Pinzano al Tagliamento, agli eredi della famiglia Basaglia che aprono lo studio del pittore Vittorio Basaglia per noi insieme ai nostri narratori.
0: Michele, il primo luogo che visiterai tu quest'anno?
1: Allora, io vorrei andare a vedere, per completa un racconto, la chiesa di Santa Maria dei Battuti a Pinzano al Tagliamento. Non so se molti lo sanno, ma qualche anno fa abbiamo avuto la fortuna di ricevere una donazione dalla famiglia Busato, che è l'ex chiesa, l'ospedale dei Battuti in centro a Pordenone. Chi erano i Battuti? Era una confraternita dedita alla penitenza, ma che ospitava gratuitamente e curava i pellegrini che transitavano l'Europa sulle vie della fede in qualche modo. E questa fa da contraltare, attinto dal tagliamento, al luogo che io conosco già nella città di Pordenone. È un edificio anche questo di piccole dimensioni, una chiesetta con navata unica, affrescata tantissimo, quindi risponde a quel nome che viene dato a Pordenone di Urbs Pitta, cioè città dipinta, anche se qui parliamo di Pinzano. E racconta anche di una bella ricostruzione, perché il terremoto del 76 ha danneggiato fortemente questo luogo ed è stato ricostruito come era prima appunto del sisma.
0: Chissà, magari coloro che ci stanno ascoltando inizieranno proprio come te il loro viaggio quest'anno nelle giornate Fai d'autunno da questa piccola ma significativa località. Michele, c'è altro di importante che dobbiamo aggiungere? Ma certo, che tutta questa bellezza che ci viene messa a disposizione ha bisogno di essere supportata, e che quindi le visite che faremo richiedono un piccolo contributo. È libero, ma è a sostegno del FAI, che ha una grande missione.
1: Esatto, diciamo così, noi siamo tutti volontari, quindi il contributo libero che chiediamo viene proprio devoluto, e lo potete andare a scoprire sul sito del FAI, interamente alle spese per la conservazione, il restauro e la messa a fruizione di tutti, quindi con le aperture disponibili sempre, dei beni che il FAI possiede in tutta Italia. Sono beni, per esempio, il più vicino a noi che mi viene in mente è il Museo Olivetti in Piazza San Marco a Venezia, ma anche il Memoriale Brion poco fuori Treviso, che ha fatto da set cinematografico al film Dune, per esempio, un'architettura di Carlo Scarpa incredibile, una tomba moderna ma che parla del rapporto tra uomo, natura, spiritualità e sole. E questo, ecco, noi con questi soldini che vengono dati in offerta libera manteniamo quei luoghi tutto l'anno, facciamo in modo che possano essere aperti e che restino come devono essere, il più belli possibili per tutti.
0: Grazie Michele Del Col, responsabile della comunicazione FAI Friuli Venezia Giulia, per essere stato con noi. Ricordiamo che tutte le informazioni sul FAI, sulle attività e soprattutto su queste meravigliose giornate, luoghi, aperture, orari, modalità di partecipazione sono disponibili sul sito del FAI. Grazie ancora e buone visite a tutti, buone giornate FAI d'autunno.
1: Grazie ancora a voi.

Allora, poco più di 4 minuti alle notizie delle 9.30, le raggiungeremo con la voce di Benson Boone, subito dopo le previsioni meteo per il fine settimana. Ancora buon ascolto e buona mattinata con Calle degli Ortigrandi.

0: Che tempo farà? Previsioni per il fine settimana.
1: Pronti, prontissimi, in trepida attesa praticamente per il weekend in arrivo, e allora noi insieme a Marcelino Salvador, anzi lui, Marcelino Salvador, ci racconterà che tempo avremo, importantissimo per il weekend, soprattutto nel Golfo di Trieste per la Barcolana. Buongiorno Marcelino, benvenuto, bentornato. Buongiorno. Allora, che cosa ci aspetta questo weekend? Che cosa avete previsto voi all'ARPA Friuli Venezia Giulia?
2: Allora, il tempo è abbastanza confuso e questo lo si capisce viste le giornate. Ancora per oggi e per domani c'è variabilità, la possibilità di qualche rovescio, però le schiarite cominciano a diventare un po' più ampie. Perché si risolva la questione bisognerà aspettare domenica mattina, proprio la giornata che interessa di più sul Golfo, quando avremo probabilmente cielo sereno poco nuvoloso. Quindi con domenica una bella giornata che darà poi l'avvio a una serie di belle giornate che andranno avanti poi la prossima settimana. Però fino a domani la situazione è ancora un po' confusa, ci sarà qualche pioggia ancora in un contesto di variabilità, però anche lunghe fasi in cui il tempo è abbastanza buono, insomma.
1: Certo.
2: Per domenica invece situazione buona, temperature massime sui 22 gradi, borino, bora moderata al mattino, forse anche un po' più sostenuta al mattino, poi insomma una situazione abbastanza buona.
1: Ecco, ti stavo quasi interrompendo, chiedo scusa, ecco, parlando del vento, l'ospite più atteso, ecco, la Barcolana, adesso non forte, però ci vuole quando c'è una regata.
2: Sì, pare ci sia appunto un po' di bora, non nulla di drammatico, però c'è un po' di vento e quindi dovrebbe favorire finalmente una bella giornata, come tutti si aspettano.
1: Bene, speriamo, teniamo le dita in
2: pugno.
1: Certo, ovvio, ovvio. Allora, dicevi che poi avremo delle giornate un po' più stabili prossima settimana rispetto a questa?
2: Sì, sì. Poi tornerà man mano all'anticiclone, quando queste depressioni che adesso interessano il Mediterraneo, in parte anche i Balcani, ancora per un paio di giorni, dopodiché la prossima settimana vedrà il rispingersi di nuovo l'anticiclone, questa volta delle Azzorre, verso di noi, e quindi avremo poi una fase abbastanza lunga, direi dal grosso modo da domenica in poi, ancora di tempo piuttosto secco e senza altri elementi significativi, e quindi un autunno che non diventa proprio autunno ma rimane con i toni che magari più belli, tempo soleggiato e belle giornate con temperature massime sui 20-22 gradi, quindi per molti e anche per me è una situazione ideale.
1: Beh, direi, sono d'accordo, pure per me, ecco. Va bene, allora, diciamo che le cose importanti le abbiamo dette, ce le raccontate con voi dell'Osservatorio Meteorologico ARPA Friuli Venezia Giulia. Ci sarà anche un collegamento domenica mattina quando Radio Capodistria trasmetterà in diretta la Barcolana, quindi ci aggiorneremo domenica mattina circa le previsioni meteo. Grazie intanto per oggi e a presto.
2: A voi, buon weekend a tutti, ciao.
1: E noi proseguiamo con la musica, caro Jure, benvenuto, ha preso il posto di Aka Jagger, proseguiamo con la musica e poi con il cinema insieme al nostro Francesco Ruzier.

0: Come ogni venerdì è tempo di cinema e allora ben ritrovato il nostro Francesco Rozziere, critico cinematografico e collaboratore della Cappella Underground di Trieste. Ciao Francesco.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Oggi partiamo da te e da Trieste, dove si scaldano i motori per uno degli appuntamenti più attesi dell'anno per gli appassionati del genere fantastico. Il Trieste Science Plus Fiction Festival è il vostro festival, Francesco.
1: Infatti, bene perché sono tornate abbastanza impegnative.
0: Immagino. Il festival è organizzato, infatti, volevo dire, dalla Cappella Underground di Trieste, con la quale collabori da diversi anni. La 26esima edizione si terrà dal 3 all'8 novembre, ma si parte già stasera con un'anteprima speciale, un omaggio a Roger Corman, maestro del cinema di genere e primo vincitore nel 1963 del Massimo riconoscimento della manifestazione con l'uomo dagli occhi a raggi X nel centenario della nascita. In quale modo il festival festeggerà Corman e il suo legame speciale con Trieste?
1: Esatto, allora Roger Corman è stata una figura importantissima per tutto l'industria del cinema di genere americano, hollywoodiano degli anni 70-80. E non solo, sia come regista che come produttore, ma anche è stato un autore molto legato a Trieste, nel senso che appunto, come ricordavi tu, vinse con un suo film la primissima edizione del Festival Internazionale del Film di Fantascienza a San Giusto e poi venne ospite più di qualche volta a Trieste, sia a quel festival lì che poi anche al Trieste Science Fiction Festival, l'ultima volta nel 2009, per cui insomma una figura che non potevamo non omaggiare. E abbiamo deciso di costruire una rassegna, un omaggio diviso in due parti, appunto per celebrare entrambe le sue anime. Da una parte quella di scopritore di talenti, perché Corman produsse gli esordi di registi importantissimi come Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, Joe Dante, veramente sono una lista infinita degli autori più importanti dell'America degli anni 70 che poi hanno fatto la storia del cinema, sono stati prodotti da Roger Corman ai loro esordi. Quindi appunto ci sarà pre-festival, tre appuntamenti dedicati a Roger Corman, scopritore di talenti, che appunto inizierà proprio questa sera al cinema Ariston, e poi invece durante il festival omaggeremo il regista con invece tre suoi film. Ovviamente lui da regista i suoi film più importanti e più famosi sono delle trasposizioni cinematografiche di racconti di Edgar Allan Poe, e quindi proietteremo uno di questi che è La morte della maschera rossa e altri due film invece di fantascienza. Sarà presente anche sua moglie Julie Corman, che quindi introdurrà tutte le varie proiezioni.
0: Questo omaggio a Corman ci sembra un bel modo di avvicinarsi al festival e poi anche di celebrarlo nell'ambito del festival, che inizierà il 3 novembre e porterà sul grande schermo il meglio della produzione fantastica internazionale attraversando le molteplici declinazioni del genere. In questi giorni avete svelato i primi titoli, Francesco, la composizione delle giurie, prima ancora il poster, l'immagine del festival.
1: Sì, infatti pian piano stiamo un attimo definendo e delineando quella che sarà questa edizione. Tra i primi titoli che abbiamo annunciato c'è The Squirrel, che è il film d'apertura di quest'anno, è film finlandese molto carino, spero un pubblico molto ampio, ma anche altri titoli molto attesi come Colony, il nuovo film del regista di Train to Busan, quindi film coreano, Exitate, un horror tratto da un videogioco giapponese bellissimo. Insomma c'è veramente tanta carne al fuoco e anche titoli molto diversi tra loro. Anche l'immagine di quest'anno disegnata, realizzata insomma da è un fumettista che si chiama Spugna, secondo me rende molto bene lo spirito della manifestazione, questo mostro che sembra proprio mostro delle fattezze mostruose, che quindi è un po' anche ripugnante, che però mantiene un tratto di gentilezza, di umanità nel contatto con un robottino simpatico. Quindi insomma secondo me riesce a racchiudere molto bene quello che è lo spirito del festival. Da qui in avanti ovviamente ci saranno moltissimi annunci, comunque ci sono più di 100 eventi tra proiezioni, incontri e quant'altro, per cui avremo modo di raccontare ancora di più il festival di quest'anno.
0: Sicuramente, dettagli, informazioni appunto nei prossimi incontri e comunque anche sul sito del festival per chi volesse già andare a curiosare l'edizione di quest'anno. Da Trieste andiamo a Roma ora, che dici?
1: assolutamente.
0: La capitale italiana è prossima ad ospitare la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, con l'immagine ufficiale che omaggia Monica Vitti, 150 film che arrivano da 55 paesi, con anche serie, documentari, restauri, 18 film in concorso, di cui 3 italiani e molti divi a sfilare su red carpet, incluso Javier Bardem, che riceverà il premio alla carriera dalle mani di Paolo Sorrentino in occasione della proiezione di El Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen. La kermesse cinematografica sarà in programma dal 13 al 25 ottobre. Francesco, il nome Festa sottolinea l'idea di un evento aperto al pubblico, con un taglio meno istituzionale forse rispetto ad altri festival. Allora ti chiedo, come si colloca nel panorama degli appuntamenti cinematografici che contano, e partendo forse dal fatto che, ecco, più una curiosità personale, hai mai avuto occasione di andarci negli anni anche solo per pura curiosità?
1: Allora, parto dalla fine. No, non ci sono mai stato, anche perché appunto lavorando da anni sul Festival della Fantascienza è un periodo un po' complesso per muoversi, da una parte. Dall'altra, anche perché appunto è, come dicevi tu, una festa principalmente per il pubblico, e quindi è un festival dove di fatto vengono presentati moltissimi titoli che sono già stati presentati altrove. Quest'anno, se uno prende il programma del Festival di Cannes e quello di Roma, molti tratti coincidono i due, per cui diciamo che, avendo già fatto l'esperienza sulla Croisette, Roma diventa un po' una cosa superflua. Chiaramente il pubblico più generalista, chi ha voglia di andare a vedere un tappeto rosso, fare un'esperienza da festival, che chiaramente non è che frequenta dei posti per addetti ai lavori come Festival di Cannes, scoprirà dei film, dei titoli assolutamente bellissimi. Però appunto invece per chi è un po' più dentro questa industria, diciamo che Roma è più un altro tipo di esperienza, ecco, non ti offre quella quantità di film in anteprima per cui vale la pena muoversi, anche perché appunto molti si sono già visti e sono poche le prime mondiali, diciamo, che passano da Roma. È un festival che ha una sua identità, ovvero quella di rivolgersi al pubblico, e che è assolutamente una dimensione che ha una sua dignità, un suo senso, e mi sembra comunque un festival che in generale ogni anno riesce a definire un po' meglio la propria identità.
0: Quindi, se volete, hai detto, è per il pubblico dal 13 al 25, amiche e amici che ci state ascoltando, potete pensare a un bel viaggio cinematografico nella capitale. In alternativa però potete venire dalle nostre parti, o a Trieste, è vero Francesco, per gustarvi i festeggiamenti in odore di Roger Corman in questi giorni, oppure a Porto Rose, dove dal 13 al 18 ottobre c'è il Festival del Cinema Sloveno, arrivato alla 29esima edizione, quindi un festival anche molto importante qui dalle nostre parti, con proiezioni, incontri con gli autori e la cerimonia dei premi Vesna. Tanta roba, mio caro Francesco.
1: Sì, diciamo che le occasioni per vivere degli eventi di cinema non mancano mai, per fortuna. Basta scegliere dove andare.
0: Festival a parte, quali sono le nuove uscite in sala? Noi pensiamo a chi resta in città e a chi resta a casa.
1: Certo. Sì, infatti, allora diciamo che l'uscita più importante di questa settimana è sicuramente L'Estranea di Paolo Strippoli, il film che rappresenterà quest'anno l'Italia agli Oscar. È un film abbastanza anomalo per il cinema italiano, è stato presentato in concorso all'ultima mostra del cinema di Venezia, ed è un film che prende un po' quello che è il classico dramma borghese all'italiana e prova a sabotarlo inserendo degli elementi da film horror, quindi dall'interno sabota quelli che sono i codici visivi del dramma borghese italiano, con appunto elementi di cinema di genere. Secondo me è un film davvero molto interessante, sicuramente imperdibile da vedere, con una Jasmine Trinca memorabile, per cui secondo me è un film bellissimo. Tra l'altro anche qui un collegamento con Trieste, nel senso che il regista Paolo Strippoli sarà a Trieste come presidente di giuria, per cui insomma ha senso vedere il film, così magari poi uno incontra il regista a Trieste e gli può fare anche qualche domanda a riguardo.
0: Ci prenotiamo subito.
1: Certo.
0: Altre uscite?
1: Poi un'altra uscita secondo me che merita, che voglio segnalare, è Balcanica di Nicola Sorcinelli, anche questo presentato alle Giornate degli Autori di Venezia, film con protagonista Matilda De Angelis nei panni di una dottoressa umanitaria che insomma aiuta i migranti lungo la rotta balcanica. Protagonisti sono un padre e un figlio, che sono entrambi due musicisti che vengono dall'Afghanistan, dove però è proibito fare musica, quindi stanno intraprendendo questo viaggio sfiancante per fare un concerto in Germania. Un film molto interessante, bello. Segnalo tra l'altro che lunedì alle 21 sarà presente a Trieste Nicola Sorcinelli, il regista del film, per incontrare il pubblico al termine della proiezione. Tra l'altro nello stesso giorno sarà presente anche a Cinema Zero a Pordenone, al Visionario di Udine, per cui insomma in tutta la regione ci sarà possibilità di incontrarlo.
0: Perfetto, caro Francesco, io ti ringrazio come sempre, ti auguro buon lavoro questa volta anche, buon lavoro, perché ci sono molte cose ancora da mettere a punto prima del grande inizio. E invece ai nostri amici e amiche che ci stanno ascoltando auguriamo insieme buon cinema a tutte e a tutti.
1: Buon cinema, ci sentiamo la prossima settimana.

0: single della settimana.
1: Muse sarà il titolo dell'undicesimo album di John Legend, un disco realizzato con l'amico Pharrell Williams in una collaborazione a lungo nell'aria, già chiaramente udibile nel primo singolo dal disco.

0: Radio Date, le uscite discografiche del fine settimana su Radio Capodistria.
1: In compagnia di Barbara Aurizzi, ritornata dopo una settimana impegnatissima, non che il prossimo fine settimana non lo sia, non lo sarà, perché c'è la Barcollana. Ciao Barbara.
2: Buongiorno, buona mattinata a tutti. Ciao Marisa, ciao Iure.
1: Cara Barbara, aggiornaci. La scorsa settimana giornate importanti per la comunità radiotelevisiva italofona, ma poi anche una piccola pausa per soddisfare uno dei tuoi piaceri.
2: Sì, cammino. Ho camminato in Sardegna in un progetto che si chiama Noi Camminiamo in Sardegna, dove c'è questo, diciamo così, incontro di persone che vengono invitate, che si occupano di cammini, della promozione dei cammini, di costruire cammini, di scriverci, tanti content creator, e praticamente fa parte di un progetto della regione Sardegna per destagionalizzare il turismo. Perché tra un po' diciamo, insomma, la Sardegna non sarà più in grado di accogliere tutte le persone che vengono in vacanza, perché adesso sai ci sono anche i cinesi che vanno in vacanza, pare che tra un po' anche gli indiani, con le qualità della vita che miglioreranno e tutto. E dove metti tutte queste persone? A un certo punto bisogna farle andare in altre situazioni, cioè bisogna creare nuove proposte. Ad esempio la Sardegna interna è bellissima, e poi non tutti ad agosto o a luglio.
1: Insomma, bisogna sdoganare che non c'è solo l'estate per andare in vacanza.
2: Guarda, io ho fatto un cammino a dicembre in Cilento, ma non sai che bello, non sai che bene che sono stata. Ho proprio bisogno di ricaricarmi.
1: Ma che invidia, guarda, ne programmiamo uno dopo la Marcolana a dicembre, non lo so.
2: Intanto, no, io meglio se sto un po' qua.
1: Adesso ti tocca. Adesso sì. Tocca e breve parentesi ancora sulla Barcolana, poi parliamo delle novità. Così
2: e dopo domani alle 10 ci siamo, i tre famosi esperti di vela che tutto il mondo ci invidia, e si incontreranno a Trieste e vi racconteranno la Barcolana.
1: Edizione numero 58 con tanti ospiti e tutto quello che è sinonimo di questa grande festa della vela del mare.
2: Eh sì, insomma, sai, siamo belli carichi, belle cariche, perché qua ne abbiamo di cose da dire, da raccontarvi, e anche di musica bella da farvi ascoltare.
1: Iniziamo con un artista ormai che tutto il mondo ci invidia, invidia l'Italia praticamente.
2: Meugoni,
1: Marchino
2: mamma
1: nostro.
2: Mia, tra l'altro famosissimo anche qua in Slovenia.
1: Quando arriverà? Chissà, per un concerto, non è passato da ste parti.
2: Invitiamolo.
1: Vabbè, invitiamolo. Marco, se ci stai ascoltando, guarda che insomma le nostre porte sono aperte.
2: Allora, senti, quando è partita questa canzone, però io all'inizio non ho riconosciuto tanto la sua voce. Ho pensato, ma abbiamo convertito male la canzone, andiamo a risentire l'MP3, il WAV che ci hanno mandato le case discografiche. E no, in effetti, come dire, all'inizio tendo quasi un po' a non riconoscere la sua vocalità, no? Però questo è un pezzo che intanto è molto interessante, perché si capisce che nasce da una dimensione acustica, è costruita con strumenti che sono stati suonati dal vivo, e c'è una produzione che comunque restituisce un suono contemporaneo. Di cosa parla la canzone? È difficile
1: che intanto si intitola Giornate Perse, per cui forse l'inizio è anche lui nella nebbia che si cerca, è una
2: infatti
1: voce che non riusciamo a riconoscere.
2: Allora, lo dico come lo dice il comunicato stampa, perché meglio di così non si può dirlo. Racconta del silenzio che lascia spazio a pensieri che si accavallano, ricordi e domande. Che cos'è? È l'attesa del cambiamento dopo un periodo complesso, per cui c'è un cambiamento, si attende questo cambiamento, lo si vuole e pian pianino sta arrivando. È un brano che nasce anche dalla consapevolezza che la propria voce deve essere usata con onestà e come mezzo di comunicazione, senza subire influenze e costrizioni dal mondo esterno, senza farsi dettare cosa sia giusto e cosa sia sbagliato, perché insomma lui canta quello che sente, e forse diciamo non vengono utilizzati troppi effetti, diciamo così, per trattare o per rendere la voce perfetta.
1: Un brano scritto a più mani, ma c'è una bella novità che riguarda ancora Marco Mengoni, oltre questo nuovo singolo, è che arriva a pochi giorni dall'annuncio di Allo Sbagliato, il nuovo spazio milanese con Marco Mengoni alla direzione creativa. Abbiamo visto le immagini di questa location,
2: ma
1: beh, strepitosa, bellissima.
2: È bellissimo.
1: Lui sarà per 7 settimane, dal 5 novembre al 19 dicembre, l'Offline Club in in una lunga residency da 26 show, quindi l'occasione per...
2: Cioè, se tu vai a Milano, ecco, in quel periodo te lo becchi prima o poi. In parte, insomma, i primi saranno ovviamente tutti sold out, però che bello, anche perché poi se tu sei veramente tanto fan, no? Ci sono tanti fan, tu vuoi sempre andare lì con la speranza di vederlo.
1: E quindi di avrai beccarlo. Tante di occasioni, ben 26. Una di queste sarà forse la volta buona.
2: È tutto chic questo posto, è molto. Tutto nuovo, delle luci bellissime, un posto pensato poi bene. Per vedere dei concerti e avere un'atmosfera intima.
1: Senti, mentre noi andiamo a vedere ancora facciamolo qualche immagine, attimo. Facciamo partire la canzone, che ha un intro davvero un po' così nebuloso, da giornate perse.
2: 14
1: proprio.
2: Secondi. Vabbè, sta bene con noi che siamo un po' persi alle venerdì mattina,
1: capirai.
2: Ce lo sentiamo, lo facciamo partire. Marco Mengoni con la nuova canzone qui. Ti rivedrò. Su Radio Capodistria.
3: Ci sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.

0: Le giornate perse di Marco Mengoni, ma che giornate perse con tutto il lavoro che ci avrà adesso col locale, eh?
1: Come le nostre giornate, altro che perse, giornate ricche, straricche, sempre piene di cose belle, per fortuna. E poi quando arriva qualche piccolo intoppo, ecco, si fa leva su quello che di bello abbiamo avuto e deve ancora arrivare, Barbara.
0: E certo, io non sono nostalgica,
1: no,
0: io penso sempre che il meglio
1: deve ancora arrivare,
0: o c'è già. Allora, senti, questo è l'unico pezzo che oggi presentiamo internazionale. Qua abbiamo veramente un binomio molto carino, perché allora ci sono Purple Disco Machine, che poi in realtà è uno, questo produttore tedesco che insomma dalla prima canzone Hypnotized, cioè ce ne ha regalate uno dopo l'altra,
1: cioè,
0: tutte dal mondo della dance, e poi la voce che sentiamo in questa canzone è una delle voci emergenti più interessanti di quella che è la nuova scena britannica, che è Mick, questa ragazza che noi abbiamo conosciuto con un pezzo pazzesco che è Fabulous. Mi piace molto Purple Disco Machine perché alza l'asticella di quelli che sono i DJ producer. Noi insomma DJ immaginiamo sempre una certa musica, no? Ovviamente da ballare lui la fa benissimo, però nell'arco degli anni questa figura è così cambiata che da produttori e da DJ sono diventati praticamente degli autori di canzoni pop belle e interessanti, perché questa canzone è una canzone insomma indubbiamente insomma un pezzo pop che vira più verso diciamo una certa classicità anche radiofonica che un pezzo soltanto da discoteca o da DJ. Lei è bravissima, per cui che dire,
1: una bella unione. Sentito in anteprima la canzone, davvero ci ha preso entrambe. Test My Luck si intitola ed è anche un modo per anticipare il nuovo album che però arriverà l'anno prossimo.
0: E certo, dove ovviamente insomma immagino che ci saranno tutta questa serie poi di featuring, di nomi, alcuni appunto emergenti, altri famosissimi, insomma lui ha lanciato un po' Sophie and the Giants, no? Perché appunto Hypnotized è stato il suo primo grande tormentone. Comunque è Tino Piontek, questo è il suo nome, in arte Purple Disco Machine, insieme a Mick ce la sentiamo, anzi ce li ascoltiamo con questa nuova canzone, Test My Luck.

0: Chissà se sta canzone le porterà bene, amic. Insomma, lei che sta testando adesso la sua fortuna e secondo me, insomma, fare un pezzo con Purple Disco Machine, potrebbe portare molto bene.
1: Bene, anche la prossima canzone è una collaborazione. Qui possiamo parlare di un ritorno di fiamma, forse, Barbara, a distanza di 15 anni. Un dilemma. Un amore dilemma.
0: Ecco, noi presentiamo canzoni nuove, oggi ne presentiamo addirittura forse 4 se ce la facciamo, però questa sarà quella che sarà più suonata, te lo dico, dalle radio italiane indubbiamente. Ecco, qua non lo so, perché sai che noi siamo sempre un po' più, come dire, usciamo un po' dagli schemi, no, musicali della radiofonia. Ecco, però questo pezzo andrà, perché ovviamente ti entra subito in testa, ma Baby K è così.
1: È questo, no? Il prezzemolino di tanti successi è presente anche in questo, con Ghe.
0: Sì, con Ghe Pequeno.
1: O che ne so.
0: Allora, tieni presente che loro già 15 anni fa avevano collaborato. Adesso sto pensando, era il 2011?
1: Beh, se la matematica non è un'opinione...
0: Che facevo che non me lo ricordo, che avevano già collaborato? Vabbè, pare che si siano appunto ritrovati nuovamente su questa stessa traccia, che appunto è Amore Dilemma. Amore Dilemma, e qua si vive, diciamo così, una sorta di relazione sul confine, no? Che c'è l'attrazione, però c'è anche il pericolo, no? Perché poi quando il desiderio prende sopravvento, lo prende anche sulla razionalità, no? E questo è quanto ci dicono. Quando ti piace qualcuno, è un po' difficile riuscire ad andare piano. E allora, e da qui nasce il dilemma. Che se fa? Questo è
1: la linea sottile di separazione, sì, nelle, insomma, relazioni, amore, dilemma.
0: Vedi, tu dici sono canzonette pop, però Mica. Partono sempre da dei dilemmi della vita,
1: da una realtà.
0: Ecco, vabbè, dai, io posso dirti indubbiamente che, insomma, qua si va un po' verso quei loro territori, no? Quella sorta di matrice urban di quella che poi è la carriera musicale di Baby K, del suo percorso artistico.
1: Bene, allora ce l'ascoltiamo questa canzone, incrociando le dita, quello che hai detto tu, sicuramente sarà una canzone molto ascoltata nelle radio italiane o comunque.
0: Ah, ecco. Su questo il dilemma non c'è. Poi dopo questo. Facciamola pure partire sull'amore, ecco qua forse un pochino.
1: L'amore è sempre un po' così.
0: Ci risentiamo.

0: caffè.
1: Hai cambiato stazione?
0: No, ho detto puoi abbassare un attimo.
1: Nel rispetto di chi era a fianco a te, magari sì, aveva voglia di sentirla.
0: Ho pensato, sto invecchiando.
1: Vabbè, stamattina, cara Barbara, invece, a proposito di collaborazioni, beh, andiamo alla grande. Non si invecchia mai, perché una voce bella, straordinaria come quella di Ornella Vanoni è una voce per sempre.
0: È vero, e adesso insomma è già passato un po' da quando lei non c'è più, però già la si sta ricordando. La canzone di Gino Paoli, che abbiamo presentato qualche settimana fa, che era stata scritta per lei, però poi dopo l'ha incisa Gino Paoli. Ovviamente è un pezzo molto sulle corde, insomma, di questo cantautore, ecco. E qua invece
1: per c'è una ripresa in qualche modo.
0: Sì, c'è una ripresa, però è anche serve a far vedere quanto Ornella Vanoni riusciva a stare bene in tanti con tanti artisti giovani alla fine, no? Per cui lei sta bene in una canzone un po' più classica come Gino Paoli, ma io l'ho vista anche con Dito nella piaga, Elodie, insomma, in ambiti più attuali, ecco, per cui insomma, la meraviglia sua,
1: ovviamente. E ci sta a meraviglia, a proposito, anche con la canzone di Francesco Gabbani, che lui ha portato al Festival di Sanremo lo scorso anno, anche su, diciamo, incitamento, no? Sostegno di Ornella Vanoni. Lui l'aveva fatta sentire a lei e lei ha detto sì, portala a Sanremo, e quindi da lì è un po' nato questo loro, diciamo, dialogo, e adesso Francesco ha deciso che, no, era il caso di mettere insieme anche la voce di Ornella Vanoni.
0: Ecco, io quello che ci terrei a dirti è che uscirà un album di 31 canzoni e anche alcune inedite di Ornella Vanoni.
1: Due
0: inedite,
1: tra
0: cui questa, no? E si chiama Vivere, il mio concerto più bello. Perché immagino saranno due vinili, probabilmente, insomma, due CD, no? Però quello che mi ha sorpreso quando ho letto la lista è che ci sono, ok, dei nomi classici, però c'è anche tutta una serie di giovani un po' alternativi indie che compaiono, per cui insomma troviamo che il disco coinvolge ad esempio Calcutta, Con la Pesce, Di Martino, Dito nella Piaga,
1: Mahmood,
0: e poi dopo ovviamente andiamo anche su nomi che magari ci saremmo immaginati, no? Patti Pravo, Paolo Freso,
1: Fiorella Mannoia,
0: Mauro Lavezzi, Malika Ayane, insomma poi un Gigi D'Alessio, per cui ci ha coinvolto, saranno coinvolti veramente tanti artisti differenti tra di noi, perché lei riusciva veramente a collaborare con tutti e a portare un po' anche la sua classe, la sua bravura, la sua follia, no? In tutti gli ambiti sono, cioè lei ha proprio così questo grande amore per la musica, questa grande passione, ecco.
1: La sua splendida follia. Allora, l'album uscirà il 13 novembre, il titolo l'hai già detto, Vivere, il mio concerto più bello, e noi chiudiamo la mattinata ascoltando questa canzone,
0: che poi è una canzone che Gabbani ha portato nel 2025 a Sanremo.
1: Certo, quindi una bellissima collaborazione che noi sentiremo per chiudere la mattinata, dando appuntamento all'equipe di Radio Capodistria di Calle degli Orti Grandi.
0: Domenica alle
1: 10,
0: sintonizzatevi assieme a noi, ve la racconteremo questa Marcolana come ogni anno, anzi con grossa gioia e anche divertimento, speriamo.
1: Allora sarete Barbara Urizzi, Rosanna Bubola
0: e Daniele Kovacic,
1: poi ci sarà
0: Beato
1: tra le donne,
0: Antonio Saccone, che appunto sarà assieme a noi anche in diretta dalla sala stampa.
1: Perfetto, buon fine settimana a tutti, buona Marcolana a chi andrà, buon vento a tutti in ogni caso, e noi ci ritroviamo, per quanto mi riguarda, settimana prossima.
0: Ciao a tutti e a tutte, a domenica alle 10 su Radio Capodistria.
1: E viva la vita, Francesco Gabbani, Ornella Vanoni.

che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi che tu non ce l'hai. E ho guardato dentro casa tua e ho capito che era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Melody Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi.
1: Della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: Giuseppe, la replica.
0: Ah sì, e la sera dalle 21 alle 22.
3: Radio Capodistria, notizie.
4: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione, con le notizie flash delle 6:15 di questo sabato datato 10 ottobre. Si è chiusa a mezzanotte la campagna per i 4 referendum in programma domani in Slovenia, 3 consultivi e 1 legislativo. In vigore dalla mezzanotte il silenzio elettorale, che durerà fino a domenica sera alle 19, alla chiusura dei seggi. Durante questo periodo è vietata qualsiasi forma di propaganda. Nel periodo di silenzio elettorale sono vietati tutti i contenuti pubblicitari politici e altre forme di propaganda politica volte a influenzare le decisioni degli elettori. Ciò include la propaganda sui media, le pubblicazioni elettroniche e la propaganda tramite servizi di telecomunicazione, la fissione di nuovi manifesti, la distribuzione di volantini con contenuti pubblicitari politici, la pubblicazione di video o spot pubblicitari di partiti politici, l'appello a votare, i comizi legati alla campagna. Durante il periodo di silenzio elettorale, il Ministero dell'Interno attiverà un servizio di guardia, di verifica, di controllo per raccogliere segnalazioni di presunte violazioni del silenzio elettorale. Per i trasgressori sono previste sanzioni. La Russia fornirà immediatamente più di 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e a quello globale, altre 500.000 tonnellate a novembre e dopo 1 milione di tonnellate, lo afferma il presidente statunitense Donald Trump dopo una telefonata con quello russo Vladimir Putin. I prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente e in misura record, dice Trump. Gli Stati Uniti hanno così sospeso le sanzioni sul gasolio russo. Immediata la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Trump avrebbe deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, lo riporta l'agenzia Axios citando alcune fonti vicine alla Casa Bianca. E gli Stati Uniti hanno introdotto sanzioni contro la Corte Penale Internazionale e hanno annunciato misure per limitarne l'attività, pronta alla risposta del Tribunale. Si tratta di un attacco allo Stato di diritto e ai fondamenti dell'ordinamento giuridico internazionale. La Commissione europea ha definito deplorevoli le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale. Ha inoltre aggiunto di essere pronta ad adottare tutte le misure necessarie affinché il Tribunale possa svolgere il proprio lavoro. Poiché mancano ancora 6 mesi all'entrata in vigore delle sanzioni, Bruxelles ritiene che ci sia ancora spazio per il dialogo. Atteso oggi a Monfalcone il ministro dell'istruzione italiano Valditara per fare il punto della situazione sulle classi frequentate anche da bambini di origine bengalese a pochi giorni dall'apparizione del decreto che vieta il velo islamico a scuola e impone un tetto ai bambini stranieri che non parlano italiano nelle classi. Una visita che dopo le dichiarazioni dell'ex sindaco ed europarlamentare europea Anna Maria Cisint, che ha parlato di classi ghetto, vedrà Valditara incontrare a porte chiuse i dirigenti scolastici e poi la stampa in una giornata che si preannuncia carica di tensioni. In Francia gli studenti delle superiori sono tornati ieri per la maggior parte tra i banchi di scuola dopo diversi giorni di proteste in cui hanno chiesto migliori condizioni di studio. Gli organizzatori tuttavia stanno invitando a nuove e massicce manifestazioni per la prossima settimana. Nel frattempo le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per gli scontri a tratti violenti tra manifestanti e polizia e hanno invitato tutte le parti a mantenere la calma. Il commissario europeo per il commercio Maroš Šefčovič e il ministro del commercio cinese Wang Wentao durante i colloqui a Pechino hanno concordato che la Cina limiterà le esportazioni di veicoli ibridi verso l'Unione Europea. Secondo Šefčovič, le esportazioni di questo tipo di vetture dalla Cina verso l'Unione potrebbero dimezzarsi nell'arco di 4 anni. Il commissario comunque non ha voluto entrare nei dettagli dell'accordo e della sua attuazione, poiché la Commissione Europea intende prima presentarlo ai leader europei durante il vertice di Bruxelles alla fine della prossima settimana. Se questi daranno il via libera, si procederà all'applicazione dell'intesa, ha detto Šefčovič. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino, sempre da Radio Capodistria. Sono le 6:20 minuti e 6 secondi. Buona giornata.

0: Pairappappà,
1: la fragranza musicale di mondi vicini e lontani.
0: D'annusare con le orecchie. Ogni giovedì dalle 13 alle 13.30.
1: E in replica dalle 21.30 alle 22.
0: Ad accompagnarvi per sentieri di note raccolte nel mondo ci sarà Giuseppe Signorelli. E se vi perdete durante il percorso, seguite il richiamo. Dai, tocca a te adesso.
1: Ah.
0: Insomma, non sai fare il verso di Pairappappà.
1: No, ma posso fare questo, senti.
0: No, lascia perdere, faccio io.
2: Pairappappà.
3: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Sabato 10 ottobre, buongiorno e benvenuti a questo primo appuntamento di oggi. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Inoltre, proprio lo svincolo di Peschiera del Garda è chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia fino alle 12 di domani. Chiusa per lavori, sempre sulla A4 Brescia-Padova, anche l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
6: Buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel GR del mattinino del 7.15. Giornata di riflessione alla vigilia dei referendum in Slovenia. In vigore il silenzio elettorale. Entra nella fase operativa il progetto per la nuova palestra della scuola media Pietro Coppo di Isola. Trump acquista gasolio da Putin, l'ira di Zelensky. Monfalcone attende il ministro dell'istruzione italiano Valditara, mentre sale la tensione sulla situazione delle scuole. Forte terremoto a Panama. È morto Goran Bare, leggenda del rock croato. Per il momento è tutto, appuntamento alle 7.15 con il giornale del mattino da Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Una debole area ciclonica staziona sull'Italia centrale. Da sud si avvicina alla Slovenia aria calda, da nord invece masse di aria fredda. Sulle nostre regioni è ancora presente aria umida. Le previsioni: oggi nuvolosità da moderata prevalente con nebbia mattutina a valle, deboli precipitazioni a sud-est, temperature massime da 13 a 22 gradi, durante la notte qualche piovasco anche al nord. Domani schiarite con nebbia o bassa nuvolosità mattutina nei fondovalle e qualche residuo rovescio. Nel litorale soffierà una debole bora, temperature minime da 5 a 14 gradi, massime da 13 a 22. Domani notte nuovi addensamenti con deboli piogge a tratti sulle regioni settentrionali e occidentali. Lunedì inizialmente coperto, graduali rasserenamenti nel corso della giornata. Ancora debole bora nel litorale. Martedì prevalentemente sereno con nebbia di primo mattino nelle vallate. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, rallentamenti sull'autostrada A1 Lubiana-Capodistria, nei pressi del cantiere di Postumia in entrambe le direzioni, sempre per lavori tra Isola e Strugnano, rallentamenti in ambo le direzioni all'altezza della rotatoria di Belvedere. Ore 7 e 15 minuti.
0: Il giornale del mattino.
1: Buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria, datata sabato 10 ottobre. Giornata di riflessione alla vigilia di referendum in Slovenia, in vigore il silenzio elettorale. Entra nella fase operativa il progetto per la nuova palestra della scuola media Pietro Coppo di Isola. Trump acquista gasolio da Putin, l'ira di Zelensky. Un falcone attende il ministro dell'istruzione italiano Valditara mentre sale la tensione sulla situazione delle scuole. Forte terremoto a Panama. È morto Goran Bari, leggenda del rock croato.
0: Referendum Day. La Slovenia sceglie.
1: Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa edizione mattutina del GR da Radio Capodistria. È scattato alla mezzanotte il silenzio elettorale sul quale vigila il Ministero dell'Interno. Sono stati 75.401 gli elettori, pari al 44% degli aventi diritto, che hanno deciso di partecipare al voto anticipato, secondo i dati diffusi dalla Commissione Elettorale Nazionale. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Conclusi gli appelli al voto dopo la spericolata giornata di ieri, nella quale sono stati annunciati altri appuntamenti referendari dalla mezzanotte di ieri e fino alle 19 di domenica, alla chiusura dei seggi, sarà vietato qualsiasi tentativo di influenzare il voto. Le segnalazioni di eventuali violazioni del silenzio elettorale dovranno essere inviate all'Ispettorato degli Affari Interni tramite numeri telefonici e un indirizzo di posta elettronica dedicati, attivi per il monitoraggio durante l'intero periodo. Le sanzioni variano da un minimo di 150 a un massimo di 3.000 euro a seconda del grado di coinvolgimento nella campagna elettorale da parte di chi ha commesso il reato. Il voto di domenica si svolgerà in 2.984 seggi elettorali ordinari e 88 omnia per le persone al di fuori del proprio distretto elettorale. A questo elenco ne vanno aggiunti altri 30 presso le sedi delle missioni diplomatiche e consolari della Slovenia. Ricordiamo infine i 4 quesiti referendari. Il referendum legislativo è quindi vincolante sulla modifica della legge sulle indagini parlamentari. Il voto consultivo sulla subordinazione del diritto all'assistenza sociale finanziaria e alla partecipazione attiva dei beneficiari in età lavorativa al servizio alla comunità. Il referendum consultivo sul diritto di voto alle elezioni locali per i cittadini di paesi terzi e il referendum consultivo sull'abolizione del pagamento obbligatorio del contributo per i programmi di radiotelevisione Slovenia. Nessuno di questi 3 avrà poi un valore vincolante.
1: Dopo anni di attesa, entra nella fase operativa il progetto per la nuova palestra della scuola media Pietro Coppo di Isola. Nella sede dell'istituto è stato firmato il contratto per la costruzione della struttura, che sarà utilizzata anche dalla scuola media slovena e dalla comunità locale. Il servizio di Beatrice Zisa.
3: La firma del contratto segna un nuovo passo verso la realizzazione della palestra scolastica di Isola, un progetto atteso da oltre 20 anni. A sottoscriverlo, nella sede della scuola media Pietro Coppo, sono stati il preside Alberto Scheriani e il direttore della società Macro 5 Mirzet Sciabic, che si occupa della progettazione esecutiva e della costruzione dell'edificio. La nuova struttura, che il preside della Coppo Alberto Scheriani definisce più propriamente un palazzetto dello sport, risponderà alle esigenze di entrambe le scuole medie della città e sarà aperta anche alla comunità locale, che potrà utilizzarla nelle ore pomeridiane.
4: Avremo un luogo, un posto dove poter fare l'educazione sportiva, ma avremo anche un posto dove poterlo usare anche i pomeriggi, che fino ad oggi non lo avevamo. Noi sappiamo che la storia che ci porta ad arrivare oggi alla firma del contratto, una storia che è lunga negli anni, con alti e bassi, però quello che è importante è essere arrivati oggi qui alla firma. Questa firma dà la possibilità ora alla ditta appaltatrice di iniziare i lavori e, come diceva anche il suo direttore, ha la possibilità di naturalmente di arrivare al 1° settembre con la possibilità di usufruire in pieno della palestra.
3: Anche il direttore dell'impresa edile ha illustrato le prime fasi dell'intervento. Nei prossimi 2 mesi la società lavorerà alla progettazione esecutiva e alla preparazione del cantiere, organizzando gli accessi dei mezzi e adottando le misure necessarie per tutelare la sicurezza degli studenti, del personale scolastico e delle persone che abitano nelle vicinanze. È stato inoltre assicurato che la comunità locale sarà informata regolarmente sull'andamento dei lavori e su eventuali cambiamenti, riconoscendo che la vicinanza della scuola e delle abitazioni renderà necessario prestare particolare attenzione ai disagi provocati dal cantiere. Soddisfazione è stata espressa anche dalla vice sindaca italiana di Isola, Agnese Babic, che ha ricordato come il comune lavorasse da anni per individuare un terreno adatto alla costruzione.
5: Abbiamo identificato la particella più idonea con questi 2500 metri quadri e quindi poi, grazie naturalmente al finanziamento del Ministero, si arriverà alla costruzione. Quindi oggi sicuramente un momento molto importante, perché si avviano in qualche modo i lavori. La palestra sarà sicuramente importante non solo per le due scuole, ma anche per tutta la cittadinanza, per il fatto che comunque avranno modo tutte le varie associazioni sportive di poterla usufruire anche nel pomeriggio.
1: La pagina internazionale: la Russia fornirà immediatamente più di 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e a quello globale, oltre altre 500.000 tonnellate a novembre, dopo 1 milione di tonnellate. Lo afferma il presidente statunitense Donald Trump dopo una telefonata con quello russo Vladimir Putin. I prezzi del gasolio per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente in misura record, dice Trump. Gli Stati Uniti hanno così sospeso le sanzioni sul gasolio russo. Immediata la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky: regali a Putin non porteranno pace né alcun beneficio al mondo civile. Trump avrebbe deciso di concludere l'accordo con la Russia sul diesel dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe, lo riporta Axios citando alcune fonti vicine alla Casa Bianca. Intanto l'Unione Europea ha raggiunto un accordo su il 22esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, volto a rafforzare la pressione economica su Mosca attraverso nuove misure restrittive rivolte principalmente al complesso militare industriale e ai soggetti coinvolti nel sostegno allo sforzo bellico. Il provvedimento, che prevede un'ampia estensione delle designazioni individuali, si inserisce nel quadro della risposta europea all'invasione dell'Ucraina e sarà sottoposto all'approvazione formale dei ministri degli esteri dei 27 lunedì 12 ottobre. Corrado Cimador.
6: Gli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul 22esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022, approvando la più ampia estensione di designazioni individuali finora concordata da Bruxelles. Il provvedimento comprende 1.646 nuove designazioni e mira a intensificare la pressione economica sul Cremlino, colpendo soprattutto le strutture che sostengono lo sforzo bellico russo. Circa 1.570 misure riguardano il complesso militare industriale tra produttori di armamenti, dirigenti e dipendenti strategici, con particolare attenzione alla filiera missilistica, coinvolta in oltre la metà dei casi legati alla difesa. Il pacchetto include inoltre 77 esponenti politici e funzionari elettorali russi legati alle consultazioni parlamentari nei territori ucraini occupati, oltre ad altre entità collegate alla Russia tramite meccanismi sanzionatori europei, comprese le misure relative alla Corea del Nord. Le restrizioni prevedono il divieto di ingresso e

0: atti e degli elenchi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
1: E gli Stati Uniti hanno introdotto sanzioni contro la Corte Penale Internazionale e hanno annunciato misure per limitarne l'attività. Pronta la risposta del Tribunale, che dice che si tratta di un attacco allo Stato di diritto e ai fondamenti dell'ordinamento giuridico internazionale. La Commissione Europea ha definito deplorevoli le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti contro la Corte Penale Internazionale. Ha inoltre aggiunto di essere pronta ad adottare tutte le misure necessarie affinché il Tribunale possa svolgere il proprio lavoro. Poiché mancano ancora 6 mesi all'entrata in vigore delle sanzioni, Bruxelles ritiene che ci sia ancora spazio per il dialogo. Le sanzioni statunitensi sono state decise dopo l'annuncio di ieri del Nobel per la pace, l'assegnazione del Nobel per la pace a Navi Pillay, che ha generato subito, immediatamente, la reazione di Israele, secondo cui non è un riconoscimento della giustizia, ma un grottesco abuso del premio per legittimare l'odio e i pregiudizi anti-israeliani. Lo ha affermato il Ministero degli Affari Esteri di Tel Aviv in qualità di presidente di una commissione indipendente delle Nazioni Unite. Pillay ha infatti presentato un rapporto in cui definisce genocidio quanto sta accadendo a Gaza. Per i leader mondiali e le organizzazioni internazionali, comunque, il premio Nobel per la pace assegnato a Navi Pillay assume un significato cruciale di fronte agli attuali attacchi al diritto internazionale e richiama l'attenzione sull'urgenza di tutelare i diritti umani.
2: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Italia, poco prima della visita in città del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, Monfalcone sale la tensione sulla situazione delle scuole in città. I dirigenti scolastici hanno smentito la relazione della garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del comune, che aveva parlato di bambine con il velo e problemi sanitari. Alessandro Martegani.
3: A meno di 24 ore dalla visita in città del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara cresce la tensione sul sistema scolastico di Monfalcone. Ad innescare il confronto sono state le parole della garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del comune, Laura Sajkovic, che avrebbe tracciato un quadro sconvolgente della scuola dell'infanzia della città dei Cantieri, dove risiede una numerosa comunità bengalese. Velo islamico già dalla scuola d'infanzia, frequenti casi di scabbia, pidocchi, malattie esantematiche, scarsa prevenzione per il rispetto della salute pubblica nei contesti educativi, scarsa capacità di comprendere e dialogare in italiano. Per la garante, che è espressione dell'amministrazione di centrodestra, sarebbe questa la situazione della scuola d'infanzia. Queste condizioni sarebbero la base dell'allontanamento dei bambini italiani dalle scuole del centro, ma la versione fornita dai docenti, che hanno riportato le parole della garante, peraltro non smentite, e della dirigente scolastica, è ben diversa. Come riportato dal quotidiano Il Piccolo, la dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Randaccio, Francesca Zamera, ha parlato di 1 o 2 casi di pedicolosi l'anno, del tutto fisiologici. L'unico caso di scabbia riguarda un alunno mai giunto in classe da inizio anno e non ci sono bambine che vengono a scuola con il velo. Tutto questo a 24 ore dalla visita in città del ministro Valditara per fare il punto della situazione sulle classi frequentate anche da bambini di origine bengalese. A pochi giorni dall'approvazione del decreto che vieta il velo islamico a scuola e impone un tetto ai bambini stranieri che non parlano italiano nelle classi. Una visita che, dopo le dichiarazioni dell'ex sindaca ed europarlamentare europea Anna Maria Cisint, che ha parlato di classi ghetto, vedrà Valditara incontrare a porte chiuse i dirigenti scolastici e poi la stampa in una giornata che si preannuncia carica di tensioni.
1: E sempre in tema di scuola, in Francia gli studenti delle superiori sono tornati ieri per la maggior parte tra i banchi di scuola dopo diversi giorni di proteste in cui hanno chiesto migliori condizioni di studio. Gli organizzatori tuttavia stanno invitando a nuove e massicce manifestazioni per la prossima settimana. Nel frattempo le Nazioni Unite hanno espresso preoccupazione per gli scontri a tratti violenti tra manifestanti e polizia e hanno invitato tutte le parti a mantenere la calma. Il commissario europeo per il commercio Maroš Šefčovič e il ministro del commercio cinese Wang Wentao durante i colloqui a Pechino hanno concordato che la Cina limiterà le esportazioni di veicoli ibridi verso l'Unione Europea. Secondo Šefčovič, le esportazioni di questo tipo di vetture dalla Cina verso l'Unione Europea potrebbero dimezzarsi nell'arco di 4 anni. Erika Paternusz.
4: Il commissario UE per il commercio, Maroš Šefčovič, ha spiegato che si tratta di diversi milioni di veicoli in meno rispetto a quelli che, in base alle proiezioni per i prossimi anni, la Cina avrebbe esportato nell'Unione Europea.

0: europea a condizioni commerciali invariate. Il commissario comunque non ha voluto entrare nei dettagli dell'accordo con Pechino e della sua attuazione, poiché la Commissione europea intende prima presentarlo ai leader UE durante il vertice di Bruxelles alla fine della prossima settimana. Se questi daranno il via libera, si procederà all'applicazione dell'intesa, ha detto Šefčovič. Al contempo ha espresso soddisfazione per il fatto che l'Associazione Costruttori Europei di Automobili abbia accolto con favore l'accordo raggiunto con i rappresentanti cinesi. Questo, secondo la direttrice generale dell'associazione, può favorire una transizione ordinata verso una nuova era della presenza cinese sul mercato europeo, il che è nel lungo termine nell'interesse di tutte le parti. Ha inoltre sottolineato che una marcata e improvvisa destabilizzazione del mercato automobilistico europeo potrebbe ostacolare gravemente il funzionamento dell'intera economia del continente. Gli alti rappresentanti di Cina e Unione Europea hanno concordato anche che Pechino migliorerà l'accesso al mercato cinese per i prodotti europei, tra cui componenti automobilistici, olio d'oliva e calzature, attraverso una riduzione dei dazi. Si tratta di un volume di esportazioni dal valore di quasi 4 miliardi di euro che porterebbe a risparmi tariffari per almeno 225 milioni, ha spiegato il commissario. La Cina, ha aggiunto, si è pure impegnata ad allentare ulteriormente le restrizioni sull'esportazione di terre rare.
1: Un conto da oltre 1.600.000 euro per le cure dei ragazzi italiani feriti nell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. Gli ospedali svizzeri chiedono il rimborso delle spese per 12 pazienti, ma il governo italiano ha già escluso di volerle coprire e resta aperto il nodo della responsabilità per la tragedia. Davide Fifacco.
2: Oltre 1.600.000 euro per le cure dei ragazzi italiani rimasti feriti nell'incendio di Capodanno al locale Le Constellation a Crans-Montana in Svizzera. È il conto presentato dagli ospedali elvetici secondo quanto riferisce l'emittente pubblica svizzera Radio Television Suisse. La cifra ammonta a 1,5 milioni di franchi svizzeri e riguarda 12 giovani italiani ricoverati in strutture sanitarie svizzere per periodi di tempo differenti dopo il rogo. Ma chi deve pagare? La questione è ancora aperta. Il governo italiano, lo scorso aprile, ha dichiarato di non voler sostenere i costi delle cure. Da parte svizzera viene però richiamato l'accordo europeo che prevede, in determinate condizioni, che le spese sanitarie sostenute all'estero siano a carico del paese di residenza del paziente. All'inizio di maggio, il presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmentier, aveva promesso una soluzione dopo un incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. A distanza di mesi, tuttavia, non è stata ancora individuata una via d'uscita. A rendere più delicata la vicenda è il tema delle eventuali responsabilità per quanto accaduto. Umberto Marcucci, padre di Manfredi, uno dei ragazzi gravemente ustionati nell'incendio, contesta l'idea che le famiglie debbano affrontare anche il peso economico delle cure prima che siano chiarite le circostanze della tragedia. Il figlio rimasto ustionato alla schiena, alle mani e alle braccia era stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sion, prima del trasferimento a Milano. Marcucci distingue tra un infortunio accidentale, come una caduta sulle piste da sci, e un incidente che potrebbe essere legato a negligenze di terzi. In quest'ultimo caso, sostiene, la Svizzera dovrebbe almeno sospendere le richieste di rimborso fino all'accertamento delle responsabilità. Il confronto, dunque, non riguarda soltanto il pagamento delle fatture sanitarie, ma anche il rapporto tra assistenza alle vittime e accertamento delle eventuali responsabilità per una tragedia che continua ad avere conseguenze sulle famiglie coinvolte.
1: Ancora alcune notizie per concludere. Un terremoto di magnitudo 7,6 ha colpito Panama, con epicentro a una decina di chilometri da Pitalosa a Riba, nella parte centro-meridionale del paese, a bassa profondità. La scossa è stata avvertita a Panama City e anche nella capitale del Costa Rica. In TV si sono viste persone fuori dagli edifici e una rete locale ha mandato immagini di palazzi incrinati e calcinacci. Centinaia di abitanti hanno lasciato le case. Al momento non risultano vittime. È morto all'età di 62 anni Goran Bari, uno dei più noti cantanti rock della Croazia, il frontman del gruppo Mike, aveva alle spalle una vita contrassegnata dalla dipendenza dalla droga. A fine settembre ha dovuto concludere anzitempo un concerto a Makarska a causa di un malore. A ricordare Goran Bari resteranno la sua musica, le esibizioni dal vivo e il rapporto con un pubblico che lo ha accompagnato per oltre 40 anni. Capodistria ha ricordato il 250 50° anniversario della nascita di Ioannis Kapodistrias, primo capo di governo della Grecia indipendente. La sua famiglia aveva origini nella nostra città, una volta emigrata sull'isola di Corfù, mutò il cognome originario di Vittori in quello di Kapodistrias per mantenere vivo il ricordo della terra d'origine. Su organizzazione dell'Università dei Litorali dell'ambasciata greca a Lubiana si è svolto un simposio. L'evento si è chiuso con la proiezione del film documentario L'ultima notte di Ioannis Kapodistrias. E si chiude qui il giornale del mattino da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in sala di regia Davorin Lovricic. Grazie dell'ascolto. 7:35 minuti e 15 secondi. Per il momento è tutto. Torniamo alle 8:30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria. Buona giornata.

farmi alzare in volo via da qui, con le ali incerte che ora ho. Io non lo so se questo non capirsi mai

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, traffico scorrevole e nessun particolare disagio in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Vi segnaliamo però che a causa di lavori, fino alle 12 di domani, lo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova sarà chiuso in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia. Inoltre, dalle 22 di stasera alle 7 di domattina, sarà chiuso anche lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
3: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Eccoci, buona mattinata, buon sabato. Oggi è il 10 del mese di ottobre, 10 del 10 del 26. Buona mattinata da Sergio Rebelli in questo spazio, appunto, in questo scorcio di fine settimana che ovviamente inizia per molti, per altri magari no, sarà un fine settimana lavorativo o quello che è. Insomma, alla fine speriamo sia comunque un bel fine settimana, un bel weekend, ecco, un po' per tutti voi. Staremo insieme fino alle 10.30 a parlare di varie cose, quindi cominciamo anche con la musica. Questo è Ultimo e la sua Romantica.
6: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Si chiama Ella Langley e questa è la sua Choosing Texas, ed ha una storia un po' particolare questa canzone, a parte che è insomma una canzone che è fuori sul mercato da tanto tempo, perché è in vetta alla classifica dallo scorso febbraio, quindi veramente una cosa pazzesca, e in effetti ha superato mai le 24 settimane in vetta alla classifica negli Stati Uniti, nella Billboard Hot 100, e in questo modo ha detronizzato un personaggio che invece si sta per scongelare come ogni Natale, Mariah Carey, che deteneva il suo record appunto delle 23 settimane da 7 anni con la sua All I Want For Christmas Is You. E pensate che, perché adesso poi alla fine insomma lo sappiamo che questa canzone si è ascoltata e riascoltata mille volte, strano perché in effetti siamo con delle sonorità completamente diverse, questa sembra un po' più una Dolly Parton con le sonorità country rispetto ad All I Want For Christmas, ma tant'è che in effetti lei ha annoverato questo primato proprio, che non sta ancora terminando, perché continua ad essere molto ma molto ma molto apprezzata sul panorama musicale internazionale. Adesso un sabato notte ed è quello che ci racconta Ravin Lini con la sua Saturday Night.

Lose Myself da parte di The Bossa qui su Radio Capodistria. Beh, secondo quanto si è letto ultimamente, dagli Stati Uniti parte l'era della superintelligenza, almeno appunto secondo il presidente americano Donald Trump, che negli scorsi giorni ha firmato un relativo ordine esecutivo. Praticamente la superintelligenza lanciata da Trump è una cosa che è un'evoluzione dell'intelligenza artificiale, diciamo così. Lo ha parlato infatti di questa superintelligenza già il 22 di settembre durante un suo intervento all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Aveva detto di non apprezzare il termine artificiale perché non si tratta, spiegato, di un'intelligenza falsa, bensì sorprendente. Non è fake, ma è effettivamente amazing, no? La spiegazione è stata data in maniera proprio diretta dal presidente, quindi non più intelligenza artificiale ma superintelligenza. Ecco, sorprendente. Da questo che cosa deriva? Deriva che in Slovenia, proprio qui in Slovenia, c'è stato un boom di nuovi domini internet. Pensate che ne hanno calcolati più o meno 13.000 di nuovi domini nel giro di 24 ore. Perché? Perché i domini della Slovenia, per quel che riguarda internet, sono .si. appunto come super intelligenza. Quindi un'estensione che può rimandare appunto a questa cosa lanciata da Trump. A titolo di paragone, durante tutto il mese di agosto in Slovenia sono stati registrati 3.500 nuovi domini. E si parla di 46.000 praticamente. Clara Herman, la portavoce dell'azienda che gestisce i domini in Slovenia, ha definito questo aumento assolutamente senza precedenti. Una spiegazione, quella più plausibile, è che sia una forma di speculazione. Perché in effetti si paga per registrare un dominio internet e lo si possiede per un certo periodo di tempo. Chi ha registrato i domini che finiscono in .si, associandoli a parole chiave molto comuni o anche a nomi di marchi già esistenti, spera che magari in futuro, per ragioni di marketing e di riconoscibilità, le aziende saranno interessate a comprare quegli indirizzi e in questo caso pagandoli molto più del costo di registrazione. Quindi una pura speculazione. Era già successo anni fa con Anguilla, che è un piccolo territorio d'oltremare britannico nei Caraibi, che però ha come dominio nazionale, per quel che riguarda internet, .ai. E quindi Artificial Intelligence, e anche là in effetti è tutto avvenuto in maniera molto ma molto redditizia per chi appunto ha poi registrato questi domini, e sta succedendo la stessa cosa anche qui in Slovenia. Pensate voi, questo è un po' il futuro che ci aspetta, diciamo così. Musica per quel che ci riguarda invece il immediato futuro, questi sono Mark and Cremont con Colors, Serena Brancale e la loro Partenope.

Ci fermiamo per un pochino perché arriveranno fra poco anche le notizie flash, quelle delle 8.30 in questa nostra mattinata di questo sabato 10 di ottobre, che continua ovviamente fino alle 10.30. Ancora un buon fine settimana da Sergio Rebelli. Per adesso c'è Camera da parte di Charlie XCX.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 8.30. Si è chiusa a mezzanotte la campagna per i 4 referendum in programma domani in Slovenia, in vigore.

0: Il silenzio elettorale, che durerà fino a domenica sera alle 19, alla chiusura dei seggi. Durante questo periodo è vietata qualsiasi forma di propaganda. Nel periodo di silenzio elettorale sono vietati tutti i contenuti pubblicitari, politici e altre forme di propaganda politica volta a influenzare le decisioni degli elettori. Il Ministero dell'Interno ha attivato un servizio di vigilanza con un numero verde per raccogliere segnalazioni di sospette violazioni del silenzio elettorale. Per i trasgressori sono previste sanzioni. Protezione civile, unità di soccorso e salvataggio saranno impegnate oggi in una operazione simulata di intervento in caso di grave incidente ferroviario di grandi proporzioni, un'esercitazione molto impegnativa in quanto verrà organizzato un intervento dopo una collisione tra due convogli, uno passeggeri e uno merci, con molti feriti e lo sversamento di sostanze tossiche. L'operazione avrà come teatro la stazione ferroviaria di Divaccia, inizierà tra poco alle 9 e coinvolgerà un alto numero di effettivi e mezzi di soccorso, anche di supporto tecnico e con squadre di sostegno psicologico ai feriti. Saranno circa 200 le persone coinvolte nell'esercitazione per misurare anche il grado di sincronizzazione degli interventi. Gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente le sanzioni sul diesel russo, lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, che sul proprio sito ha dato il via all'autorizzazione alle transazioni relative alla vendita, alla consegna, allo scarico e all'importazione di diesel di origine della Federazione Russa. La sospensione delle sanzioni resterà in vigore fino al 7 aprile 2027. In precedenza Trump aveva annunciato che la Russia fornirà immediatamente più di 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e a quello globale, altre 500.000 tonnellate a novembre e dopo 1 milione di tonnellate. Una decisione accolta con estrema contrarietà dal presidente ucraino Zelensky, che parla di decisione ingiusta e disonesta. L'Ucraina ha colpito stanotte una raffineria a Rostov e la Casa Bianca avrebbe deciso il passo proprio dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Ieri a Vienna si sono radunate diverse centinaia di persone per protestare contro il divieto di indossare il velo nelle scuole. In Austria il divieto di indossare il velo islamico per le ragazze di età inferiore ai 14 anni è entrato in vigore all'inizio del nuovo anno scolastico. La restrizione si applica agli istituti scolastici pubblici e privati di tutto il paese. La protesta a Vienna è stata indetta da organizzazioni giovanili affiliate ai partiti di sinistra. Diverse centinaia di persone si sono radunate nella capitale, scandendo slogan ed esponendo manifesti contro razzismo, sessismo e militarizzazione. Proteste anche in altre città. E per il momento è tutto. Prossimo appuntamento alle 9.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Quarta edizione per la benedizione degli animali nella splendida cornice del parco del municipio di Gorizia. Sabato 10 ottobre, a pochi giorni dalla celebrazione di San Francesco d'Assisi, sarà rinnovato l'appuntamento con l'attesa iniziativa che ha per protagonisti Quattro Zampe e non solo, sempre con la regia del comune in collaborazione con le associazioni La Cuccia, Zampette Cormonesi e gli Amici di Poldo. Anche quest'anno ci sarà un ospite d'eccezione, il cane da ricerca Lamù, pastore australiano del nucleo cinofilo dei Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia, forte di 8 anni di servizio in cui è stata protagonista di un centinaio di interventi al fianco del suo conduttore, il caposquadra Andrea Leban, del comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia. Sabato dalle 10 alle 10.45 saranno raccolte le iscrizioni per la sfilata, che comincerà alle 11 dopo il saluto del sindaco Rodolfo Ziberna.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
6: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto, suon di ritmo e spiritualità, con Saif in Spirituale.

Una parentesi romantica questa mattina, prima con Sienna Spyro con Great Expectation, adesso anche con le Spice Girls, quelle di Too Much. Ma parliamo proprio di loro, parliamo delle Spice Girls, o meglio di una di loro, di Victoria Beckham, quella che ha sempre detto non voglio più tornare a cantare con le Spice, eccetera, eccetera. E adesso invece torna dietro un microfono e pare in questo modo riaccendere la curiosità dei fan sulle Spice. Insomma, lei, l'ex Posh Spice, che non pubblica musica da oltre 20 anni, è ricomparsa in uno studio di registrazione accanto al figlio Cruz, che ha immortalato questo momento e condiviso le foto sui social. In questa immagine il giovane appare sorridente con le cuffie e sullo sfondo la madre legge i testi dal telefono e canta alcune parti vocali. Beh, insomma, a confermare questo carattere speciale della sessione è stata poi la stessa didascalia scelta da Cruz. Sì, siamo tornati in studio con stile, ha scritto, insomma. La signora Beckham comunque non ha fornito spiegazioni sul motivo della registrazione, limitandosi a rispondere al post con 4 emoji che ridono fino alle lacrime, avete presente quelli là. L'apparizione comunque segna un ritorno in un ambiente che lei ovviamente conosce bene dopo una lunga pausa dalla musica e da solista. L'ultima pubblicazione musicale di Victoria risale al 2003, un singolo che era Let Your Head Go e This Groove, ve lo ricordate? Difficile forse, perché in effetti non è che poi, no? Negli anni successivi ha concentrato le energie sulla moda, allontanandosi poi dalle attività proprio legate alle Spice Girls. Diciamo che appunto la presenza di Victoria in studio ha inevitabilmente riacceso le speranze dei fan delle Spice Girls, perché soprattutto quest'anno ricorre il 30° anniversario di questo gruppo britannico. Beckham ha partecipato al tour, già quello Return of the Spice Girls del 2007-2008, la sua ultima esibizione ufficiale con la band risale alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Londra ed era il 2012. Nel 2024 si è esibita nuovamente con le altre 4 componenti durante la festa per il 50° suo compleanno, eseguendo Stop e Mama. Ma da questo poi non si era capito nulla, cioè non è che si era capito se si riunivano oppure no. Quindi ritorni occasionali, lei ha più volte lasciato intendere di non voler riprendere una carriera musicale a tempo pieno, quindi questa presenza in studio adesso non si è capito che cosa sia. Ma comunque lei anche in un'intervista che aveva proprio rilasciato l'anno scorso aveva spiegato che tornare sul palco con le Spice Girls nelle occasioni che appunto citavo è stato divertente, ma che non è più ciò che desidera fare, per cui resta sempre così, ci sono sempre le speranze dei fan, ma probabilmente saranno speranze che resteranno là, non ci sarà nulla di concreto. Adesso c'è la musica di Nickelback, il suo ritorno e la sua Leave Me Behind. Mind.

Beh, insomma, in questa mezz'ora siamo stati a ballare sulla mattonella un bel po' di volte, in effetti, no? Vabbè, dai. Fra poco arriveranno le notizie sulla viabilità, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano, e poi la nostra mattinata continua fino alle 10:30, come di consueto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. La situazione del traffico lungo le autostrade del Nord-Est si mantiene irregolare in questo sabato mattina. A causa di lavori, lo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova è chiuso in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia. La riapertura è prevista per le 12 di domani. Vi anticipiamo poi che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, per lavori sulla tangenziale di Mestre, l'entrata di Terraglio sarà chiusa in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
3: Bolina!
4: Strambata!
3: Spinacher!
5: Cosa sono?
6: Boh!
3: Perfetto! Siamo pronti per la barcolana!
7: Buon vento a chi oggi partirà!
8: Domenica 11 ottobre Radio Capodistria sarà in diretta per la 58esima Coppa d'Autunno.
3: Una mattinata di mare, incontri, storie e tanti ospiti
9: per raccontare non solo una regata, ma una delle grandi feste di Trieste.
8: Magari alla fine capiremo cos'è una virata.
3: Non promettiamo niente, ma siamo una garanzia.
9: Domenica dalle 10 in diretta da Trieste.
10: Su Radio Capodistria.
3: Ok, preparo il salvagente.
7: Bombe.

Serena Joy da parte di Olivia Rodrigo su Radio Capodistria questa mattina. Siamo nell'ora giusta e parliamo di caffè. Oh, eccoci qua a parlare di caffè. Il mondo della colazione, ma anche delle pause caffè, pare stia vivendo una vera e propria rivoluzione, sempre secondo i social, no? Ecco, classico connubio, espresso, latte montato, quello... cioè è così la morte sua, come si direbbe? No, ci sono delle tendenze digitali che possono farci cambiare idea, perché il cappuccino pare sia storia vecchia. Ad esempio su TikTok e Instagram non si parla d'altro che dell'espresso bomb, che pare sia una nuova tendenza, che praticamente è una bevanda frizzante a base di caffè. È l'evoluzione dell'espresso tonic, e questo drink unisce l'intensità del caffè a delle note agrumate, saline e spiccata effervescenza. Pare che il risultato sia un mix fresco e sorprendentemente rigenerante, tanto da essere già stato ribattezzato come il rimedio definitivo per i risvegli più difficili, diciamole così. A differenza, in effetti, dalle tradizionali bevande calde, questo espresso bomb gioca su contrasti termici e anche contrasti di consistenza. Non è ovviamente soltanto versare ingredienti in un bicchiere, ma si crea una vera e propria reazione chimica visiva. Il caffè entra in contatto con l'acqua gassata o la tonica e si genera istantaneamente una ricca e persistente schiuma in superficie che amplifica gli aromi. Poi ci si può aggiungere anche lime o limone, sale pure, per bilanciare l'amarezza naturale del caffè, e si esaltano quindi le sfumature più dolci e più acide in contemporanea. Provatelo, poi mi sapete dire. Per adesso mi tengo il mio buon cappuccino, che forse per certi versi è molto, ma molto meglio. Con noi c'è Malika Yan e la sua Detto tra noi.

La voce era quella di Natalie Imbruglia, tornata anche sul panorama musicale di recente, ma che noi abbiamo riscoperto con questa canzone di qualche anno fa, che si intitolava Torn. Ma adesso torniamo nella musica italiana, perché c'è Ligabue con Qualcosa per te.

Qualcosa per te da parte di Ligabue, qualcosa per tutti voi. C'è le notizie flash, quelle delle 9.30, fra pochissimo, che raggiungeremo anche insieme a Jenny. E questa è Less Than a Lover.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Da Radio Capodistria, le notizie flash delle 9.30. La Banca di Slovenia propone di aumentare dagli attuali 745 a 840 euro mensili la somma che deve rimanere a disposizione di chi ha un prestito dopo il pagamento di tutte le rate. La nuova soglia potrebbe entrare in vigore dal prossimo anno se il Consiglio della Banca Centrale approverà la proposta entro la fine del 2026. L'obiettivo è adeguare il limite all'aumento del costo della vita registrato negli ultimi anni. Per definire il nuovo importo, l'istituto ha preso in considerazione il calcolo delle spese minime di sussistenza elaborato dal ministero competente e le previsioni sull'inflazione per il 2026-2027. Il governatore Primož Dolenc ha spiegato che per il momento

La Banca di Slovenia non ritiene necessarie altre modifiche ai limiti per la concessione di prestiti alle famiglie. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha attaccato il comitato per il premio Nobel accusandolo di aver assegnato la propria massima onorificenza a una donna che secondo lui ha costruito la propria carriera diffondendo accuse infamanti contro Israele. In un messaggio pubblicato su X, Netanyahu ha paragonato tali accuse alle storiche calunnie antisemite del sangue contro gli ebrei. Il premier ha inoltre criticato la vincitrice del Nobel Navi Pillay per aver legittimato a suo dire il procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan, accusato da Netanyahu di aver costruito un caso falso contro Israele. L'inviato speciale degli Stati Uniti, Steve Witkoff, ha dichiarato nel corso di contatti avvenuti mercoledì di nutrire un sincero rispetto per il presidente russo Vladimir Putin e di sperare di incontrarlo presto. Lo ha riferito Yuri Ushakov, consigliere del Cremlino. In precedenza il consigliere presidenziale russo aveva riferito di aver parlato telefonicamente mercoledì con Witkoff, il quale gli aveva chiesto di trasmettere a Putin le congratulazioni del presidente statunitense Donald Trump. Steve Witkoff ha chiesto di aggiungere i propri auguri insieme a quelli di Jared Kushner, genero di Trump, al presidente Putin, per il quale nutre un sincero rispetto e che spera di incontrare presto, dichiarato Ushakov ai giornalisti. Secondo le statistiche, nei primi 8 mesi di quest'anno la Bosnia-Erzegovina ha registrato 959.623 arrivi di turisti stranieri, l'1,5% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il numero di pernottamenti invece è leggermente aumentato. Fra i turisti stranieri, gli sloveni si sono classificati al 4º posto per numero di pernottamenti. Il maggior numero di pernottamenti è stato registrato da turisti provenienti da Croazia, Serbia, Turchia, come detto Slovenia al 4º posto, poi Germania, Arabia Saudita, Stati Uniti e Polonia. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 10.30 con le notizie flash, sempre da Radio Capodistria.

LP, ovvero Laura Pergolizzi, con questa sua Shaken su Radio Capodistria questa mattina. Allora, parliamo di una piattaforma di e-commerce di lusso, di cui magari avete sentito parlare, si chiama As Ever, ed è stata fondata da Meghan Markle. Ok, forse magari lo sapevate già. E adesso lei ha già inaugurato la stagione natalizia, e proprio dalle verdi colline inglesi del Cotswolds, dove lei si è trasferita adesso, ha debuttato con un calendario dell'avvento che si ispira alla tenuta californiana di Montecito, abbandonata, lo sappiamo, all'inizio di settembre per poter tornare appunto nel Regno Unito. Diciamo che questa attività commerciale forse non sarà proprio ben digerita dalla Casa Reale, però diciamo così che ad ogni modo quello che fa veramente strabuzzare gli occhi è il prezzo di questo calendario. Ma andiamo con ordine, perché c'è una scatola, vabbè, concepita per le feste con il classico calendario, no? Apertura quotidiana di una casella dal 1 al 24 dicembre ogni volta, in questo caso aprendo e scoprendo un diverso guscio di cacao. Giunti alla notte della vigilia, le creazioni ideate dalla duchessa d'oltreoceano avranno proposto un itinerario del gusto, tra note di confettura alle fragole, lamponi, alle more, all'arancia, cioè le medesime conserve che sono regolarmente in vendita sullo store As Ever già da prima. Però nell'edizione proposta per quest'anno compare anche un cioccolatino speciale ornato di zuccherini floreali. Alcuni esemplari sono stati personalizzati a mano dalla stessa Meghan Markle, utilizzando dei dettagli in oro commestibile. Sul social, a corredo del filmato, scrive: nel caso non l'abbiate visto, il nostro primo calendario dell'avvento per le feste, creato in collaborazione con Comparté, è disponibile in preordine. E ancora 24 giorni di cioccolatini fatti a mano, ispirati ai nostri spuntini e alla casa e giardino di Meghan a Montecito, un piccolo dolce da aspettarsi ogni giorno. Questo diciamo è il lancio, questa è la descrizione commerciale di questo calendario dell'avvento proposto da Meghan Markle. Beh, vi dicevo, costo è una cosa un po' così, perché l'intero cofanetto viene proposto per adesso in preordine sul mercato al valore di circa 131 euro. Cioè, anzi, lei lo vende ancora in dollari, nemmeno in sterline, lo vende in dollari a $148. Però voglio dire, avete 24 caselle con il cacao e tutte queste caratteristiche appunto particolari. Diciamo che forse Buckingham Palace avrà qualcosa da ridire, ma per adesso diciamo c'è la possibilità di preordinarlo, e secondo me il successo ci sarà comunque, perché stiamo parlando comunque di un personaggio molto famoso, diciamola pure così. Musica per noi, questa è Mina con Fossati, insieme con questa Tex-Mex.

Mattatrice degli ultimi MTV Music Awards, Madonna e la sua Danceteria. Fra poco arriveranno le notizie sulla viabilità, ciò che succede sulle autostrade del nord-est italiano, ma per adesso c'è la canzone di Olivia Dean, ovvero Baby Steps.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti a questo aggiornamento. La situazione del traffico lungo le autostrade del Nord-Est si mantiene irregolare in questo sabato mattina. A causa di lavori, lo svincolo di Peschiera del Garda della A4 Brescia-Padova è chiuso in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia. La riapertura è prevista per le 12 di domani. Vi anticipiamo poi che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina, per lavori sulla tangenziale di Mestre, l'entrata di Terraglio sarà chiusa in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale, scaricate l'app gratuita InfoViaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocar 1, Monfalcone.
5: Della settimana.
6: Muse sarà il titolo dell'undicesimo album di John Legend, un disco realizzato con l'amico Pharrell Williams in una collaborazione a lungo nell'aria, già chiaramente udibile nel primo singolo dal disco, Daily.

Poesia da parte di Sal Da Vinci, qui su Radio Capodistria, in questa nostra ultima mezz'ora. Parliamo di vacanze e di social media, che diciamo poteva essere definito un connubio quasi inossidabile, no? Però, secondo alcuni nuovi dati di un'indagine, non è proprio così. Scattare foto di viaggi, oppure, dall'altra parte dello schermo, sognare guardando online le vacanze degli altri, è da tempo una tendenza, però gli italiani in particolare, presi in considerazione in questo sondaggio, anche se a piccoli passi, si stanno dimostrando meno influenzati dai social rispetto al passato, sia quando si tratta di scegliere la destinazione, sia anche poi nella frequenza in cui ci si connette alle varie piattaforme dopo o durante. E quanto emerge appunto da un'indagine in particolare di eDreams, che ha analizzato le abitudini di italiani e non riguardo al rapporto con appunto viaggi e social media. Solo 2 anni fa la percentuale di chi sceglieva una destinazione ispirandosi ai post visti online era del 47%. Quelli che decidevano per conto proprio erano invece il 48%. Adesso il divario è maggiore. Il 51% degli intervistati dichiara di non aver mai cambiato idea su un posto da visitare, magari perché affascinato da quanto visto online. E c'è un 44% invece di chi ha confessato di essersi lasciato convincere da quelli che possono essere influencer o content creators. Poi un altro aspetto: secondo i dati dell'indagine, oltre la metà degli italiani si connette solo una volta ogni tanto in vacanza. In generale, più della metà degli italiani in vacanza preferisce utilizzare i social appunto non tantissimo, ecco, diciamo così. Un 20% invece sarebbe addirittura online in continuazione e un 13% pare opti rigorosamente per un digital detox. Quanto al contenuto dei post, il 75% ama documentare online i paesaggi visitati, poi c'è un 53% che condivide attività ed esperienze, quelli che sono i foodie che immortalano ogni piatto rappresentano il 45% del campione, e poi c'è un 35% che non rinuncia mai a un selfie. Eccomi qua, uno di questi. Poi, vabbè, c'è anche una sorta di propensione alla veridicità dei diversi contenuti postati. Il 37% del campione non è incline a raccontare positivamente un viaggio, un'esperienza che magari non ha amato. C'è un 29% che non rinuncia poi a mostrare online contenuti positivi anche se non soddisfatto invece. Le motivazioni che spingono gli italiani a studiare il prossimo viaggio invece sui social variano, dalla ricerca di ispirazione, di gemme nascoste, al desiderio di vedere come si presenta davvero un'esperienza o un luogo prima di prenotare, fino anche alla possibilità di misurare l'approvazione della meta o del tipo di viaggio da persone che hanno gusti simili. Uno sguardo poi alle abitudini generazionali mostra che la generazione Z è quella che più spesso ha orientato la bussola per la prossima partenza secondo i venti che tirano sui social media, un 61%. I boomer invece tutto al contrario, il 69% non si è mai fatto influenzare per un viaggio da quanto visto online. Poi diciamo, per quel che riguarda le attività online durante la vacanza, i Gen Z postano più felicemente paesaggi per un 91%, esperienze, piatti e selfie nell'ordine, ma i millennial sono quelli più assidui nel documentare alloggio, hotel o casa vacanza addirittura, no? Non solo, poi i millennial sono la generazione che più delle altre anche in vacanza resta sempre connesso. Una generazione Z invece consulta i social in viaggio ogni tanto per un 80%, e i boomer invece ne approfittano per regalarsi una detox digitale almeno per un 15%. A livello internazionale diciamo che gli italiani sono i viaggiatori che più delle altre nazionalità dichiara di guardare social una volta al giorno, e i più assidui invece sono i tedeschi e gli statunitensi, che non rinunciano mai ad andare online, il 34% a pari merito. Gli italiani poi invece si sono al terzo posto nella gara alla scoperta di tesori nascosti, dietro a portoghesi e a spagnoli.

Un progetto un po' particolare, quello di Kylie Minogue assieme a Snow Patrol con These Alarms. Io vi auguro una buona mattinata ancora, un buon proseguimento di questo sabato, ma dell'intero fine settimana, perché abbiamo terminato per oggi, per questo 10 di ottobre. Ci risentiamo settimana prossima, come di consueto, a partire dalle 8 mercoledì e poi nuovamente sabato prossimo. Un bacio e un abbraccio da Sergio Labelli. Adesso c'è anche Miles Smith e Neil Horan, questa è Drive Safe. A mercoledì, ciao ciao.

0: Cipollina!
1: Strambata!
0: Spinacher!
2: Cosa sono?
3: Boh!
0: Perfetto! Siamo pronti per la barcolana!
4: Buon vento a chi oggi partirà!
1: Domenica 11 ottobre Radio Capodistria sarà in diretta per la 58esima Coppa d'Autunno.
0: Una mattinata di mare, incontri, storie e tanti ospiti
5: per raccontare non solo una regata, ma una delle grandi feste di Trieste.
1: Magari alla fine capiremo cos'è una virata.
0: Non promettiamo niente, ma siamo una garanzia.
5: Domenica dalle 10 in diretta da Trieste.
6: Su Radio Capodistria.
0: Ok, preparo il salvagente.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
7: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
8: Radio Capodistria, notizie.
9: Ancora buongiorno da Radio Capodistria con le notizie flash delle 10.30. In Slovenia si prospetta martedì la terza riduzione consecutiva dei prezzi dei carburanti, anche se il ribasso dovrebbe essere contenuto. Secondo le stime del quotidiano Finanze, il calo è previsto nonostante l'aumento delle quotazioni del petrolio nell'ultima settimana e il lieve indebolimento dell'euro rispetto al dollaro. La benzina 95 ottani dovrebbe diminuire di circa mezzo centesimo al litro, portando il prezzo a circa 1,74 euro. Ritocco il ribasso inferiore a mezzo centesimo al litro sono attesi anche per il diesel e gasolio da riscaldamento. Il prezzo del diesel dovrebbe attestarsi intorno a 1,88 euro al litro, quello del gasolio da riscaldamento scendere leggermente sotto 1,505 euro al litro. Il presidente statunitense Donald Trump ha duramente criticato l'assegnazione del premio Nobel per la pace di quest'anno alla giurista sudafricana Navi Pillay, definendo la decisione vergognosa e sostenendo che il riconoscimento sarebbe spettato agli Stati Uniti o a lui personalmente. Trump ha inoltre affermato che di non aver mai sentito parlare della vincitrice durante un comizio elettorale a Syracuse nello stato di New York. Trump ha ribadito che gli Stati Uniti da lui rappresentano

rappresentanti in qualità di presidente avrebbero dovuto ricevere il premio, ha rivendicato di aver posto fine a 8 guerre durante la sua presidenza, di aver contribuito alla liberazione degli ostaggi trattenuti da Hamas nella striscia di Gaza. Ieri a Vienna diverse centinaia di persone si sono radunate per protestare contro il divieto di indossare il velo nelle scuole. In Austria il divieto di indossare il velo islamico per le ragazze di età inferiore ai 14 anni è entrato in vigore all'inizio del nuovo anno scolastico. La restrizione si applica agli studi, agli istituti scolastici pubblici e privati di tutto il paese. La protesta a Vienna è stata indetta da organizzazioni giovanili affiliate ai partiti di sinistra. Diverse centinaia di persone si sono radunate nella capitale scandendo slogan ed esponendo manifesti contro razzismo, sessismo e militarizzazione. La presidenza irlandese del Consiglio europeo propone un bilancio pluriennale 2028-2034 da 1.622 miliardi di euro a prezzi costanti fermi al 2025, con un taglio di 141 miliardi rispetto alla proposta iniziale della Commissione europea. La cifra contenuta nella nuova bozza negoziale trasmessa ai 27 è inoltre inferiore di circa 308 miliardi rispetto alla richiesta del Parlamento europeo. E per il momento è tutto, prossimo appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno, sempre da Radio Capodistria.

integra. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Cipollina!
1: Strambata!
0: Spinacher!
2: Cosa sono?
3: Boh!
0: Perfetto! Siamo pronti per la barcolana!
4: Buon vento a chi oggi partirà!
1: Domenica 11 ottobre Radio Capodistria sarà in diretta per la 58esima Coppa d'Autunno.
0: Una mattinata di mare, incontri, storie e tanti ospiti
5: per raccontare non solo una regata, ma una delle grandi feste di Trieste.
1: Magari alla fine capiremo cos'è una virata.
0: Non promettiamo niente, ma siamo una garanzia.
5: Domenica dalle 10 in diretta da Trieste
6: su Radio Capodistria.
0: Ok, preparo il salvagente.
4: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
7: Hey Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, iniziamo segnalando rallentamenti con code di circa 7 km sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Desenzano e Peschiera del Garda causati da lavori in corso. E a causa di lavori è inoltre chiuso lo svincolo del Peschiera del Garda in uscita per chi proviene da Milano e in entrata in direzione Venezia. Sulla A4 Venezia-Trieste si verificano invece code per traffico intenso in direzione Venezia alla barriera di Trieste-Lesert. Infine vi informiamo che dalle 21 di oggi alle 5.30 di domattina per lavori sulla tangenziale di Mestre l'entrata di Terraglio sarà chiusa in direzione Milano. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Bolina!
3: Strambata!
2: Spinacher!
4: Cosa sono?
3: Boh!
2: Perfetto! Siamo pronti per la barcolana!
5: Buon vento a chi oggi partirà!
6: Domenica 11 ottobre Radio Capodistria sarà in diretta per la 58esima Coppa d'Autunno.
2: Una mattinata di mare, incontri, storie e tanti ospiti
7: per raccontare non solo una regata, ma una delle grandi feste di Trieste.
6: Magari alla fine capiremo cos'è una virata.
2: Non promettiamo niente, ma siamo una garanzia.
7: Domenica dalle 10 in diretta da Trieste.
8: Su Radio Capodistria.
2: Ok, preparo il salvagente.
5: Bombe.

0: Ma buongiorno, buona mattinata, benvenuti su Radio Capodistria, anche oggi è Radio Vagando, trasmissione in onda ogni martedì alle ore 11, in replica ogni sabato. Un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi, un saluto anche a Iure Zoglia oggi alla parte tecnica. Abbiamo un'ora e anche oggi tantissime cose da fare, tantissime voci da ascoltare, però in modo particolare oggi noi ripartiamo dopo due viaggi che abbiamo appena concluso e che in modi differenti hanno avuto al centro i territori, però anche le persone. Allora, partiamo subito dall'Aquila, dove si è svolta l'edizione 2026 del Pri Italia e dove c'era anche la comunità radiotelevisiva italofona, che tra l'altro è stata protagonista di diversi appuntamenti dedicati alla radio, alla lingua italiana, però anche al racconto dei territori. E noi cominciamo proprio da lì e cominciamo con Maria Dubessé, segretario generale uscente della comunità radiotelevisiva italofona, che immagino per lei sia stato un pri Italia abbastanza particolare questo. Allora, vediamo se ce l'abbiamo in onda assieme a noi. Buongiorno, buona mattinata. Maria, ci senti?
1: Sì, mi sento. Buongiorno, buongiorno Barbara, buongiorno a tutte e a tutti. Molto felice di essere con voi.
0: Anche noi di averti in onda su Radio Capodistria. Senti, com'è stato questo Pri Italia? Probabilmente l'ultimo da segretario generale della comunità. Ecco, che Pri è stato? Ti sei goduta almeno un pochino la festa o hai lavorato fino all'ultimo?
1: Allora, il Pri Italia è sempre un appuntamento bellissimo, importante, e per noi quest'anno lo è stato ancora di più. Me lo sono goduto sì, ma anche ho lavorato fino all'ultimo, ma è un piacere, devo dire. È stato un appuntamento importante, bello per tutti noi, un'assemblea elettiva e due tavole rotonde che parlano molto di noi.
0: È vero, dopo le approfondiremo con i prossimi ospiti, perché avremo sia Andrea Bornino, poi avremo Edoardo Bellafiore per parlare di gentilezza, ad esempio. Ecco, però tu la comunità l'hai vista cambiare parecchio in questi anni, ecco, per cui così la mia domanda è: che comunità lasci oggi? C'è qualcosa che guardi e che pensi, ecco, questa cosa 8 anni fa non era così?
1: Beh, è cambiato tanto, è cambiato tutto, la comunità è cambiata con la società che è cambiata. Io ho preso la carica 8 anni fa e in questi 8 anni abbiamo avuto ad esempio il Covid, che ha portato delle trasformazioni enormi, e poi anche tanti cambiamenti proprio a livello tecnologico che incidono tanto sul nostro lavoro, e quindi lascio sicuramente una comunità diversa e che è al passo con i tempi. Questo sì, e quindi lascio una comunità fatta di persone belle, importanti, dei veri e propri professionisti di altissimo livello e delle persone di altissimo livello anche dal punto di vista umano.
0: Che bella cosa che dici, anche perché noi appunto...
1: E perché ci sei anche tu, e quindi certo.
0: E quindi ovviamente per me è una bella cosa quella che tu stai dicendo, ecco, però ovviamente insomma per tutte le radio che fanno parte della comunità radiotelevisiva.
1: Sì, nessuno escluso veramente.
0: Senti, all'Aquila, non lo so quanto fosse una sorpresa, però tu hai ricevuto il premio Italradio 2026 e nelle motivazioni con cui ti è stato assegnato questo premio si parla anche del tuo modo di tenere insieme le persone all'interno della comunità, le relazioni. Ecco, te l'aspettavi intanto il premio? Ti ha un po' emozionata?
1: No, mi ha molto emozionata, penso che si sia anche visto, insomma sono state giornate veramente in cui sono stata festeggiata, salutata con grande affetto e stima, quindi veramente mi sono emozionata, e quello è stato ancora un momento più bello, inaspettato, devo dire. È un premio importante, sì, hanno voluto mettere in evidenza il lavoro di relazione, ma io sono così e sono così quando lavoro, sono così in famiglia, sono così con gli amici, sono sempre così. È importante, credo, trovare i punti di contatto e non i punti di separazione, e questo è quello che poi fa sì che le persone possano dare il meglio di sé e lavorare al meglio.
0: Senti, adesso le chiavi, diciamo così, segretario generale passeranno a Roberta Cecconi. Ecco,
1: sì.
0: che comunità le consegni? Che cosa le auguri invece? E anche tu da che cosa ti porti via da questa esperienza? Ecco, domande semplicissime oggi,
1: Sì, infatti. Allora, Roberta Cecconi la conosco da tantissimo tempo, lavoriamo in RAI alle relazioni internazionali e affari europei, è una collega che ho avuto modo di incontrare tantissimo tempo fa e poi di ritrovarla, ed è, sono molto felice della scelta che è stata fatta. A Roberta auguro e sono certa che farà un lavoro ottimo. Auguro di dare la sua impronta. È importante il rinnovamento, è importante anche che ci siano dei cambiamenti, questo senz'altro, e lei sarà in grado, secondo me, di condurre la comunità insieme al comitato direttivo, insieme al presidente, insieme alla vicepresidente, se certamente ancora più oltre confine, diciamo, no? Sconfinando come siamo abituati a fare. Che cosa mi porto via? Ti dico una cosa, quando sono tornata ho detto adesso però mezz'ora di tranquillità me la devo prendere e mi sono messa a sentire un disco di Giorgio Gaber. Okay. E per la prima volta credo di aver dato un'interpretazione diversa alla frase la libertà e partecipazione. Questo è quello che io mi porto via, una diciamo convinzione e una coscienza diversa di quello che è l'attività, il lavoro e tutto quello che noi possiamo fare nella nostra vita.
0: Bella questa citazione anche del pezzo di Gaber, che purtroppo non ce l'abbiamo pronto perché non, come dire, non ci eravamo preparate, ecco.
1: Beh,
0: diciamo,
1: non ci siamo preparate, noi quindi siamo, noi siamo sempre così a braccio, diciamo.
0: Infatti, poi io devo dire che oggi abbiamo tanti ospiti, no, che racconteremo queste giornate. A tutti ho detto più o meno saremmo 8-10 minuti e sono, certo, preoccupata perché nessuno riuscirà. Ecco, Maria Dube, sei stata proprio precisa.
1: Vedi.
0: Ecco, fino all'ultimo momento, ecco, da questo punto di vista. Allora Maria, senti, grazie questa volta, il
1: grazie a te, grazie a tutti voi,
0: questa volta il grazie doppio, perché ovviamente sei stata con noi oggi a Radio Vagando, però soprattutto per questi anni trascorsi alla guida della comunità radiotelevisiva italofona, perché abbiamo veramente condiviso dei progetti molto importanti per noi, trasmissioni, i podcast, i viaggi, cioè i viaggi, i cammini che sono ritornati, però anche tanti altri cammini in tutti i sensi. Ecco, io sono sicura che questo non è un addio, perché ci saranno sicuramente altre occasioni in cui ci ritroveremo.
1: Certamente, sono sicura.
0: E
1: certamente.
0: Per cui, niente, un buon cammino per tutto quello che sta per arrivare adesso a Maria Dube.
1: grazie Barbara, ringrazio tutti e un saluto a tutti quanti, a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
0: A presto.
1: Arrivederci.
0: Un grazie veramente enorme. Alla prossima.

0: Lasciamo la musica dei Jungle qui su Radio Capodistria. Non ho ancora trovato un disco che mi piace di più uscito in quest'ultimo periodo, però insomma lo troveremo. Abbiamo tanta musica da ascoltare, però ritornando a noi, ritornando a Radio Vagando, noi rimaniamo al Pre-Italia con un altro compagno di queste intense giornate aquilane, che per noi sono state due, però state veramente intensissime. E lui è Andrea Bornino, responsabile di Rai Play Sound. Vediamo se ce l'abbiamo in onda. Andrea, buongiorno.
1: Eccomi, buongiorno Barba, buongiorno agli ascoltatori di Radio Capodistria.
0: Senti, ci siamo praticamente appena salutati all'Aquila, ecco, però la domanda è inevitabile. Anche per te è stata una bella esperienza quest'anno, questo Pre-Italia. Come ti sei vissuto queste giornate per me molto intense?
1: Ma guarda, è stata una bellissima esperienza per almeno due motivi. Primo, io ho un rapporto speciale con quella città. Avevo un rapporto speciale prima del terremoto. Io sono un grande camminatore, frequento quelle montagne, quindi l'Aquila per me è un posto del cuore, per le montagne che attorno e anche per una serie di amici. Poi c'è stato, tutti lo sappiamo, il terremoto del 2009, e ritrovarmi all'Aquila, in questa città rinata, ricostruita, con le strade piene di persone, in più con questo evento Rai, devo dire, ben curato e riempito di contenuti come il Pre-Italia, è stato un vero piacere. In più, devo dire, ritrovare tutti i colleghi barra amici barra sodali della comunità italofona è stato qualcosa di speciale. Quindi sono state giornate intense, verissimo, che andavamo su e giù come trottole, ma anche molto molto belle.
0: Ecco, tra l'altro va detto che, non lo so, il primo giorno è stata una giornata abbastanza lunga, quella del lunedì, anche perché avevamo tutto il viaggio, eravamo anche arrivati, perché insomma non è che siamo andati a dormire prestissimo. Ecco, alle 7 di mattina Andrea Bornino, mentre i primi appuntamenti partivano verso le 10:45, ecco, lui era in montagna a camminare, per cui hai lasciato il centro dell'Aquila e sei andato in montagna. È stato
1: assolutamente sì, perché perché comunque c'è, appunto, siamo in montagna, c'è l'Aquila, è una di quelle città, a me ricorda un po' la mia città natale Torino, dove ovunque ti giri e l'orizzonte cade sulle montagne. All'Aquila ancora di più, perché le montagne rispetto a Torino sono ancora più vicine, e quindi sì, io mi sono svegliato all'alba da Roma, sono andato all'Aquila, ho camminato la mattina e poi il pomeriggio sono sceso e ci siamo ritrovati tutti, abbiamo iniziato a fare i nostri appuntamenti. Però
0: anche,
1: sì,
0: il giorno dopo,
1: anche il giorno dopo mi sono svegliato ancora prima, sono andato a camminare su Montarozzo e alle 11 ero fresco come una rosa al nostro convegno a raccontare i territori. Forse un po' sudato, però alla fine non se ne è accorto nessuno.
0: A me dicono sempre che faccio 3.000 cose, però poi parlo con te e dico no, Andrea Bornino fa 3.000 cose, ecco.
1: Vabbè, io mi tengo impegnato, diciamo, certo. mi piace tenermi impegnato.
0: Senti, al Pre-Italia abbiamo partecipato assieme alla tavola rotonda e racconto dei territori, ecco, e ognuno di noi della comunità, anche con altri ospiti, abbiamo avuto i nostri racconti, no, del territorio. Tu hai raccontato il cammino nella Valle di Rieti, da cui è nato questo podcast che abbiamo presentato. Io ho raccontato il cammino goriziano, da cui è nato un podcast, e tutti i nostri colleghi hanno raccontato il loro cammino, le loro esperienze. Ecco, io quello che ti vorrei chiedere è che cosa ti è rimasto di quel confronto, che secondo me è stato molto bello.
1: Ma intanto la cosa interessante è stata la varietà dei racconti, nel senso, appunto, dopo di me ha parlato il collega Marcello Loyala, Marcello dall'Argentina, che ci ha raccontato come si faceva la radio in Antartide. Quindi cioè, noi camminavamo, lui faceva la radio tra i pinguini. No, è stato un bel incontro, perché ognuno ha portato questo valore speciale della comunità, cioè del fare insieme. Io apprezzo tutti gli eventi fatti fino ad oggi dalla comunità e da chi l'ha organizzata fino adesso, non posso non citarla, penso sia stata ospite prima di me,
0: sì.
1: Maria Dombessè, e faccio gli auguri a Roberto Cecconi, che adesso gestirà la comunità da oggi in poi, perché sono stati eventi in cui effettivamente ci trovavamo nei luoghi, lì vivevamo e poi tentavamo tutti assieme di raccontarli. Non è banale, secondo me spesso ci dimentichiamo di quanto la radio si possa fare dappertutto, e noi con questi progetti abbiamo portato la radio e i podcast podcast ovunque, come se fosse appunto un libro da mettersi nello zaino, e assieme ci siamo messi a raccontare. È una roba bella, dovremmo farlo più spesso.
0: Ecco, anche perché ricordo gli ascoltatori, per quanto riguardano poi i due podcast dedicati ai due cammini che abbiamo fatto assieme, ecco, noi finiamo di camminare, ci facciamo una doccia rapida e poi, cioè 10 minuti è proprio in velocità, perché dobbiamo registrare la trasmissione veloce, anche perché la gente ha fame, dopo noi dobbiamo andare a mangiare.
1: Sì,
0: dopo il cammino
1: ti mangeresti un cavallo vivo. Sì, diciamo, sì. Che dopo aver camminato tutto il giorno, però c'è anche questa cosa che tu hai ancora il cammino dentro, stai, sì, ancora appunto, sei ancora dentro il cammino, e quindi racconti fatti immediatamente, anche condivisi con le altre persone, hanno una valenza speciale.
0: E funziona che noi registriamo la trasmissione, praticamente ci mettiamo più o meno tutti in cerchio, chi ha camminato, e ci passiamo il microfono, ecco, ce lo passiamo, però è praticamente un buono alla prima, no? Tante volte uno conclude e dice, caspita, però avrei voluto rifare una parte, o forse questa cosa l'avrei dovuta dire, con Andrea Bonino non si può.
1: A me piace buona la prima, certo, se c'è un errore la tagliamo, ma in verità il concetto è che noi andiamo tutti assieme a toccare quel ricordo caldo, quello proprio che sta lì, che c'è il rischio che la mattina dopo non ci sia più. Si lavora su quello.
0: Va bene, Andrea, noi ti lasciamo ritornare alla tua riunione. Ovviamente noi speriamo che i cammini della comunità
1: continuino. Speriamo di ritrovarsi in cammino.
0: Infatti. Ora bene. Noi oramai abbiamo capito che oltre a farci conoscere territori e persone, sono diventati anche un bellissimo modo, no? Poi per costruire assieme nuovi racconti e i nostri rapporti all'interno della comunità.
1: Assolutamente, sì. Sono rapporti appunto che nascono anche vivendo assieme delle esperienze. E poi le raccontiamo. Meglio di così non mi viene in mente niente.
0: Neppure a me. Andrea, grazie per essere stato assieme a noi. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie Barbara, un saluto agli ascoltatori di Capodistria.
0: Alla prossima.
2: Sono nato a mezzogiorno tra le braccia di mia madre, con lo stesso nome di mio nonno che non mi ha visto cantare. Poi nell'arco di un secondo mi legavo già le scarpe, sembrava facile camminare.

0: Questo è il mattino di Lucio Corsi. Oggi a Radio Vaganda abbiamo messo, come dire, abbiamo immesso nell'etere anche un po' di delicatezza e un po' di gentilezza, perché Lucio Corsi è un cantautore molto gentile, così come molto gentili sono i suoi testi, secondo me. E vorremmo anche parlare di gentilezza, perché se ne è parlato al Pri Italia. C'è stato un incontro, l'amica geniale, gentile e creativa. Chi è questa amica? La lingua italiana. Ecco, dove si è parlato anche del manifesto della gentilezza, e noi abbiamo al telefono uno dei protagonisti di questo momento, perché abbiamo avuto il piacere di conoscere Edoardo Bellafiore, che è un docente di strategie di marketing e Galateo Digitale all'Università LUMSA di Roma, autore assieme a Patrizia Bertini Malgarini di uno dei saggi contenuti in quello che sarà il nuovo volume dell'Accademia della Crusca, realizzato per la settimana della lingua italiana. Ecco, per cui noi ne approfittiamo perché vorremmo parlare un po' di gentilezza proprio assieme a lui. Edoardo Bellafiore, pronto, buongiorno. Pronto, benvenuto.
1: Buongiorno a voi, a tutti gli amici di Radio Vagando, di Radio Capodistria che ci ascoltano.
0: Grazie, benvenuto. Tra l'altro, io ti do del tu perché ci siamo dati del tu quando ci siamo conosciuti da subito, praticamente insomma tu sei anche in un momento istituzionale dove ti abbiamo costretto così un attimino a isolarti per parlare assieme a noi, ecco. Però
1: molto piacere.
0: Ti terremo poco, però noi vogliamo parlare del manifesto della gentilezza. Ecco, io vorrei chiederti perché avete sentito il bisogno di mettere la gentilezza addirittura nero su bianco in un manifesto?
1: Per far sì, Barbara, che fosse qualcosa di concreto, perché di iniziative sulla gentilezza in cui si parla solo di gentilezza, per carità, meglio che niente, ma ce ne sono già tante. Noi non volevamo essere l'ennesima, ma volevamo davvero fare qualcosa che lasciasse il segno negli studenti, nella comunità accademica, e che quindi avesse un impatto concreto. Tant'è vero che a realizzare questo manifesto sono stati gli stessi studenti al termine di un ciclo di incontri, dialoghi sulla gentilezza, e noi abbiamo chiesto agli studenti: che cosa siete disposti a fare da domani nella vostra quotidianità di gentile?
0: E beh, a questo punto siamo curiosi di scoprire alcune delle risposte.
1: Beh, guarda, allora intanto è stata un'iniziativa molto partecipata. Pensa che ci sono arrivate 55 diverse proposte di manifesti da tutti gli studenti che avevano partecipato a questa iniziativa, ed è interessante perché questo gruppo di studenti, che poi diciamo ha vinto il contest, cioè è stato adottato questo manifesto, lo ha declinato in tre direzioni. La prima, proprio i comportamenti gentili in generale nella società; due, nella dimensione digitale; tre, nella giornata accademica, cioè proprio nella giornata di uno studente, quali sono concretamente le azioni gentili. E per dirtene alcune che penso, come dire, possano essere un po' trasversali a queste dimensioni, c'è l'importanza di creare un dialogo che costruisca, cioè costruttivo. La gentilezza è aggiungere qualcosa, ok? È dare un valore, anche intervenendo in una discussione, che sia online, in presenza. L'essere disposti a cambiare opinione, perché spesso la gentilezza manca perché ci si radica all'interno del proprio pensiero senza ascoltare, e dove manca l'ascolto manca la gentilezza. E ti dico l'ultima, ce ne sarebbero tante, ma ti dico l'ultima: la capacità di non essere d'accordo senza però azzupparsi, la capacità di dibattere senza dover per forza litigare.
0: Certo, qua è difficile molto spesso, ecco. Senti, ma nel tuo intervento all'Aquila sei partito molto più da lontano, no? Dall'animo gentile dello Stil Novo e di Dante. Ecco, la gentilezza di cui si parlava allora ha ancora qualcosa da insegnare alla nostra idea di gentilezza? Ha ancora qualcosa da insegnare alla nostra idea di gentilezza di oggi?

0: renderci conto di chi abbiamo davanti, delle persone che incontriamo, e io dico sempre la gentilezza è prima di tutto una qualità dell'attenzione. Se non c'è attenzione non può esserci gentilezza. La gentilezza non è arrendevolezza, non è debolezza, è prima di tutto attenzione, rendersi conto che tu ci sei e che possiamo in qualche modo costruire qualcosa insieme anche nel nostro non essere d'accordo.
1: Senti, arrivando all'oggi, al Galateo digitale, social, chat, mail, messaggi, ecco, siamo, come dire, continuamente in relazione attraverso uno schermo. La tecnologia ci ha reso meno gentili o dobbiamo semplicemente imparare le nuove regole per esserlo anche lì?
0: Ma la tecnologia ci ha resi diversi. Quando io sento dire le tecnologie sono strumenti, beh, in realtà no, le tecnologie sono mondi in cui noi entriamo e che trasformano anche il nostro comportamento. Effetti positivi e negativi, quindi se tu pensi quante community è riuscita a creare la rete, ok? Non avremmo avuto la possibilità quindi di stringerci anche con altre persone. Ci sono delle community che si ritrovano anche nella condivisione di un dolore, questo è fondamentale, ma al tempo stesso questi strumenti hanno in alcuni casi la prerogativa un po' di allontanarci, di contrapporre ancora di più un dialogo, di polarizzare. Ecco, a questo dobbiamo stare attenti, a non polarizzare, perché quando noi non conosciamo direttamente qualcuno, diviso, persona, in alcuni casi possiamo correre il rischio di esprimerci come non ci esprimeremmo se avessimo la persona davanti.
1: È vero, questo purtroppo è una cosa che può capitare. Ma allora io ti vorrei chiedere, quando è che esce il volume nuovo appunto dell'Accademia della Crusca, realizzato in occasione della settimana della lingua italiana nel mondo? Perché di solito lo si può anche scaricare per quella settimana, tra l'altro gratuitamente, se è così anche quest'anno.
0: Sì, te lo confermo a breve, perché la settimana della lingua italiana nel mondo è prevista adesso a ottobre e quindi mancano davvero pochi giorni all'uscita del volume, ma soprattutto a goderci proprio tutte le iniziative della settimana della lingua italiana nel mondo.
1: Senti, ho scoperto che il 13 di novembre invece è la giornata mondiale della gentilezza. Ecco, ci lasci una piccola regola del vostro manifesto che magari potremmo provare a mettere in pratica, ecco, sperando non il 13 novembre, solo il 13 novembre, ma magari da subito.
0: Certo, ma allora guarda, un qualcosa che io penso sia molto utile è quello di non dare nulla per scontato, un po' come accennavo prima, ma declinandolo nell'attenzione per i piccoli gesti, per le piccole cose, a tutto quello che ci sembra trascurabile e invece non lo è, perché spesso non si è gentili perché si è più cinici, si dice vabbè, ma tanto questo gesto non cambia nulla, invece il consiglio che anche alla luce del lavoro fatto col manifesto ci sentiamo di dare è proprio quello di non trascurare nulla. Fernando Pessoa nel libro dell'inquietudine scriveva: benedetti siano gli istanti, i millimetri, le ombre delle piccole cose. Quindi attenzione ai piccoli gesti e a quelle che potremmo definire le piccole cose.
1: Bene, bene. Mi sembrava, come dire, una piccola regola però molto bella. Allora Edoardo Bellafiore, noi ti ringraziamo, è stato bello averti
0: grazie
1: assieme a noi, però ovviamente speriamo di riaverti anche in altre puntate di Radio Vagando, ovviamente sempre per parlare di gentilezza.
0: Grazie, un caro saluto.
1: Un caro saluto anche a te, grazie Edoardo Bellafiore, a presto.

0: vita.
1: Che bella vita, Ariete, assieme a Angelina Mango, qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. Allora, noi dall'Aquila adesso voliamo in Sardegna, perché si è appena conclusa domenica scorsa la quinta edizione di Noi Camminiamo in Sardegna, che è un progetto dedicato alla valorizzazione dei cammini, dei borghi, delle comunità dell'isola, però anche un modo diverso di viaggiare, per cui insomma un modo più lento, sostenibile, capace di portarci anche lontano da quella che poi è la Sardegna più conosciuta, perché noi solitamente tendiamo ad associare la Sardegna sempre alle spiagge, all'isola, insomma alle spiagge dell'isola, al mare e anche all'estate, ecco. E per alcuni giorni, per cui camminatori, giornalisti, content creator, fotografi, guide, operatori, insomma provenienti da diversi paesi dell'Italia, non soltanto, hanno percorso questi itinerari differenti, distribuiti un po' su tutta l'isola, per poi ritrovarsi tutti nella bellissima località di Bosa per condividere esperienze e anche riflettere su quello che è il futuro dei cammini. Io sono tornata con tantissime interviste, tantissimo materiale che comunque vi proporrò, diciamo così, più avanti nelle prossime puntate, però adesso invece vi propongo qualcosina, perché appunto siamo pieni di materiale da riascoltare, ecco, ci vuole un po' di tempo. Siamo tornati domenica sera, però io direi che proprio da questo modo diverso di vivere, di promuovere i territori di cui abbiamo parlato a Bosa, e ne abbiamo parlato anche con Franco Cucureddu, che è l'assessore del turismo, artigianato e commercio della regione Sardegna, e gli abbiamo proprio chiesto perché di fronte a questi flussi turistici poi mondiali che sono in continua crescita, oramai diventa sempre più importante destagionalizzare il turismo, cioè distribuendo le presenze però anche le opportunità anche al di fuori dei mesi estivi. Ecco, sentiamo che cosa ci ha raccontato.
2: Destagionalizzare e delocalizzare sono le due strategie, i due mantra che si ripetono spesso ormai tutti coloro che si occupano di turismo a livello globale, perché abbiamo purtroppo una concentrazione molto forte nello spazio e nel tempo dei flussi turistici, che oggi sono importanti, ma sono una minoranza della popolazione mondiale che si muove, ma da qui a qualche anno sarà la maggioranza degli abitanti del nostro pianeta che farà delle vacanze. I cinesi stanno iniziando a farle, gli indiani ancora no, se non l'elite. Quindi, avendo oggi 1,5 miliardi di persone che fanno le vacanze, che si concentrano in Italia per esempio nel 4% del territorio, le 450 milioni di presenze, diventa una necessità trovare nuovi prodotti che possano decongestionare le località turistiche, soprattutto come nel nostro caso, nel caso della Sardegna, dove si concentrano in poche settimane, che sono quelle del turismo balneare, per poterle mantenere, per poterle conservare, per poter evitare che si snaturino, che si entri in una forte conflittualità tra residenti e turisti. Quindi c'è un'evoluzione a livello globale, aspettiamoci importanti flussi, ma dobbiamo fare qualcosa per creare prodotti nuovi che siano sostenibili, e le sostenibilità si devono misurare sempre sia dal punto di vista ambientale che anche da quello sociale ed economico.
1: Ecco, ma appunto per quanto riguarda la Sardegna, che è sempre stata così associata al mare, c'è già un po' questo problema di troppo turismo concentrato in estate?
2: Sì, cioè il problema assolutamente esiste. Diciamo che noi rispetto a altre località balneari abbiamo una fortuna, che siamo un'isola, quindi si può arrivare solo in aereo o in nave, e gli slot aeroportuali sono sostanzialmente finiti, nel senso che non possono arrivare altri aerei in altra stagione, le strutture ricettive sono sature, per cui più di tanto non si può arrivare. Ma se avessimo altre opportunità di raggiungere la Sardegna, siamo certi che il problema dell'overtourism si sentirebbe ancora di più.
1: Senta, però... Noi Camminiamo in Sardegna, quinta edizione questa, si sentono un po', diciamo così, la sua influenza, i suoi risultati? Cioè si sta un pochino iniziando a vedere gente che arriva in altri momenti, a parte noi che ad ottobre arriviamo insomma belli carichi a viverci l'esperienza?
2: Noi stiamo investendo tantissimo sui cammini, sui territori. per la scoperta di nuovi prodotti. Ne abbiamo realizzato 15 di prodotti che possono essere fruibili in tutte le stagioni dell'anno, ma soprattutto in media e in bassa stagione. Oltre ai cammini, al turismo escursionistico, al turismo nei borghi, al turismo enogastronomico, al turismo legato per esempio alle grandi isole carceri, dove abbiamo una rete in fase di costituzione con Alcatraz e Robben Island in Città del Capo, dove è stato rinchiuso Mandela, e Asinara, dove c'è stato il capo di capi della mafia, quindi un'evocatività forte anche quella, che porta a una nicchia di turismo particolare, ma siamo una delle blue zone, quindi tanti prodotti che si fa fatica naturalmente, perché la promozione del turismo estivo, balneare, è semplicissimo. Quasi tutte le persone le vacanze le concentrano nel periodo estivo in tutto il mondo, questo avviene in tutto il mondo. Le compagnie aeree nel periodo estivo guadagnano, nel periodo invernale della winter ci rimettono. Lufthansa guadagna 1 miliardo e 600 milioni nella summer, nei 7 mesi di summer ce ne rimette 400 nel periodo della winter, quindi sappiamo che è complicato, ma noi infrastrutturiamo i cammini, sosteniamo i comuni, spendiamo tanto. Il cammino di Santa Barbara, da poco abbiamo dato 13 milioni di euro per creare un sistema di accoglienza, ed è un po' la punta di diamante dei cammini, ma a noi serve poter creare dei modelli che poi possano essere replicabili ed esportabili. Quindi i cammini sono uno dei tanti prodotti nei quali crediamo, per due ragioni. Uno, per verificare se siamo pronti ad avere altri attrattori forti in alternativa o complementari al marino balneare, ma il secondo è anche quello di far conoscere una Sardegna diversa che non è conosciuta.
1: E la voce che abbiamo sentito era quella di Angelo Francesco Cucureddu, appunto intervistato in questi giorni di Noi Camminiamo in Sardegna, che è l'assessore al turismo appunto in Sardegna. Comunque, rimanendo nel mondo dei cammini, adesso ci sarà l'intervista a Davide Comunale, che abbiamo sentito poche ore fa, perché anche lui appunto dopo la Sardegna è ritornato un pochino alla sua vita, all'insegnamento. Ecco, è un insegnante, l'abbiamo così sentito pochi istanti prima che andasse in classe. Allora, Davide Comunale è presidente della Rete Nazionale dei Cammini del Sud, però anche il presidente delle reti Vie Francigene di Sicilia, ecco, è colui che ha creato appunto il primo cammino in Sicilia, che è stato la Magna Via Francigena. Lui era presente a questo incontro, a questa tavola rotonda molto interessante, con tante persone che appunto si occupano praticamente da sempre del mondo dei cammini, e l'argomento era andare verso una giornata nazionale dei cammini e del turismo lento. Ecco, una giornata, cioè una proposta tra l'altro appunto condivisa proprio per la valorizzazione degli itinerari e dei cammini italiani. Allora, vediamo un po' che cosa ci ha raccontato. Noi gli abbiamo subito chiesto come sta, insomma, se si è ripreso dopo questa 5 giorni molto bella in Sardegna. Ecco, per cui la voce di Davide Comunale.
0: Ciao Barbara e ciao a tutti voi. Una pausa, diciamo, a inizio autunno in Sardegna è sempre gradita, e tornare a vivere, diciamo, la vita normale, il lavoro, i tempi abitudinari, fa sempre un certo effetto. Però la Sardegna ricarica, e questa esperienza ci ha dato una piccola spinta per affrontare meglio l'autunno e l'inverno.
1: E da isolano della Sicilia, com'è stato camminare su un'altra isola?
0: Questa è la parte forse più bella, perché noi isolani abbiamo la difficoltà di muoverci poco e di lasciare raramente la nostra isola. Quindi per me era la prima vera esperienza di cammino nell'altra isola, ed è stato molto bello, l'accoglienza fantastica e un'organizzazione abbastanza meticolosa che ha permesso di visitare la nostra zona. Io camminavo sul Cammino dei Beati, nella parte, diciamo, centro orientale dell'isola, e quindi un po' una scoperta. Cioè, la mia isola è un'isola completamente diversa, forse più antropizzata, e questi spazi enormi e queste comunità piccole ma super accoglienti sono una bella scoperta.
1: Partiamo però da Bosa. Tra l'altro ti teniamo poco perché tu tra un po' hai una lezione, devi tenere una lezione. Allora senti, partiamo da Bosa, dove è nata la proposta di istituire una giornata nazionale dedicata ai cammini. Secondo te è importante arrivare ad un riconoscimento nazionale? Cosa potrebbe significare concretamente questo per il mondo appunto dei cammini italiani?
0: Allora, è sicuramente una tappa fondamentale che la Regione Sardegna ha lanciato, e che tutti quanti noi, membri di reti o creatori di cammini o comunque che viviamo questo mondo, questa realtà da più di 10-15 anni stiamo cercando in tante occasioni di realizzare. È un input, lo vedo come un momento propizio, così lo abbiamo definito anche con gli assessori sardi, sia locali che regionali, certo, per poter cominciare a dialogare tutti insieme senza quei campanilismi che a volte hanno separato in maniera molto italiana, diciamo, una situazione che dall'estero i turisti che vengono, i camminatori, non percepiscono. Cioè, è difficile spiegare che siamo molto parcellizzati. Questa situazione potrebbe essere veramente il punto di svolta per farci ascoltare in maniera reale da un ministero. Non è una giornata, non è sicuramente quello, diciamo, che risolverà il problema dei cammini italiani, però è un inizio di un tavolo.
1: Ecco, senti, tu saresti, insomma, questa così una chiacchiera tra di noi, ecco, più favorevole ad una giornata nazionale dei cammini in primavera, ad esempio, non so, aprile, maggio, o sei più per l'autunno? Per quale propendi?
0: Beh, io, diciamo, sono sempre autunno come stile mio personale, però okay. Mi rendo conto che la primavera potrebbe essere un buon momento di sveglio, diciamo, della partecipazione. I cammini che custodisco e che ho creato in Sicilia, ma anche gli altri, la rete che rappresento, ricominciano a prendere vigore da mese di marzo in poi, che è un po' il momento in cui la gente ha programmato i propri cammini, i propri viaggi, e si rimette in moto. Quindi perché non iniziare la stagione dei cammini con una giornata nazionale dei cammini? Ci sta.
1: Giusto. Allora, ultima cosa, noi appunto abbiamo avuto la fortuna di percorrere assieme una parte del Cammino dei Beati, per cui ci siamo spostati nella zona centrale, versante est, diciamo così, della Sardegna, e sono una zona bellissima, nella provincia di Nuoro. Ho imparato che l'accento va sulla O. Nuoro, sì, ecco, perché l'ho sempre sbagliato. Ecco, però, appunto, questo posto dove c'erano le montagne che più volte dicevamo, guarda, sembrano le Dolomiti, ma un po' più basse, sembra il Gran Sasso, questi paesi, gli incontri che abbiamo fatto, ecco, vorrei chiederti che cosa ti ha raccontato questo cammino della Sardegna che magari il turista tradizionale che va al mare non riesce a vedere, si perde praticamente.
0: Il Sopramonte è un luogo che storicamente probabilmente ha una fama particolare, era un luogo dove negli anni 70-80 probabilmente c'era un po' di timore andare, e questa cosa me lo fa ricollegare spesso a delle zone della Sicilia dove i nostri cammini, attraversandoli, hanno anche cambiato l'immaginario collettivo, quegli stereotipi che a volte penalizzano dei luoghi e li connotano in una certa maniera. La cosa che una persona che va solo al mare, che va in Costa Smeralda, che va in Costa Azzurra a godere della bellezza della Sardegna, che è indiscutibilmente connotata anche da quello, forse è la comunità, nel senso che i cammini sono parte attiva di un binomio che dal territorio porta alle comunità. Se vai solo al mare vedi sì il territorio, vedi la bellezza, sicuramente i resort, gli hotel che ti ospitano e l'accoglienza anche di alta classe che la Sardegna sa mettere in campo. Il cammino sa dare anche questo, sa dare un'accoglienza di classe in una maniera più semplice, e forse il nostro cammino tra Orgosolo, dove abbiamo concluso la camminata, ma anche Oliena e Dorgali, sono un po' l'esempio di come le comunità fatte di persone vere fanno accogliere, con i loro limiti e con le loro bellezze, chi arriva da fuori e chi vuole raccontare o ascoltare la storia che loro hanno da raccontare.
1: Grazie per essere stato a Radio Vagando, non potevamo dirlo meglio, e ti lasciamo la tua lezione. Alla prossima.
0: Grazie. Ciao.
1: Ciao. Ciao a tutti. Ciao.

0: Olivia Dean, questa Radio Capodistria qui a Radio Vagando, e abbiamo ancora un ospite e continuiamo ancora a raccontare. Noi camminiamo in Sardegna, questa volta lo facciamo con una persona che di cammini se ne intende davvero. È con noi Natalino Russo, giornalista, fotografo e autore che da molti anni percorre e racconta territori itinerari in Italia e nel mondo, e anche lui ha partecipato a questa quinta edizione di Noi camminiamo in Sardegna, che tra l'altro pare abbia portato in Sardegna più di 500 persone lungo 17 itinerari dell'isola, per poi ritrovarsi tutti a Bosa. E allora, Natalino non era nel mio itinerario, però l'ho conosciuto proprio a Bosa. Allora vediamo se ce l'abbiamo in onda. Pronto, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno a te e a chi ci ascolta.
0: Benvenuto su Radio Capodistria. So che comunque tu bazzichi nelle radio, hai fatto diverse cose in radio, forse non a Radio Capodistria, ecco, forse prima volta con Radio Capodistria.
1: Sì, non ancora.
0: Allora senti, siamo appena tornati, ecco, io così ti chiedo, per chi non conosce, ecco, così gli possiamo un po' dare un po' di racconto di Camminiamo in Sardegna, di quelle che poi sono le idee base di questa esperienza, perlomeno anche quelle che tu hai percepito poi camminando e partecipandoci.
1: Sì, allora innanzitutto direi che la Sardegna, come ripetiamo spesso, è un continente, non solo per i paesaggi ma anche per la cultura sarda, che è una cultura molto consapevole di se stessa, e in questo i sardi hanno colto, stanno cogliendo appieno il nocciolo del boom del camminare, no? A cui assistiamo negli ultimi anni, un boom che è spiegato semplicemente da un fatto, cioè la tecnologia e la velocità che spesso noi demonizziamo ci affrancano dal camminare per necessità e ci regalano l'opportunità di camminare per scelta. E quindi il cammino diventa uno strumento di viaggio, di scoperta e di incontro. Questo i sardi lo hanno capito e, come poche altre regioni italiane, stanno interpretando e dando impulso a questa dimensione. Quindi ogni anno, e questo è il quinto anno, organizzano un'occasione di incontro che al tempo stesso è un viaggio stampa, un educational, uno spazio per agenti di viaggio, esperti, giornalisti, lo dicevi prima, no? Fotografi, scrittori, creator, eccetera, ma non in modo statico, ma proprio camminando, in cammino, su diversi itinerari, destinazioni della Sardegna, e quindi sono stati capaci di inventare un appuntamento che è diventato fondamentale a livello nazionale, un incontro, un confronto, una fucina di nuove idee. E questi cammini, lo ripetiamo spesso, lo sentiamo dire, no? Stimolano un'economia, ma io aggiungerei un'economia non solo nel senso stretto del termine, cioè fatta sì di soldi, ma soprattutto di energie, perché quando si parla di cammino, di cammini, spesso ci si rivolge ai camminatori come destinatari quasi unici di questa dimensione, ma secondo me, e i sardi saranno d'accordo con me, sarà d'accordo con me l'assessore che abbiamo ascoltato prima, i primi veri destinatari sono quelli che abitano i luoghi, perché la presa di consapevolezza, il non sentirsi soli, pensiamo all'anziano, ma non solo all'anziano, che vede passare il mondo davanti a casa sua a zaino in spalla, il fatto stesso che si attivino delle reti locali grazie proprio a questa ritrovata consapevolezza e ci si ritrovi a progettare e immaginare un futuro. Io, e chiudo questa risposta, penso all'amministratore locale, no? Camminare ci fa vedere il bello ma anche le cose che non funzionano. Ecco, un sindaco che cammina è un sindaco che conosce molto meglio il luogo che amministra, e quindi da ciò che abbiamo sotto i piedi diventa più possibile immaginare un futuro che poi tutto sommato inizia nel presente. E questo, certo, noi camminiamo in Sardegna, secondo me è un'ottima occasione per ragionare intorno a questi concetti, e quest'anno soprattutto negli eventi conclusivi a Bosa abbiamo fatto.
0: Poi va detto che comunque, insomma, i luoghi sono stati veramente, come dire, protagonisti, così come anche le persone dei luoghi e dei borghi che abbiamo attraversato, in particolare Bosa, vorrei dire il comune di Bosa, gli abitanti di Bosa. Ecco, comunque quest'anno eravamo appunto divisi su diversi itinerari praticamente in tutta la Sardegna e poi ci siamo tutti ritrovati a Bosa. Ecco, io vorrei chiederti a quale cammino o destinazione tu hai partecipato e che esperienza è stata per te.
1: Sì, io ero sul gruppo che ha percorso il cammino di Santu Iacu, che è un lungo itinerario di oltre 400 chilometri che va da sud a nord della regione. Ovviamente abbiamo percorso solo un breve tratto nella Sardegna centro-settentrionale e abbiamo toccato i piccoli paesini di Bolotana, Noragugume e Sedilo. Ed è stato soprattutto un incontro, non solo tra colleghi che come me si trovavano lì per raccontare, vivere e raccontare quei posti, certo, ma soprattutto con le persone del luogo, dove ho visto quell'entusiasmo e appunto quella rete di relazioni di cui parlavo prima. È tangibile questa cosa.
0: Senti, del tuo percorso, del cammino appunto di San Jaco che tu hai percorso, ecco, che Sardegna hai incontrato? C'è qualcosa che ti ha sorpreso rispetto all'immagine che tu hai della Sardegna?
1: Sì, innanzitutto ci tengo a dire che la Sardegna è stato, non quella di quest'anno, è stato il primo viaggio della mia vita. All'età di 2 anni mi ci portò mia madre, perché mio papà insegnava a Pozzo Maggiore quando io ero poco più che un neonato, non lontano dai luoghi dove sono stato quest'anno. Quindi vivo in vari viaggi durante la vita, è diventato anche professionale, visto che ho fatto diversi lavori, tra cui un libro sul cammino minerario di Santa Barbara. Eppure ogni volta scopro qualcosa di nuovo. Stavolta devo dire che ho visto proprio quella rete locale svelarsi attiva, progettuale, legata a una potente cultura sarda, non solo ancorata nel passato ma consapevole del presente. Questa cosa mi ha colpito.
0: Ecco, allora abbiamo ancora pochi istanti, io ti vorrei invece chiedere, se dovessi scegliere un solo momento di questa edizione di Noi Camminiamo in Sardegna, qual è quello che, insomma, quello che ti porterei a casa, ecco, quale sarebbe?
1: Guarda, uno solo non ce l'ha fatto, ne cito tre, ma sono velocissimo.
0: Ok.
1: L'affaccio dal punto panoramico di Punta Palai, da dove si vede mezza Sardegna, dal Supramonte a Capocaccia fino alla Corsica.
0: Okay.
1: L'oasi di Astai, che è un luogo, verrebbe da fare la battuta, assai bello, un luogo primordiale tra montagne di granito e grandi foreste, dove è tornato a vivere il gatto selvatico. E poi alla fine il coro di Abbasanta, che ci ha accolti con sonorità potentissime nella chiesa di San Costantino a Sedilo, che è un luogo magico, oserei dire quasi gitano, dove si svolge ogni anno l'Ardia, che è un posto, andate a cercare di cosa si tratta, un'incredibile rievocazione della battaglia di Ponte Milvio, che, lo confesso, è già diventato il mio pretesto per il prossimo viaggio in Sardegna.
0: Ci sta, direi. Senti Natalino, è stato veramente un piacere conoscerti durante queste giornate in Sardegna, però anche averti ospite qui su Radio Capodistria. Ricordiamo Natalino Russo, giornalista, fotografo, scrittore, però soprattutto grande conoscitore del mondo dei cammini. Grazie per essere stato su Radio Capodistria.
1: Saluto a tutti gli ascoltatori.
0: E noi siamo arrivati in chiusura di questa puntata. Siamo partiti dall'Aquila, dal Pritalia, dalle radio, dai racconti del territorio, e poi siamo arrivati in Sardegna, in questo caso mettendo proprio letteralmente gli scarponi ai piedi. Io ringrazio e saluto Jure Zoglia, che si è occupato della parte tecnica. Da Radio Vagando per oggi è tutto. Io sono Barbara Urizzi e ovviamente, insomma, grazie a tutti gli ascoltatori per aver viaggiato ancora una volta assieme a noi. Un saluto.
2: Radio Vagando. Storie di un mondo che cambia.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code di circa 6 km in direzione Venezia tra Sirmione e Peschiera del Garda. Proprio lo svincolo di Peschiera del Garda è chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Milano e in entrata verso Venezia fino alle 12 di domani. Inoltre, sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova, dalle 22 di stasera alle 7 di domani mattina verrà chiusa anche l'entrata di Padova Ovest in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Ancora buongiorno dalla redazione notiziari di Radio Capodistria. In sintesi, alcuni degli avvenimenti di cui ci occuperemo nel giro delle 12.30. Giornata di riflessione alla vigilia dei referendum in Slovenia. In vigore il silenzio elettorale. Pirano celebra la festa comunale nel segno della gratitudine. La Banca di Slovenia propone novità sull'indebitamento massimo per le famiglie. A Isola torna la festa dei cani. Trump acquista gasolio da Putin, l'ira di Zelensky. Per il momento è tutto, appuntamento alle 12.30 con la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Vediamo la situazione. Una debole area ciclonica staziona sull'Italia centrale. Da sud si avvicina alla Slovenia aria calda, da nord invece masse di aria fredda. Sulle nostre regioni è ancora presente aria umida. Le previsioni questo pomeriggio: nuvolosità da moderata a prevalente, deboli precipitazioni a sud-est, temperature massime da 13 a 22 gradi, durante la notte qualche piovasco anche al nord. Domani schiarite con nebbia o bassa nuvolosità mattutina nei fondovalle e qualche residuo rovescio sulle regioni montane. Nel litorale soffierà una debole bora, temperature minime da 5 a 14 gradi, massime da 13 a 22. Domani notte nuovi addensamenti, deboli piogge a tratti sulle regioni settentrionali e occidentali, lunedì inizialmente coperto, graduali rasserenamenti nel corso della giornata, ancora debole bora nel litorale. Martedì prevalentemente sereno, con nebbia di primo mattino nelle vallate. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, rallentamenti a tratti sull'autostrada del litorale, nei pressi del cantiere di Postumia, in entrambe le direzioni, code anche sulla regionale Isola La Strugnano. Ore 12 e 30 minuti.
0: I fatti del giorno.
1: Ancora buongiorno da Radio Capodistria, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura, come di consueto, il sommario di questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. Giornata di riflessione alla vigilia dei referendum in Slovenia, in vigore il silenzio elettorale. La Banca di Slovenia alza il limite creditizio delle famiglie. Tirano celebra la festa comunale nel segno della gratitudine. A Isola torna la festa dei cani. Trump acquista gasolio da Putin, l'ira di Zelensky.
0: Referendum Day. La Slovenia sceglie.
1: Ancora buongiorno, Delio De Sardo in studio per questa prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria. È scattato alla mezzanotte di ieri il silenzio elettorale sul quale vigila il Ministero dell'Interno. Sono stati 75.401 gli elettori, pari al 4,44% degli aventi diritto, che hanno deciso di partecipare al voto anticipato, secondo i dati diffusi dalla Commissione Elettorale Nazionale. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Conclusi gli appelli al voto dopo la spericolata giornata di ieri, nella quale sono stati annunciati altri appuntamenti referendari dalla mezzanotte di ieri e fino alle 19 di domenica, alla chiusura dei seggi, sarà vietato qualsiasi tentativo di influenzare il voto. Le segnalazioni di eventuali violazioni del silenzio elettorale dovranno essere inviate all'Ispettorato degli Affari Interni tramite numeri telefonici e un indirizzo di posta elettronica dedicati, attivi per il monitoraggio durante l'intero periodo. Le sanzioni variano da un minimo di 150 a un massimo di 3.000 euro, a seconda del grado di coinvolgimento nella campagna elettorale da parte di chi ha commesso il reato. Il voto di domenica si svolgerà in 2.984 seggi elettorali ordinari e 88 omnia per le persone al di fuori del proprio distretto elettorale. A questo elenco ne vanno aggiunti altri 30 presso le sedi delle missioni diplomatiche e consolari della Slovenia. Ricordiamo infine i 4 quesiti referendari. Il referendum legislativo è quindi vincolante sulla modifica del

0: La legge sulle indagini parlamentari, il voto consultivo sulla subordinazione del diritto all'assistenza sociale finanziaria, alla partecipazione attiva dei beneficiari in età lavorativa al servizio alla comunità, il referendum consultivo sul diritto di voto alle elezioni locali per i cittadini di paesi terzi e il referendum consultivo sull'abolizione del pagamento obbligatorio del contributo per i programmi di radiotelevisione slovena. Nessuno di questi tre avrà poi un valore vincolante.
1: La Banca di Slovenia propone di innalzare da 745 a 840 euro mensili l'importo minimo che deve rimanere a disposizione dei consumatori dopo il pagamento di tutte le rate dei finanziamenti. La misura, pensata per tenere conto dell'aumento del costo della vita, potrebbe entrare in vigore dal prossimo anno e modificare i criteri utilizzati dalle banche per valutare la capacità di indebitamento delle famiglie. Sentiamo Maja Novak.
2: La proposta è stata annunciata dal governatore della Banca di Slovenia, Primož Dolenc. La soglia indica la somma che deve restare al debitore ogni mese una volta pagate tutte le rate dei prestiti e rappresenta uno dei parametri utilizzati per determinare l'importo massimo di un nuovo finanziamento. Per definire il nuovo limite, la Banca Centrale ha preso in considerazione il calcolo delle spese minime di sussistenza elaborato dal Ministero competente e pubblicato alla fine dello scorso anno, oltre alle previsioni sull'inflazione per il 2026 e il 2027. Dolenz ha spiegato che l'adeguamento tiene conto dell'aumento del costo della vita registrato tra il 2023 e il 2025 e proseguito anche quest'anno. Al momento l'istituto non ritiene necessarie ulteriori modifiche ai limiti che regolano il credito alle famiglie. L'incremento della soglia dovrebbe avere un impatto relativamente contenuto sul numero di nuovi prestiti immobiliari al consumo, anche grazie alla crescita dei redditi e alla possibilità di adeguare gli importi e la durata dei finanziamenti. La proposta è stata sottoposta a consultazione pubblica con termine per la presentazione delle osservazioni fissato al 15 ottobre. La decisione definitiva del Consiglio della Banca di Slovenia è attesa entro la fine dell'anno. La novità arriva in una fase di espansione del credito alle famiglie. Nel primo semestre del 2026 la crescita annua dei prestiti immobiliari ha ulteriormente accelerato. I finanziamenti al consumo invece hanno registrato un progressivo rallentamento dalla fine del 2024. Alla crescita della domanda si è accompagnato però anche un aumento della quota di richieste respinte. Nel 2025 le banche hanno rifiutato il 34,3% delle domande di prestiti immobiliari e il 25,5% di quelle relative ai finanziamenti al consumo.
1: Dalla regione una cerimonia dedicata a chi gioca e si impegna per la sicurezza e il buon e benessere della cittadinanza. Al magazzino Grando di Porto Rose si è svolta la celebrazione ufficiale della festa del comune di Pirano, durante la quale sono stati conferiti riconoscimenti comunali. Il massimo riconoscimento, lo stemma d'oro, è stato assegnato all'Unione dei Vigili del Fuoco di Pirano. Nel suo intervento il sindaco Andrei Korenika ha tracciato anche un bilancio dei 4 anni di mandato, illustrando i principali investimenti realizzati e le sfide ancora aperte. Ce ne parla Dionisi Potter.
3: La gratitudine verso chi opera quotidianamente al servizio della collettività è stato il filo conduttore della cerimonia per la festa del comune di Pirano, svoltasi al magazzino Grando di Porto Rose. Un omaggio ai vigili del fuoco, ai soccorritori, alle forze dell'ordine, alla protezione civile e ai numerosi volontari che intervengono nelle situazioni di emergenza. Il massimo riconoscimento comunale, lo stemma d'oro, è stato conferito all'Unione dei Vigili del Fuoco di Pirano, che riunisce i corpi volontari di Pirano, Villanova di Pirano e Sicciole, per un totale di 329 membri. Un riconoscimento al loro impegno nella tutela della popolazione, del patrimonio e dell'ambiente. Le targhe comunali sono state assegnate al fotografo e regista Ubal Trancozzi per il suo contributo alla documentazione della storia e del patrimonio culturale piranese, al Lions Club Porto Rose Zaria per le numerose iniziative benefiche a sostegno delle famiglie in difficoltà e a Benjamin Licher, pilota e istruttore di volo da decenni impegnato nelle operazioni di protezione e soccorso che formato oltre 350 piloti. La targa per l'eccellenza nel turismo è andata invece a Ingrid Mahnic, presidente dell'Associazione dei Viticoltori dell'Istria Slovena, per il suo contributo alla promozione della viticoltura istriana e all'organizzazione del Festival della Malvasia. Nel suo discorso il sindaco Andrei Korenika ha sottolineato il valore della solidarietà e l'importanza di poter contare su persone pronte a intervenire nei momenti di difficoltà. Dal 2022 a oggi le unità di protezione e soccorso del Comune di Pirano hanno effettuato complessivamente 1.821 interventi, di cui 322 nei primi 9 mesi e mezzo di quest'anno. Korenika ha quindi ripercorso i risultati dell'amministrazione comunale, ricordando gli oltre 150 investimenti realizzati o avviati negli ultimi 4 anni. Tra gli interventi più significativi figurano il nuovo parco sportivo di Porto Rose, la riqualificazione delle spiagge, gli interventi di sistemazione ambientale a Fiesso, il rinnovo della galleria Herman Pecheric, gli investimenti nella rete stradale e nelle infrastrutture comunali. Particolare attenzione è stata dedicata all'istruzione con la ristrutturazione della scuola elementare di San Pietro della Mata e la costruzione del nuovo asilo di Santa Lucia, definito dal sindaco il più importante investimento nella storia del comune.
1: In Slovenia si prospetta martedì la terza riduzione consecutiva dei prezzi dei carburanti, anche se il ribasso dovrebbe essere contenuto. Secondo le stime del quotidiano Finanze, il calo è previsto nonostante l'aumento delle quotazioni del petrolio nell'ultima settimana e il lieve indebolimento dell'euro rispetto al dollaro. La benzina 95 ottani dovrebbe diminuire di circa mezzo centesimo al litro, portando il prezzo a circa 1,74 euro. Che al ribasso inferiori a mezzo centesimo al litro sono attesi anche per il diesel e il gasolio da riscaldamento. Il prezzo del diesel dovrebbe attestarsi intorno a 1,88 euro al litro, mentre quello del gasolio da riscaldamento dovrebbe scendere leggermente sotto 1,505 euro al litro. Nuovamente dalla regione si terrà domani, domenica 11 ottobre, a partire dalle 9 nello spiazzo della Lonca a Isola, la quarta edizione della Festa dei Cani, una giornata dedicata agli amici a quattro zampe e a tutti gli appassionati di animali. L'evento riunirà 13 espositori, professionisti del settore e visitatori, offrendo la possibilità di conoscere prodotti e servizi, partecipare alle diverse attività in programma e ricevere consigli sulla cura e sul benessere degli animali. Maia Novak ha sentito l'organizzatrice Katia Tull per conoscere più da vicino le novità di questa edizione e gli obiettivi dell'iniziativa. Sentiamo.
4: Siamo arrivati alla quarta edizione e anno dopo anno cerchiamo di arricchire questa manifestazione con delle nuove proposte, con dei nuovi progetti, mantenendo però intatto lo spirito originario, quindi stare insieme, divertirsi, conoscere nuove realtà e condividere naturalmente la passione per questi splendidi animali. Ci saranno veterinari, ci sarà anche una scuola per cani e anche una toilettatrice. Inoltre non mancherà l'angolo fotografico curato dalla fotografa Teana Godet, dove sarà possibile realizzare una foto ricordo della giornata. È un piccolo dettaglio, ma un modo simpatico per portare a casa un ricordo speciale dei momenti trascorsi insieme al proprio cane.
2: E cos'altro avete preparato per questa quarta edizione?
4: La novità più curiosa di quest'anno è molto divertente, è sicuramente il poligono per cani, al quale però, attenzione attenzione, si partecipa rigorosamente senza cane. Saranno infatti i proprietari e i visitatori a mettersi alla prova in una vera e propria gara, con la possibilità di vincere anche dei premi super belli. Non voglio svelare troppo, ma sono sicura che ci faremo delle belle risate.
2: Ma si tratta anche di una festa che vuole sensibilizzare sul tema della responsabilità verso gli animali.
4: Assolutamente sì. Per noi è un aspetto molto importante. Avere un animale significa innanzitutto assumersi una responsabilità. Prendersi cura di un cane non significa soltanto garantirgli cibo e cure veterinarie, ma anche dedicargli tempo, attenzione, movimento e affetto, facendo scelte responsabili per il suo benessere.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Gli Stati Uniti hanno sospeso temporaneamente le sanzioni sul diesel russo, lo ha annunciato il Dipartimento del Tesoro, che sul proprio sito ha dato il via all'autorizzazione alle transazioni relative alla vendita, alla consegna, allo scarico e all'importazione di diesel di origine della Federazione Russa. La sospensione delle sanzioni resterà in vigore fino al 7 aprile 2027. In precedenza Trump aveva annunciato che la Russia fornirà immediatamente più di 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e a quello globale, altre 500.000 tonnellate a novembre e dopo 1 milione di tonnellate, una mossa accolta con estrema contrarietà dal presidente ucraino Zelensky, che parla di decisione ingiusta e disonesta. La Casa Bianca avrebbe deciso il passo dopo che Zelensky ha ignorato le ripetute richieste americane di fermare gli attacchi alle raffinerie di petrolio russe. Stanotte l'Ucraina ha colpito una raffineria a Rostov. E il presidente statunitense Donald Trump ha duramente criticato l'assegnazione del premio Nobel per la pace di quest'anno alla giurista sudafricana Navi Pillay, definendo la decisione vergognosa e sostenendo che il riconoscimento sarebbe spettato agli Stati Uniti o a lui personalmente. Trump ha inoltre affermato di non aver mai sentito parlare della vincitrice durante un comizio elettorale a Syracuse, nello stato di New York. Trump ha ribadito che gli Stati Uniti da lui rappresentati in qualità di presidente avrebbero dovuto ricevere il premio. Ha rivendicato nuovamente di aver posto fine a 8 guerre durante la sua presidenza e di aver contribuito alla liberazione degli ostaggi trattenuti da Hamas nella striscia di Gaza. L'Unione Europea ha raggiunto un accordo sul 22esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, volto a rafforzare la pressione economica su Mosca attraverso nuove misure restrittive rivolte principalmente al complesso militare, industriale e ai soggetti coinvolti nel sostegno allo sforzo bellico. Il provvedimento, che prevede un'ampia estensione delle designazioni individuali, si inserisce nel quadro della risposta europea all'invasione dell'Ucraina e sarà sottoposto all'approvazione formale dei ministri degli esteri del 27 lunedì 12 ottobre. Corrado Cibador.
6: Gli ambasciatori degli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto un accordo sul 22esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina nel febbraio 2022, approvando la più ampia estensione di designazioni individuali finora concordata da Bruxelles. Il provvedimento comprende 1.646 nuove designazioni e mira a intensificare la pressione economica sul Cremlino, colpendo soprattutto le strutture che sostengono lo sforzo bellico russo. Circa 1.570 misure riguardano il complesso militare industriale tra produttori di armamenti, dirigenti e dipendenti strategici, con particolare attenzione alla filiera missilistica, coinvolta in oltre la metà dei casi legati alla difesa. Il pacchetto include inoltre 77 esponenti politici e funzionari elettorali russi legati alle consultazioni parlamentari nei territori ucraini occupati, oltre ad altre entità collegate alla Russia tramite meccanismi sanzionatori europei, comprese le misure relative alla Corea del Nord. Le restrizioni prevedono il divieto di ingresso e transito nell'Unione, il congelamento dei beni e il divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati. Con le nuove misure, il numero complessivo dei profili sanzionati dall'UE dovrebbe superare quota 4.500. Dopo l'intesa politica degli ambasciatori, l'adozione definitiva è attesa lunedì 12 ottobre 2026, durante la riunione dei ministri degli esteri dei 27 a Lussemburgo. Le misure diventeranno operative dopo l'approvazione formale e la pubblicazione degli atti e degli elenchi nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
1: Ieri a Vienna si sono radunate diverse centinaia di persone per protestare contro il divieto di indossare il velo nelle scuole. In Austria il divieto di indossare il velo islamico per le ragazze di età inferiore ai 14 anni è entrato in vigore all'inizio del nuovo anno scolastico. La restrizione si applica agli istituti scolastici pubblici e privati di tutto il paese. La protesta a Vienna è stata indetta da organizzazioni giovanili affiliate ai partiti di sinistra. Diverse centinaia di persone si sono radunate nella capitale scandendo slogan ed esponendo manifesti contro razzismo, sessismo e militarizzazione, proteste anche in altre città. Domato stamattina il grande incendio divampato ieri pomeriggio nell'area di stoccaggio dei rifiuti alle porte di Pola. Nello spegnimento un pompiere ha riportato ferite di natura leggera. Di più nel servizio di Valmer Cusba.
7: L'emergenza rifiuti torna al centro dell'attenzione in Istria dopo le polemiche sul trattamento e sullo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla Lika. A riaccendere i riflettori sul problema è stato l'incendio divampato ieri pomeriggio nell'area di stoccaggio della società Metis a Pola. Le fiamme sono state completamente domate questa mattina alle 6:50. Per precauzione, i vigili del fuoco di Pola resteranno ancora sul posto, affiancati dal personale dell'azienda. Le autorità cittadine hanno comunicato che il pericolo legato ai fumi è cessato e che la situazione è sotto controllo. Le fiamme si sono estese su una grande quantità di rifiuti misti, costituiti in larga parte da plastica ma anche da legname. Nel corso della serata una densa nube di fumo nero si è elevata sopra il quartiere di Siana, destando preoccupazione tra i residenti. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti complessivamente 25 vigili del fuoco con 11 mezzi appartenenti al corpo professionale di Pola e ai distaccamenti volontari di Pola e Medolino. Durante le operazioni di spegnimento un pompiere ha riportato lievi ferite. Dopo essere stato visitato all'ospedale generale di Pola è stato dimesso e ha potuto fare ritorno a casa.
1: Parliamo di musica. Questa sera alle ore 20:30 al Teatro Verdi di Gorizia, appuntamento con la finale della già 39esima edizione di Percotto Canta, uno dei concorsi e festival canori più longevi e prestigiosi non solo del Friuli Venezia Giulia ma di tutto il Nord Italia. Il servizio di Andrea F.
8: Un festival che scopre e propone voci e artisti ininterrottamente dal 1988, navigando apparentemente senza difficoltà, ma anzi con crescente successo ed attenzione di partecipanti, pubblico e grandi sponsor, attraverso decenni di cambiamenti sociali, di costume, musicali, discografici e anche tecnologici, potrebbe sembrare un miraggio, ma invece una realtà. Quella di Percotto Canta, che in barba al nome e dal suono locale è diventato un punto di riferimento a livello nazionale per giovani di talento. Più un festival e trampolino di lancio che non concorso canoro regionale. A sentire uno degli organizzatori storici, nonché direttore artistico della manifestazione, Nevio Lestuzzi, la formula per questa longevità sarebbe tutto sommato semplice.
9: La formula è innanzitutto la passione per la musica, la voglia di dare spazio a giovani artisti che hanno delle qualità e la voglia anche di migliorarsi, di non accontentarsi, di non stare lì a crogiolarsi, ma la voglia sempre di cercare qualche novità che sia anche da stimolo per il futuro e per continuare ancora per magari tanti altri anni.
8: Questa sera dunque alle ore 20:30 sul palcoscenico illustre del Teatro Verdi di Gorizia la finale della già 39esima edizione di Percotto Canta, le cui sorti saranno, come oramai da anni tradizione di questo festival, affidate ad una giuria con nomi davvero di spicco e alla presenza quasi da madrina di una grande voce del pop italiano, Marina Rei.
9: Le giurie importanti sono cominciate nel 2010 quando venne per la prima volta il maestro Vessicchio, il maestro Luca Pitteri, e da lì con queste personalità importanti della musica italiana abbiamo trovato anche ovviamente un ritorno di visibilità innanzitutto, ma anche i giovani, gli artisti, perché c'erano questi personaggi. Mi limito a nominare la giuria di quest'anno presieduta da Niccolò Agliardi, cantautore, autore. Poi avremo Massimo Della Pelle che fa parte del MEI, del Meeting delle Etichette Indipendenti, Guido Giazzi della rivista musicale Buscadero, Nicola Fraccalaglio, direttore artistico dell'Accademia Internazionale del Musical, e Umberto La Bozzetta, giornalista, discografico, produttore. E poi c'è l'ospite d'onore Marina Rei, che delizierà con alcuni

0: Si chiude qui e la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Delio De Sardo, in redazione Maya Novak, in sala di regia Davorin Lovricic.
1: Rovina tutti i parchetti antichi!
2: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
3: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Pocaruno, Monfalcone.

Ancora una comunicazione di servizio. Ricordiamo che tra poco alle 13 torna Tutt'oggi Attualità, la rubrica trasmissione curata dai colleghi di TV Capodistria nell'ambito del progetto di scambio multimediale. Appuntamento dunque alle 13. Buon ascolto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto sulla 4 Brescia-Padova. Segnaliamo rallentamenti con code in direzione Venezia a causa di lavori tra Sirmione e Peschiera del Garda. Ricordiamo inoltre agli ascoltatori che fino a mezzogiorno di domani, domenica 11 ottobre, per lavori resta chiuso al traffico lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre ricordiamo che questa notte fra le 22 e le 7, sempre sulla Brescia-Padova, resterà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre. Fra le 21 di questa sera e le 5:30 di domani mattina resterà chiuso dal traffico lo svincolo di Terraglio in entrata in direzione Milano per lavori di manutenzione dei giunti stradali. Il traffico verrà deviato verso il raccordo Marco Polo. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, auguriamo buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta Tutt'oggi Attualità, la trasmissione settimanale di approfondimento dei colleghi di TV Capodistria.
3: Buonasera e ben ritrovati a Tutt'oggi Attualità, che con la puntata odierna riprende la sua programmazione regolare. Questa sera parleremo del lavoro della nuova Assemblea dell'Unione Italiana uscita dalle elezioni del 31 maggio scorso, alla cui presidenza i 75 consiglieri hanno eletto Marco Gregovic, a cui do il benvenuto in studio. Buonasera Presidente, grazie di aver accolto il mio invito.
4: Buonasera a lei, grazie per l'invito.
3: Marco Gregovic, isolano, ha già ricoperto incarichi nella Giunta, conosce molto bene l'intero apparato amministrativo dell'Unione, si occupa di progettazione nell'Ufficio Europa di Capodistria, insomma è giovane ma con alle spalle un bel bagaglio di esperienza, anche di attività politica all'interno della comunità nazionale. Dopo questa breve introduzione passiamo allora subito al sodo. Le elezioni sono passate, poi oltre alla seduta costitutiva del 27 giugno scorso in cui lei è stato eletto non ci sono state altre sessioni in presenza tranne una per corrispondenza. Va detto che c'era l'estate ma ora bisognerà iniziare a lavorare. Innanzitutto quando comincerete a tornare in presenza, quindi quando convocherete un'assemblea e insomma anche il clima che vi aspettate in cui dovrete lavorare?
4: Ma intanto devo dire sì, c'è stato subito il periodo estivo, ma abbiamo già iniziato ad impostare dei lavori, soprattutto con il presidente della giunta esecutiva De Marin. Posso anche anticipare che la prossima assemblea si terrà, si dovrebbe tenere il 29 ottobre prossimo, la località la definiremo ancora. Ovviamente il lavoro dell'assemblea è legato anche in buona parte al lavoro della giunta esecutiva, quindi in base alle conclusioni e le decisioni che vengono approvate appunto dalla giunta e poi passano anche al vaglio dell'assemblea. Nel frattempo si è già avviato il lavoro della commissione per lo statuto, che è arrivato alla sua seconda riunione, quindi ecco alcuni temi anche molto importanti, come ad esempio la ripartizione dei progetti da presentare alla legge 73 e un primo assestamento di bilancio per l'anno corrente, saranno all'ordine del giorno della prossima seduta.
3: Ecco, va detto, questo più o meno è prerogativa della giunta esecutiva, si cercherà di anticipare i tempi per quanto concerne l'approvazione dei vari piani finanziari e di programma, proprio al fine di evitare che si accumulino poi i ritardi dovuti soprattutto alla burocrazia, quando parliamo poi dei fondi che vengono erogati dagli stati di cui beneficia la comunità italiana.
4: Ma sì, no? Se parliamo soprattutto della legge 73, noi abbiamo anche avuto degli incontri con insomma, il MAIC, con l'UPT. L'idea è quella di cercare di anticipare l'erogazione di questi fondi, da quanto ne so comunque prima di marzo dell'anno dell'anno prossimo non ci sono proprio tempi tecnici, però ecco di anticipare questa è un po' una novità, anche se qualche tentativo c'è già stato nei mandati precedenti, però ecco l'idea è quella di cercare di anticipare quanto più l'arrivo di questi mezzi.
3: Ecco, fra i temi che sono stati ampiamente sottolineati anche nella scorsa campagna elettorale, ma
5: sono un po' un tema che c'è da diversi anni. Sicuramente quella di recuperare il contatto e la comunicazione con la base, con i connazionali sul territorio, in sostanza con le comunità degli italiani. L'assemblea è sostanzialmente l'espressione politica delle nostre comunità. Il singolo socio però spesso percepisce i nostri organi dell'Unione Italiana lontani dalle sue esigenze. Ci si perde spesso, questo è un po' quello che viene la critica, no? Ci si perde spesso in grandi discorsi di sistema e poi a scapito dei bisogni, tra virgolette, più semplici dei connazionali, si un po' vengono percepiti come trascurati. Allora, come recupererete, come pensate di recuperare questo dialogo?
4: Ma intanto va ribadito che le nostre comunità degli italiani sul territorio sono il cuore pulsante della nostra, ovviamente assieme alle famiglie, ma sono il cuore pulsante della nostra identità, lingua e cultura. Noi come Unione Italiana rispettiamo sempre, questo penso che anche i presidenti Corva e De Marin, insomma un pensiero condiviso, la soggettività di queste comunità, e il nostro operato va sempre, deve andare in direzione del pieno sostegno al loro operato. Poi bisogna dire che ovviamente i tempi stanno cambiando, ci sono anche certe difficoltà, e soprattutto se guardiamo ad esempio il censimento, l'ultimo censimento in Croazia del 2021, rispetto a quello del 2011, lì abbiamo dei dati abbastanza preoccupanti, quindi un calo dei dichiarati di nazionalità italiana, credo del 22%, e probabilmente non è proprio un caso che la giunta esecutiva di Paolo De Marin abbia costituito anche questo nuovo settore, demografia e identità, per affrontare anche questi aspetti. Poi per quanto riguarda le comunità, devo dire che tantissime fanno, bisogna dargli atto del lavoro che fanno quotidianamente, però sicuramente forse anche rispetto a molti anni fa c'è qualche difficoltà, no? nelle singole comunità. Una volta c'era anche un po' così la fila per fare il presidente, ovvero un ruolo, insomma era anche un motivo di orgoglio, e così oggi a volte ho l'impressione che, poi anche se guardiamo gli stessi candidati, no? I membri dell'assemblea, insomma a volte si fatica, spesso abbiamo i candidati unici, quindi notiamo questa poca partecipazione, quindi bisognerà lavorare anche da questo punto di vista.
5: Ecco, tornando al tema della demografia, sì, c'è un calo generale, però c'è un dato che conforta, che è quello delle iscrizioni delle scuole, che ultimamente si vede che c'è un rinnovato interesse per le scuole italiane, sia in Slovenia sia in Croazia, dove il numero, non parliamo di grandi numeri, però comunque insomma si vede che suscitano interesse le nostre scuole, no?
4: Sì, quello è un dato che comunque va anche contestualizzato, perché spesso l'iscrizione non coincide con un atto di appartenenza o di identità, semplicemente è anche un'opportunità per le famiglie di iscrivere i ragazzi dove riescono. Comunque sì, qualche trend, qualche dato anche positivo ce l'abbiamo.
5: Ecco, il 27 giugno lei è stato eletto alla presidenza appunto dell'assemblea, in base allo statuto dove per forza essere un candidato proveniente dalla Slovenia, cioè che presidente UI e presidente della giunta sono entrambi, provengono dalla Croazia. Lei ha raccolto un notevole sostegno, 54 voti, e non tutti i consiglieri erano presenti. Alla stessa seduta è stata eletta pure la giunta di Paolo De Marin, che ha ottenuto il medesimo sostegno. Una coalizione direi più che solida, non soltanto per portare avanti le questioni correnti, ma anche per affrontare questioni importanti, dove penso anche delle riforme, dove servirà anche una maggioranza qualificata.
4: Ma sì, direi sicuramente un buon viatico per iniziare insomma questo nuovo mandato, ma poi penso che la cosa sarà anche molto dinamica, ci saranno sostegni e approvazioni che supereranno questa cifra, ci saranno momenti in cui non ci sarà questa maggioranza. Penso che i nostri consiglieri siano comunque, ognuno pensa con la propria testa, e quindi vediamo di volta in volta, ma sicuramente come inizio mandato ci ha fatto piacere questo sostegno.
5: Diciamo, c'è un buon capitale politico che va sfruttato, no? Nella prima seduta avete costituito anche il Comitato per lo Statuto e il Regolamento, che si è messo subito al lavoro. Già in estate si è dato un calendario per elaborare le modifiche statutarie e avete deciso di passare in rassegna. Hanno deciso, però, diciamo che alla prima seduta eravate presenti tutti e tre come i massimi rappresentanti, avete deciso di passare in rassegna tutti gli articoli e le disposizioni per giungere a un testo privo di incongruenze, in sostanza che risponda alle esigenze di oggi. Siamo di fronte a una grande riforma o si tratta soltanto o è la necessità di correggere cose che abbiamo visto funzionano male o non funzionano affatto?
4: Ma intanto va ricordato che alcune cose, alcuni aspetti negativi di questo statuto sono già stati segnalati dai due presidenti Corva e De Marin, proprio appunto al Comitato per lo Statuto. E in primo luogo la pertinenza, le questioni operative dei due presidenti, quindi le varie competenze, diciamo. Poi quel che si svilupperà, innanzitutto io credo, da quel che sono riuscito a vedere, che il Comitato per lo Statuto intenda innanzitutto snellire e rendere di più facile lettura e più chiaro il nostro statuto. Non credo ci saranno dei cambiamenti, come dire, epocali, ma tanto va nella direzione appunto di snellirlo, di renderlo più moderno e più facilmente anche attuabile. Poi va ricordato che il lavoro della Commissione è solo una parte di un lungo percorso, poi questo statuto, questa proposta verrà messa anche al vaglio, insomma, al dibattito pubblico. Bisognerà passare con una verifica sicuramente da parte dei servizi così legali del testo e poi ovviamente tutto un periodo anche di eventuali emendamenti e di dibattito in seno all'Assemblea, magari prima o seconda o anche più letture.
5: Comunque questo comitato si è dato un calendario, diciamo, abbastanza lungo, un anno e mezzo in sostanza c'è parecchio tempo. Per ora voi preferite di lavorare un po', diciamo, in modo discreto, senza troppi clamori, e poi lei avrà il compito delicato, quando queste proposte arriveranno in assemblea, di trovare una sintesi, di cercare un po' l'equilibrio, un punto d'incontro fra le varie posizioni che emergeranno. Sappiamo tutti bene come andarono a finire i tentativi passati, dove non si riuscì in nessuna maniera a trovare nessun tipo di compromesso.
4: Sì, innanzitutto un chiarimento: il Comitato per lo Statuto è autonomo nel suo lavoro e quindi noi come presidenti vi partecipiamo perché possiamo parteciparlo in base ai nostri regolamenti, diamo alcune indicazioni, però il Comitato poi è assolutamente autonomo e, come dicevo prima, non sta lavorando su un testo definitivo, ma è un lungo percorso. Sì, negli anni, nei mandati precedenti, ci sono stati svariati tentativi di modifica di questo statuto andati a male, con esito insomma negativo. Ci ritentiamo in questo mandato e speriamo di farcela. Va anche detto, però, una cosa così che un'opinione del tutto personale, che il discorso sui nostri statuti è importante, però non è che scalda i nostri connazionali e il territorio, insomma, che sono impegnati con insomma altre aspettative, altre attività. Sicuramente la carta fondamentale è importante.
5: Ecco, proprio da questo punto di vista volevo anche, spero che l'Unione, l'Assemblea, la Giunta eccetera non passerà il mandato a occuparsi prevalentemente di queste cose, ma di occuparsi di altre cose.
4: Se posso, sì, brevemente, perché è proprio una di quelle cose che ci siamo subito detti con tutti e tre i presidenti, in qualche modo, di cercare di avere un mandato propositivo l'Unione Italiana torni un po' anche a occuparsi dell'esterno, non solo di noi stessi, quindi anche questa capacità di saper produrre nuove istanze e di raggiungere qualche risultato per il bene di tutti e non stare sempre lì a guardare insomma, ecco, le virgole nei nostri atti.
5: Mi ha introdotto alla prossima domanda, quindi lei ha detto proprio nella seduta costitutiva che l'Assemblea è un organo di controllo, è un elemento correttivo, ma se in grado di farlo con il dialogo e con le idee, leggo, è anche un organo propositivo. L'indirizzo politico del programma della Giunta esecutiva che avete confermato, al primo punto, ecco, leggo testualmente, parla della promozione di un nuovo protagonismo politico dell'Unione Italiana in Croazia, in Slovenia e in Italia, quale massima espressione organizzata e unitaria della comunità nazionale italiana. Allora vediamo di spiegare a chi ci segue di che cosa si tratta, perché in passato c'è stato più di qualcuno che ha ritenuto l'azione politica dell'Unione troppo debole o le critiche più severe dicono inesistente.
4: Ma diciamo che spesso l'Unione Italiana finisce a occuparsi della spartizione dei mezzi e di cose prettamente così finanziarie e amministrative, e poi a volte ci dimentichiamo anche che siamo comunque l'Assemblea, il massimo organo decisionale della nostra Unione Italiana. Anche se guardo un po' le conclusioni degli ultimi mandati, ci sono state poche delibere, poche conclusioni che andavano ad affrontare dei temi magari molto più sentiti da parte dei connazionali, come ad esempio, non so, scuole, mass media, bilinguismo e quant'altro. Quindi l'idea è quella di tornare a parlare anche di queste cose, come
5: quindi,
4: dicevo
5: prima.
4: Interrompo,
5: quindi possiamo aspettarci delle sedute anche tematiche su questi temi di interesse?
4: Possiamo aspettarci anche delle sedute tematiche che in realtà si svolgevano anche in passato, però delle sedute tematiche, come dire, con delle conclusioni, con dei piani d'azione poi concreti, no? Non basta ritrovarsi ogni tanto a parlare dei nostri mass media o del bilinguismo e discutere 3-4 ore e uscire dall'assemblea con una delibera così molto aleatoria, molto generica, e senza poi anche indicare quali sono i passi da compiere per smuovere un attimino le cose. Un protagonismo politico che un po' anche si lega allo statuto, ovvero la volontà di rendere più snello il nostro lavoro, il che però vorrei subito chiarire non significa per forza una diminuzione del numero di consiglieri, ma semplicemente delle procedure più snelle e più veloci. Ecco.
5: Parliamo allora un po' dell'aspetto identitario. La percezione del senso di identità e appartenenza è oggi molto diversa rispetto a quello che era 30 o 40 anni fa, semplicemente perché la società è cambiata e con essa cambiano anche i nostri connazionali. Molti, e questo colgo un aspetto, percepiscono un'identità abbastanza stratificata, vengono sentite sia l'identità locale, uno si definisce istriano, fiumano, quarnerino, accanto a quella che è l'identità prettamente nazionale, no? E qualcuno dirà essere istriani o fiumani non basta, bisogna essere contemporaneamente anche italiani. Lei come la vede? Perché so che ha anche portato un po' questo tema, lo ha rilanciato appunto, di questa identità stratificata.
4: Sì, questo così è un modo di vedere le cose. Va poi detto che all'interno della nostra comunità abbiamo diversi così filoni e pensieri su questa cosa. Va subito rilevato che appunto la Giunta esecutiva ha istituito proprio un settore sul discorso demografia ed identità, e quindi vedremo il lavoro che si svilupperà in questo senso. Per quanto mi riguarda, sì, io sono sempre dell'opinione che ovviamente noi siamo di cultura e identità italiana e di madrelingua, ma dobbiamo anche confrontarci con quelli che sono gli aspetti un po' moderni, soprattutto se guardiamo le famiglie nazionalmente miste, anche i giovani. Bisogna capire come loro percepiscono il senso di identità e lavorare in quest'ottica. Io credo che sia molto importante per la nostra comunità di non soltanto lavorare sul, diciamo, autoconservazione di quel che ci è dato, no? E di cercare di riproporre un italiano dell'Istria del 1930, del 1950. Noi dobbiamo anche dare al nostro territorio, ai nostri connazionali, creare nuova identità, nuovi modi di essere sempre nel nostro contesto, perché comunque l'identità è una cosa che scegliamo ogni giorno alla fine, e che dobbiamo creare quel sistema di contenuti in modo che il nostro territorio, i nostri connazionali scelgano questa identità ogni giorno, perché è come un po' un matrimonio, no? Non basta, c'è un contratto, c'è una carta, però alla fine ci si sceglie ogni giorno.
5: Bisogna volere stare insieme.
4: E soprattutto deve essere una cultura viva che crea anche qualcosa di nuovo, perché io non so quali sono i gusti musicali, però se dei giovani esattamente, però ovviamente mi verrebbe da dire, se vuoi ascoltare buona musica ascolta i Queen o i Led Zeppelin, però è chiaro che ai giovani oggi non puoi dire ascolta i Queen o i Led Zeppelin, loro devono ascoltare la musica di oggi, devono anche poter andare a quei concerti, e quindi anche in questo senso un po' deve andare il nostro lavoro.
5: E forse è un inciso, magari è importante anche l'identità che venga riconosciuta anche dalla maggioranza come parte che arricchisce, che determina questo territorio, nel senso che l'identità italiana, quella che trasmette il gruppo nazionale, deve essere attraente in qualche maniera, deve suscitare l'interesse anche di chi forse italiano non è.
4: No? Ma quello è un discorso sul quale già in tempi, quando ero presidente della CAN, ma anche consigliere comunale, attivo in comunità, che facevo sempre. No? Noi dobbiamo mantenere ovviamente la nostra lingua, l'identità, però è chiaro che questa sopravviverà se nel contesto nel quale viviamo anche il nostro vicino di casa ci capisce, parla la nostra lingua, capisce la nostra cultura, il nostro modo di essere. Quindi da soli, ecco, non ci salviamo.
5: Ecco, c'è il tema del dialogo istituzionale con i governi. Qui penso un po' soprattutto alla Slovenia, che sappiamo formalmente proprio non riconosce l'Unione Italiana, anche se adempie a molti obblighi. Allora, anche se formalmente c'è il riconoscimento della CAN, c'è l'idea di andare verso appunto questa direzione di un dialogo istituzionale con i governi? Come allora assumere un ruolo un po' più proattivo, ecco, mettiamola così?
4: Ma innanzitutto va detto sì che esiste però de facto un riconoscimento, secondo me, da parte della Slovenia e dell'Unione Italiana, se parliamo con quella a sede a Fiume, in quanto l'Unione Italiana con sede a Fiume riceve dei finanziamenti direttamente dall'Ufficio per le Nazionalità della Repubblica di Slovenia, e c'è un dialogo, per così dire, costante. Poi ovviamente per quanto riguarda la rappresentanza politica c'è ancora tutto un percorso da fare. Sicuramente mi ha fatto piacere, eravamo proprio qui negli studi di TV Capodistria qualche giorno fa, l'onorevole Zizza ha ricordato che quello del riconoscimento, in una forma ancora da capire, ma di un riconoscimento legale da parte della Repubblica di Slovenia e dell'Unione Italiana, è nel insomma programma di governo, e quindi io direi di lavorare su questo aspetto.
5: Ecco, riallacciandomi proprio a questo discorso, c'è stato anche a Buie un incontro tra Felice e Zizza e il nuovo deputato al Sabor, che è Marin Korva. Entrambi hanno ribadito questa necessità di una maggiore sinergia e appunto in favore di questo riconoscimento da parte della Slovenia. Ecco, che ruolo potrebbe avere in questo, secondo lei, l'Assemblea?
4: Ah, sicuramente per le grandi decisioni politiche della nostra organizzazione l'Assemblea avrà un ruolo fondamentale, perché comunque deve approvare questo tipo di iniziativa. Per ora posso solo dire questo.
5: Mm-hmm. Beh, abbiamo ancora una manciata di minuti, non posso chiedere dell'Unione Italiana, quindi di Capodistria. A dicembre o gennaio, non ricordo bene, ma credo che sia stato gennaio, l'Assemblea ha dato un indirizzo molto preciso, quindi procedere a un approccio di tipo federale, creare una federazione delle comunità. Sappiamo che c'erano da portare, modificare lo statuto in base alle indicazioni date dall'unità amministrativa. A che punto siamo? Questo statuto è stato approvato, è stato registrato, ha notizie dall'unità amministrativa? A che punto siamo?
4: Ma diciamo che ho avuto un aggiornamento con il coordinatore di Unione Italiana Capodistria, Maurizio Tremul, col quale abbiamo un buon dialogo, e un nuovo statuto è stato registrato per Unione Italiana Capodistria e presso gli uffici competenti ed è stato realizzato il nuovo statuto in base alle indicazioni di, secondo me, un'ottima delibera del gennaio 2026, in cui l'Assemblea, appunto, dell'Unione Italiana ha dato delle indicazioni per il nuovo statuto dell'Unione Italiana di Capodistria. Da quanto ne so, tutte queste proposte, quelle indicazioni sono state recepite e poi registrate dall'ufficio competente. Una di queste è, se non sbaglio, all'articolo 4, in qualche modo l'obbligo dell'Unione Italiana Capodistria di associarsi all'Unione Italiana Fiume, quindi in qualche modo rientra all'interno della stessa famiglia, e poi ci sono anche delle indicazioni che parlano della costituzione di una federazione delle comunità degli italiani con sede in Slovenia, che dovrebbero confluire in questa federazione, che a sua volta si associa a Unione Italiana Fiume. Su questi aspetti noi non abbiamo ancora ricevuto degli aggiornamenti scritti. C'è stato, come dicevo, un periodo di elezioni, un periodo estivo, però sono sicuro che, insomma, nel prossimo periodo si lavorerà in questo senso, ribadendo però che il discorso della federazione è un discorso che riguarda molto la volontà delle singole comunità degli italiani in Slovenia.
5: Quindi lei, come presidente dell'Assemblea di Unione Italiana Fiume, non ha ancora ricevuto, diciamo, chiamiamolo così, una domanda di adesione?
4: Ad oggi no, però parlando col coordinatore di Unione Italiana Capodistria so che avverrà e non ho motivo di dubitarne.
5: E una volta che avverrà questo, poi che tempi prevede che si possa, dopo, chiamiamolo così, integrare, insomma, entrare nella famiglia? Bisognerà aspettare il Comitato per lo Statuto e Regolamento, che sta approvando i lavori, oppure si potrà andare... Cioè, bisognerà prima adeguare anche lo Statuto Fiume?
4: Ma sicuramente prima di correre, di accelerare, di chiudere questa partita, sarà importante portarla a compimento nei termini corretti. Quindi io non parlerei tanto di una corsa contro il tempo. Darei precedenza in questo caso alla qualità, insomma, più che alla tempistica.
5: Bene, io ringrazio il presidente Marco Gregorič, gli auguro naturalmente anche buon lavoro, c'è tanto lavoro da fare, auguri.
4: Grazie e un caro saluto a tutti.
5: E un ringraziamento anche a voi che avete seguito tutt'oggi Attualità, che torna naturalmente la settimana prossima. Buona serata.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cerna, sono le ore 13.30. Due manifestazioni con posizioni opposte sul diritto all'interruzione volontaria di gravidanza si sono svolte contemporaneamente questa mattina a Lubiana. I partecipanti alla Marcia per la Vita hanno ribadito che la vita umana inizia al concepimento e termina con la morte naturale, mentre i promotori della manifestazione per una vita dignitosa hanno posto l'accento sui diritti riproduttivi delle donne e sull'accesso alle cure sanitarie. Un grave incidente ferroviario si è verificato questa mattina alla stazione di Meja nei pressi di Fiume in Croazia. 11 vagoni di un treno merci sono deragliati e sono precipitati in una scarpata. Non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti. La stazione è stata chiusa al traffico ferroviario. Il convoglio diretto a Fiume, carico di cereali, avrebbe registrato un guasto ai freni. La presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea ha presentato una nuova bozza del quadro negoziale per il prossimo bilancio pluriennale con una dotazione complessiva di 1.825 miliardi di euro, la cifra inferiore di circa 159 miliardi rispetto a quella proposta dalla Commissione nel luglio dello scorso anno. Il documento, sul quale si aprirà ora il confronto tra gli Stati membri, prevede 837 miliardi di euro per i piani nazionali e regionali di riforma attraverso i quali saranno erogati i fondi destinati alla coesione, all'agricoltura, alle politiche sociali, alla pesca e agli affari interni. La bozza irlandese mantiene inoltre il fondo supplementare destinato ai paesi che rischiano di perdere risorse per la politica di coesione rispetto all'attuale bilancio pluriennale. Tra i potenziali beneficiari figura anche la Slovenia. La coalizione a guida saudita che combatte i ribelli Houthi in Yemen ha annunciato di aver distrutto oltre 100 obiettivi militari in un'operazione su larga scala contro il gruppo sostenuto dall'Iran. Il conflitto tra i ribelli e il governo yemenita, riconosciuto a livello internazionale e sostenuto dall'Arabia Saudita, si è riacceso a luglio e da allora si è esteso al Regno Saudita confinante. Oltre a conquistare territori lungo la costa del Mar Rosso in Yemen, i ribelli hanno attaccato snodi di traffico, impianti petroliferi e altri obiettivi civili nel paese più grande esportatore di petrolio al mondo, utilizzando droni e missili. È tutto per il momento, prossimo aggiornamento fra un'ora circa.
0: Riccardo Pellegrini presenta

sempre c'è una musica, tutti i giorni, anche il sabato e la domenica, anzi il weekend è l'occasione per fare un po' il bilancio di una settimana intera di novità discografiche, e andiamo quindi a riascoltare

0: tutte le novità della settimana. Ben ritrovati, buon sabato da Riccardo Pellegrini. Tutto è pronto per partire a scaldare i motori. Un classico.
1: Ora musica story.
0: 1973.

0: Oggi siamo partiti proprio con la storia della musica, i Pink Floyd con uno dei loro grandi classici, Money, ad aprire il nostro spazio dedicato invece alla musica indipendente, alla musica nuova. Le novità vengono sempre anticipate da un classico storico. Novità al primo ascolto, questo è il singolo di Chic Boom Boom con Matilde Calamai, si chiama Baddie Mom.
1: Yeah, è la Betty Mom. Ma ti, Sophie, non ti serve approvarci. Serve solo rispetto.

sempre le stesse, ma noi siamo real, mica comparse. No cliché, no rosa, baby. Lei fa freestyle, non gioca con le Barbie. Io le dico sogna, ma sta dritta, la vita è tua, no di chi giudica.

0: you never seen.
1: Ora musica, intervista.
2: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Foggia e andiamo a ritrovare Roberta Cannone, che già avevamo trovato con il singolo precedente. Avevamo fatto una chiacchierata su Velo Nero, ma adesso in programmazione c'è Amen. Ciao Roberta, ben ritrovata anzitutto.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: Com'è andata l'estate?
3: Tutto bene, molto calda, però tutto bene.
2: Allora, Amen, quando ho visto il titolo del singolo ho pensato a Zucchero, perché c'è quella canzone, insomma, bellissima dal suo repertorio, e invece poi sono rimasto spiazzato ascoltando il tuo singolo, la tua voce e la tua grinta che viene fuori.
3: Grazie mille.
2: Raccontaci.
3: In realtà nasce dall'ascolto di Amen di Zucchero.
2: Sì.
3: Stavamo provando con la mia band Amen, appunto, di Zucchero, perché è nel nostro repertorio, perché siamo molto vicini allo stile di Zucchero. C'era un particolare feeling col chitarrista, che però a tratti veniva quasi non preso in considerazione dal chitarrista. Quindi nasce Amen, che è una sorta di ribellione a questo suo comportamento, questo suo atteggiamento, facendogli capire appunto che anche da sola vivo bene, sto bene così. Io credo di essere una ragazza molto forte e determinata, e ho voluto far venire fuori questa mia peculiarità attraverso questo brano.
2: Brano scritto a quattro mani con Sophie LaRouge, leggo.
3: Esatto.
2: E qua viene fuori la tua anima, che insomma è molto soul, molto blues. Cioè, tu arrivi da ascolti di personaggi come Aretha Franklin, quella roba lì, insomma, cioè ti rappresenta bene anche musicalmente, no?
3: Esatto, sì. Un po' tutto il mio percorso lo definisco un compromesso, come lo è stato per Velo Nero, così con Amen. Però in Amen ho fatto venire fuori un po' più l'aspetto roccheggiante, un po' più blues. Sono riuscita a portare questo compromesso più dalla mia parte. Sono molto orgogliosa di entrambi i brani, perché sono riuscita a dimostrare alla discografia che anch'io posso fare questo percorso. Spero un giorno di poter dire anch'io ce l'ho fatta. Continuerò a provarci.
2: La lotta continua, come si dice, no?
3: Esatto.
2: I prossimi passi quali saranno dopo questi due singoli?
3: Sicuramente continuare a sperimentare. Stiamo ancora scrivendo, sempre a quattro mani con Sophie LaRouge. Stiamo sperimentando un nuovo genere che mescola il gospel con la trap e il rap. Quindi proveremo a portare avanti
2: tradizione
3: questo.
2: E innovazione, in pratica.
3: Esatto. Esatto, quindi proveremo a portare avanti questa nostra idea, sperando di riuscirci.
2: E allora, in attesa di sentire le nuove cose, noi adesso andiamo ad ascoltare ancora Amen. Prima però, come sempre, ricordiamo a chi ci segue come trovare in rete Roberta Cannone.
3: Sì, su Instagram e su TikTok Robby_Cannone e su Facebook Roberta Cannone. Poi i miei singoli sono pubblicati su tutte le piattaforme digitali, tra queste Spotify, quindi possono andare ad ascoltare lì.
2: Roberta, grazie per essere stata Ora Musica.
3: Grazie a voi, grazie, buona giornata.

A 10 anni di distanza dall'ultima pubblicazione tornano i Proclama da Torino, Ti resto addosso è il titolo del loro nuovo singolo, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Spazio adesso a Roberto Vallerignani, altra novità, Ballarò.

da Narni, ecco Roberto Vallerignani con il suo singolo che si chiama Ballarò. Oggi qui a Ora Musica, novità al primo ascolto. Non è mica finita qui, perché abbiamo l'ultima segnalazione del giorno. Le balene di notte è il singolo di Rita Zingariello.

0: momento.
1: Le balene di notte, questo è il singolo di Rita Zingariello, oggi a chiudere Ora Musica, ennesima novità al primo ascolto. Ci ritroviamo domani perché ce n'è ancora tanta di musica nuova da proporre qui nei nostri appuntamenti quotidiani. Grazie a chi è stato con noi.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
4: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Redi Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Vi siete persi la Hot Hits del venerdì pomeriggio? Non disperatevi, potete riascoltarla il sabato e la domenica notte da mezzanotte alle 2 e la domenica pomeriggio dalle 16 alle 18. Dove? Sempre qui, su Radio Capodistria.
7: Radio Capodistria presenta.
8: This is
9: Worldwide Top Chart,
10: le classement mondial,
11: officiel Belt Chart,
12: Top Chart mondiale,
13: la classifica mondiale.
14: Svetlana Razvestita,
15: Nerovi Rating,
16: Shetia Paiomin,
17: Tekaino Ranking.
18: Bring the action.
19: The weekend starts here. 5, 4, 3, 2, 1.
4: Slot Parade. Conduce in studio Ferruccio Mike Crevatin.
20: La storia si ripete e anche la mia raucedine in questo 10 ottobre con Taylor Swift che svetta in Billboard e Media Traffic col suo nuovo singolo pubblicato poche settimane fa, il 25 settembre, tratto dall'album The Life of a Showgirl, The Anchor, la prosecuzione della vita di una ragazza di spettacolo. Il brano che ascoltiamo narra di due donne che si scambiano riscontri e sensazioni avendo avuto in tempi diversi lo stesso compagno. E per sarcasmo la prima si autodefinisce paziente zero, da cui il titolo della canzone Patient Zero, come fosse la prima persona identificata in una catena epidemica. Questa è Taylor Swift, nuova entrata più alta tra i singoli più venduti in tutto il mondo durante l'ultimo mese.
21: This is greatest new entry all over the world.
22: It-

0: è la musicista donna più ricca della storia, con un patrimonio stimato di circa 2 miliardi di dollari. Taylor Swift, Passion to Zero, la nuova entrata più alta di questa puntata di Slap Parade. Ma ora, se le mie corde vocali non mi tradiscono, disco number one.
1: Disco number one.
0: E il disco number one ci conduce contemporaneamente nel Regno Unito e a Malta, dove in testa ai singoli più venduti campeggia la giovanissima Sienna Spiro, 21 anni compiuti pochi giorni fa, il 28 settembre, diventata famosa per la sua voce possente, spesso paragonata alle connazionali Adele e Amy Winehouse. È il singolo che sta appunto in testa ai più venduti in queste due nazioni. Si intitola Great Expectation ed è scritto proprio da Sienna Spiro, dal suo primo album da studio Visitor, che risale allo scorso luglio, ed è una canzone sull'amore immaginato. Mentre viveva per un periodo a New York, Sienna frequentava un uomo che continuava mendacemente a prometterle che si sarebbe recato a farle visita. La frase ricorrente è "You exist inside my mind", esisti solo nella mia mente, o meglio, so che non sei quello che vorrei, ma l'immagine di te che ho costruito nella mia testa mi fa stare meglio della tua assenza. Il testo è incentrato sulla potenza dell'aspettativa, che può essere qualcosa di meraviglioso perché ci permette di sperare, o in alternativa un modo per prepararci alla delusione. Sienna Spiro, Great Expectation.
2: This is number one in UK.

0: bellissima, con quella pettinatura anni 60, è l'impronta soul della sua voce. Sienna Spiro è la nuova rivelazione dell'universo discografico mondiale. Siete con Ferruccio Mike Crevatin, che parla di ugole pur essendo senza voce in questo sabato 10 ottobre, e adesso andiamo ad affacciarci sulla classifica ufficiale dei singoli più venduti su tutto il pianeta.
1: Non ti sopporto più.
2: World Wide Hit Single Desk. Adela, she charts top 10 in
3: Australia,
4: New Zealand.

0: Moving to the Sun is in number 6 all over the world.
1: Flop Parade.
2: La cantautrice e ballerina slovacca Adela debutta al 10° posto con Nicole Kidman. Al numero 9 è la volta della band rock alternativa israeliana dei Tempest City con Consapevolezza di sé, Self-Aware. All'8° torna Adela con Non sono a Los Angeles, Ain't in LA. Al 7° incontriamo la cantautrice USA Ella Langley con Choosing Texas. E al numero 6 il trio formato dal DJ francese Ugel, la cantautrice americana Oltre a te è un personaggio molto enigmatico, misterioso, che si chiama Imaine Angel. Pensate che di questo artista non sono reperibili i tratti biografici, pur essendoci un sito ufficiale. Era Moving to the Sun, la prima panoramica dei singoli più venduti in tutto il mondo nel corso dell'ultimo mese. Adesso sbizzarriamoci con i numeri 1 universali.
1: Worldwide Hit Parade Top Number 1.
3: Nummer 1 in België.
4: Belgium.

0: Italia.
1: Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare lontano, lontano, lontano. Sto talento mi ha portato lontano anche da quelle persone che ho amato. E non vorrei essere così lontano, lontano, lontano.
2: Številka ena v Sloveniji.
3: Slovenija.
4: Let's go.

0: Slot Parade.
1: Il cantautore americano John Legend chiude la scorreria dei numeri uno mondiali sul parterre di Slap Parade, funestato dal mio calo di voce in questo sabato 10 ottobre, e adesso andiamo a ravvivare i toni con i primi 5 classificati.
2: Ra, ra, ah, ah, ah.
3: World Wide Hit Single
4: Desk.
5: This is number 5 in UK.
6: Number 5
7: in the world.

0: Shakira and Burna Boy, Die Die.
1: Slot Parade.
2: La apprezzatissima Dua Lipa, probabile protagonista del prossimo Festival di Sanremo, è al quinto posto con Stagione di allenamenti Training Season. Al numero 4 il progetto musicale australiano dei Tame Impala con Dracula. Al terzo posto Ariana Grande con Detesto averti fatto innamorare di me, Height della Made You Love Me. E al numero 2 sono spodestati Shakira e Burna Boy con il singolo dell'estate Dai Dai. Chi impugna la fiaccola di nuovo primo classificato mondiale?
3: La numero uno in tutto il mondo trionfa in Spagna, Olanda, Panama, Argentina, Colombia, Messico, Perù.

0: La cantautrice colombiana Karol G è la nuova regina delle vendite discografiche mondiali con Baby Wow, coadiuvata in questa avventura da due giovani artisti spagnoli della scena alternativa, la iberica Jetline e il madrileno Rusovski. Questo singolo è uscito lo scorso 5 agosto e il testo è molto semplice. Una persona non c'è più, ma continua a occupare completamente la mente della protagonista. Raccontare il dolore di essere innamorati di qualcuno che non è più al tuo fianco. Insomma, è una canzone sulla nostalgia trasformata in festa. Non cerca di risolvere il dolore, anzi dice apertamente: non dovrei pensarti, ma ti penso di continuo. E proprio per questo riesce a essere contemporaneamente malinconica, sensuale, ballabile e orecchiabile. Karol G con Baby Wow è al primo posto su tutto il pianeta.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Slot Parade.
0: La grandissima Anastasia canterà questa sera al Teatro Clerici di Brescia. Vi lascio in compagnia delle ultime notizie del GR, mentre Slap Parade torna sabato 24 ottobre con l'avanzata dei pretendenti alle classifiche internazionali. Grazie alla Ferruccio Mike Crevatin, vado a curarmi.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ore 14:30, la salute mentale è parte integrante del benessere complessivo e un diritto fondamentale di ogni persona. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, che si celebra oggi, l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica sloveno richiama l'importanza di tutelarla, promuoverla e chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Il tema scelto per quest'anno è quello delle esperienze personali, considerate uno strumento capace di favorire il cambiamento e migliorare la comprensione del disagio psicologico. Anche il Ministero della Salute sottolinea che ascoltare le persone con esperienza diretta di disagio mentale significa anche coinvolgerle attivamente nella definizione delle politiche, nella progettazione e nello sviluppo dei servizi. Gli attacchi e le minacce contro la Corte Penale Internazionale sono inaccettabili, lo ha dichiarato l'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri Kaya Kallas, dopo che gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro l'istituzione e annunciato misure volte a limitarne l'operatività. La dichiarazione di Kallas ha ricevuto il sostegno di tutti gli Stati membri dell'UE. Nella sua presa di posizione, Kallas ha sottolineato l'importanza della giustizia penale internazionale, ricordando anche la lunga tradizione degli Stati Uniti nell'impegno per la giustizia e l'accertamento delle responsabilità. Migliaia di sostenitori del movimento giovanile noto come il Partito degli Scarafaggi sono stati fermati oggi dalla polizia durante la protesta a New Delhi contro la controversa revisione delle liste elettorali. Tra le persone fermate figura anche il leader del movimento. Le autorità hanno rafforzato le misure di sicurezza nella capitale, limitando temporaneamente l'accesso a internet e bloccando diverse infrastrutture di trasporto. Il candidato sindaco che porta i nomi di due dittatori ha vinto le elezioni nel distretto di Cueropalca, nel centro del Perù. Si chiama Hitler Mussolini Simeon Flores. La lista di cui fa parte, Ahora Nación, una lista di sinistra, ha preso abbastanza voti per avere la maggioranza nei seggi nel consiglio distrettuale. Non si sa perché Simeon Flores porti quel nome. Il registro dell'anagrafe peruviana conta quasi 4.000 cittadini che si chiamano Hitler. In Perù i nomi stranieri e di personaggi storici sono dati spesso senza badare al loro peso storico. È tutto per le notizie flash, il GR pomeridiano andrà in onda come sempre alle 15:30, a più tardi.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'uscita di Mustang, il nuovo album di Biagio Antonacci, è segnata da una collaborazione alquanto inaspettata. Due generazioni a confronto, suon di ritmo e spiritualità con Saif in Spirituale.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon sabato pomeriggio. Non abbiamo disagi da segnalare dalla nostra rete stradale, il traffico scorre regolarmente lungo tutte le nostre strade. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano. E sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: una debole area ciclonica staziona sull'Italia centrale, da sud si avvicina alla Slovenia, aria calda, da nord invece masse d'aria fredda sulle nostre regioni e ancora presente aria umida. Previsioni: questo pomeriggio nuvolosità moderata, deboli precipitazioni a sud-est, temperature massime da 13 a 22 gradi, durante la notte qualche piovasco anche al nord. Domani schiarite con nebbia o bassa nuvolosità.

0: Rallentamenti sulla regionale Isola Strugnano in ambo le direzioni. Ore 15:30.
1: I fatti del giorno.
0: La Banca di Slovenia alza il limite creditizio delle famiglie. Il ministro dell'istruzione italiano Valditara a Monfalcone per incontrare i dirigenti delle scuole locali. Pirano celebra la festa comunale nel segno della gratitudine. Domato l'incendio divampato ieri nell'area di stoccaggio dei rifiuti alle porte di Pola. A Isola torna la festa dei cani. Fino alle ore 12 il servizio di turno del Ministero dell'Interno ha ricevuto 10 segnalazioni di presunte violazioni del silenzio elettorale iniziato a mezzanotte in vista dei referendum di domani. L'Ispettorato per gli Affari Interni sta indagando su 2 casi sospetti. Uno riguarda una presunta violazione del silenzio elettorale durante una trasmissione televisiva. L'altro, l'affissione di nuovi manifesti nel periodo in cui è vietata la propaganda. Le altre 8 segnalazioni riguardavano casi già al vaglio delle autorità oppure fatti che non costituiscono violazioni del silenzio elettorale. La Banca di Slovenia propone di innalzare da 745 a 840 euro mensili l'importo minimo che deve rimanere a disposizione dei consumatori dopo il pagamento di tutte le rate dei finanziamenti. La misura, pensata per tener conto dell'aumento del costo della vita, potrebbe entrare in vigore dal prossimo anno e modificare i criteri utilizzati dalle banche per valutare la capacità di indebitamento delle famiglie. Sentiamo Maja Novak.
2: La proposta è stata annunciata dal governatore della Banca di Slovenia, Primož Dolenc. La soglia indica la somma che deve restare al debitore ogni mese una volta pagate tutte le rate dei prestiti e rappresenta uno dei parametri utilizzati per determinare l'importo massimo di un nuovo finanziamento. Per definire il nuovo limite, la Banca Centrale ha preso in considerazione il calcolo delle spese minime di sussistenza elaborato dal Ministero competente e pubblicato alla fine dello scorso anno, oltre alle previsioni sull'inflazione per il 2026 e il 2027. Dolenz ha spiegato che l'adeguamento tiene conto dell'aumento del costo della vita registrato tra il 2023 e il 2025 e proseguito anche quest'anno. Al momento l'istituto non ritiene necessarie ulteriori modifiche ai limiti che regolano il credito alle famiglie. L'incremento della soglia dovrebbe avere un impatto relativamente contenuto sul numero di nuovi prestiti immobiliari al consumo, anche grazie alla crescita dei redditi e alla possibilità di adeguare gli importi e la durata dei finanziamenti. La proposta è stata sottoposta a consultazione pubblica con termine per la presentazione delle osservazioni fissato al 15 ottobre. La decisione definitiva del Consiglio della Banca di Slovenia è attesa entro la fine dell'anno. La novità arriva in una fase di espansione del credito alle famiglie. Nel primo semestre del 2026 la crescita annua dei prestiti immobiliari ha ulteriormente accelerato. I finanziamenti al consumo invece hanno registrato un progressivo rallentamento dalla fine del 2024. Alla crescita della domanda si è accompagnato però anche un aumento della quota di richieste respinte. Nel 2025 le banche hanno rifiutato il 34,3% delle domande di prestiti immobiliari e il 25,5% di quelle relative ai finanziamenti al consumo.
0: In Slovenia si prospetta martedì la terza riduzione consecutiva dei prezzi dei carburanti, anche se il ribasso dovrebbe essere contenuto. Secondo le stime del quotidiano Finanze, il calo è previsto nonostante l'aumento delle quotazioni del petrolio nell'ultima settimana e il lieve indebolimento dell'euro rispetto al dollaro. La benzina a 95 ottani dovrebbe diminuire di circa mezzo centesimo al litro, portando il prezzo a circa 1,74 euro. Ritocchi al ribasso, inferiori a mezzo centesimo al litro, sono attesi anche per il diesel e il gasolio da riscaldamento.

Preceduto da polemiche e tensioni, il ministro dell'istruzione e del merito italiano Giuseppe Valditara è giunto a Monfalcone per incontrarsi con i dirigenti delle scuole locali. La visita giunge a pochi giorni dall'approvazione della normativa che, fra l'altro, vieta il velo islamico nelle scuole e limita il numero degli studenti stranieri.

0: stranieri che non parlano l'italiano. Alessandro Martegani.
1: Una presa di contatto con una realtà come quella di Monfalcone, in cui gli studenti stranieri nelle scuole sono molto numerosi, una verifica sulle procedure per applicare le nuove norme sul limite di studenti che non conoscono la lingua italiana con i dirigenti scolastici, ma anche un evento per riaffermare accanto al partito uno dei punti forti della Lega. Sono i binari su cui si è mossa la visita a Monfalcone del ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, raggiunto nella città dei cantieri accanto all'ex sindaca del parlamentare Anna Maria Cisinter, per un confronto con i dirigenti scolastici di istituti finiti al centro della bufera negli ultimi giorni dopo le parole poi ridimensionate della garante comunale per l'infanzia. Valditara ha definito positivo il percorso di confronto sui contenuti del decreto che fissa un limite agli studenti che non parlano l'italiano nelle classi e vieta il velo islamico a scuola e che, ha spiegato, sarebbe stato oggetto di fake news e polemiche negli ultimi giorni.
2: Noi innanzitutto non deportiamo nessuno, non spacchiamo le classi, questa è una sciocchezza colossale, riguarda lo straniero in quanto tale, ma lo straniero che non conosce adeguatamente la nostra lingua. Abbiamo fatto anche dei calcoli, fra l'altro a livello nazionale, il fenomeno è molto più diffuso di quello, rispetto a quello che è stato rappresentato. Noi vogliamo far sì che ci sia una vera integrazione.
1: Nel corso della conferenza stampa organizzata alla presenza di molti esponenti del Carroccio, cosa che ha trasformato l'evento in una via di mezzo fra un comizio e un incontro con i giornalisti, Valditara ha anche sottolineato come sia stato avviato un percorso culturale passando dall'inclusione all'integrazione verso una società che si rifà e riconosce i valori di fondo della cultura occidentale. Per ora però non ci sono cifre precise, l'unico dato è che in Italia ci sono già 500 classi su più di 360.000 coposte da oltre il 30% di studenti stranieri appena arrivati, per un totale di 6-7.000 studenti su 7 milioni. Questi dati però, ha sottolineato il ministro, dovrebbero moltiplicarsi in modo esponenziale una volta fatti i calcoli.
0: Una cerimonia dedicata a chi ogni giorno si impegna per la sicurezza e il benessere della collettività. Al Magazzino Grande di Porto Rose si è svolta la celebrazione ufficiale della festa del Comune di Pirano, durante la quale sono stati conferiti i riconoscimenti comunali. Il massimo riconoscimento, lo Stemma d'Oro, è stato assegnato all'Unione dei Vigili del Fuoco di Pirano. Nel suo intervento il sindaco Andrei Corenica ha tracciato anche un bilancio dei 4 anni di mandato, illustrando i principali investimenti realizzati e le sfide ancora aperte. Dionisi Botter.
3: La gratitudine verso chi opera quotidianamente al servizio della collettività è stato il filo conduttore della cerimonia per la festa del Comune di Pirano, svoltasi al Magazzino Grande di Porto Rose. Un omaggio ai vigili del fuoco, ai soccorritori, alle forze dell'ordine, alla protezione civile e ai numerosi volontari che intervengono nelle situazioni di emergenza. Il massimo riconoscimento comunale, lo Stemma d'Oro, è stato conferito all'Unione dei Vigili del Fuoco di Pirano, che riunisce i corpi volontari di Pirano, Villanova di Pirano e Sicciole, per un totale di 329 membri. Un riconoscimento al loro impegno nella tutela della popolazione, del patrimonio e dell'ambiente. Le targhe comunali sono state assegnate al fotografo e regista Ubal Trancozzi per il suo contributo alla documentazione della storia e del patrimonio culturale piranese, al Lions Club Porto Rose Zaria per le numerose iniziative benefiche a sostegno delle famiglie in difficoltà e a Benjamin Licher, pilota e istruttore di volo da decenni impegnato nelle operazioni di protezione e soccorso che ha formato oltre 350 piloti. La targa per l'eccellenza nel turismo è andata invece a Ingrid Mahnic, presidente dell'Associazione dei Viticoltori dell'Istria Slovena, per il suo contributo alla promozione della viticoltura istriana e all'organizzazione del Festival della Malvasia. Nel suo discorso il sindaco Andrei Corenica ha sottolineato il valore della solidarietà e l'importanza di poter contare su persone pronte a intervenire nei momenti di difficoltà. Dal 2022 a oggi le unità di protezione e soccorso del Comune di Pirano hanno effettuato complessivamente 1821 interventi, di cui 322 nei primi 9 mesi e mezzo di quest'anno. Corenica ha quindi ripercorso i risultati dell'amministrazione comunale, ricordando gli oltre 150 investimenti realizzati o avviati negli ultimi 4 anni. Tra gli interventi più significativi figurano il nuovo parco sportivo di Porto Rose, la riqualificazione delle spiagge, gli interventi di sistemazione ambientale a Fiesso, il rinnovo della galleria Hermann Pecheric, gli investimenti nella rete stradale e nelle infrastrutture comunali. Particolare attenzione è stata dedicata all'istruzione con la ristrutturazione della scuola elementare di San Pietro della Mata e la costruzione del nuovo asilo di Santa Lucia, definito dal sindaco il più importante investimento nella storia del comune.
0: Un grave incidente ferroviario si è verificato questa mattina poco dopo le 9 alla stazione di Meja nei pressi di Fiume in Croazia. 11 vagoni di un treno merci sono deragliati e sono precipitati in una scarpata. Non si registrano feriti, ma i danni materiali sono ingenti. La stazione è stata chiusa al traffico ferroviario. Il convoglio diretto a Fiume carico di cereali avrebbe registrato un guasto ai freni. Domato stamattina il grande incendio divampato ieri pomeriggio nell'area di stoccaggio dei rifiuti alle porte di Pola. Nello spegnimento un pompiere ha riportato ferite di natura leggera. Di più nel servizio di Valmer Kusma.
4: L'emergenza rifiuti torna al centro dell'attenzione in Istria dopo le polemiche sul trattamento e sullo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla Lika. A riaccendere i riflettori sul problema è stato l'incendio divampato ieri pomeriggio nell'area di stoccaggio della società Metis a Pola. Le fiamme sono state completamente domate questa mattina alle 6:50. Per precauzione, i vigili del fuoco di Pola resteranno ancora sul posto, affiancati dal personale dell'azienda. Le autorità cittadine hanno comunicato che il pericolo legato ai fumi è cessato e che la situazione è sotto controllo. Le fiamme si sono estese su una grande quantità di rifiuti misti, costituiti in larga parte da plastica ma anche da legname. Nel corso della serata una densa nube di fumo nero si è elevata sopra il quartiere di Siana, destando preoccupazione tra i residenti. Sul luogo dell'incendio sono intervenuti complessivamente 25 vigili del fuoco con 11 mezzi appartenenti al corpo professionale di Pola e ai distaccamenti volontari di Pola e Medolino. Durante le operazioni di spegnimento un pompiere ha riportato lievi ferite. Dopo essere stato visitato all'ospedale generale di Pola è stato dimesso e ha potuto fare ritorno a casa.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: La salute mentale è parte integrante del benessere complessivo e un diritto fondamentale di ogni persona. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra oggi, l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica Sloveno richiama l'importanza di tutelarla, promuoverla e chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Il tema scelto per quest'anno è quello delle esperienze personali, considerato uno strumento capace di favorire il cambiamento e migliorare la comprensione del disagio psicologico. Anche il Ministero della Salute sottolinea che ascoltare le persone con esperienza diretta di disagio mentale significa anche coinvolgerle attivamente nella definizione delle politiche, nella progettazione e nello sviluppo dei servizi. Cambiamo argomento, nuova traccia degli scavi archeologici nella casa dei putti danzanti ad Aquileia. La campagna 2026 dell'Università di Trieste ha individuato quello che potrebbe essere il muro perimetrale della vicina casa Ritter-Zachoni, una struttura già scoperta negli anni 30, un'ipotesi ancora da verificare, ma che potrebbe aiutare a ricostruire l'evoluzione della grande residenza tardoantica. Sentiamo Davide Fifacco.
6: Una nuova traccia potrebbe aiutare a ricostruire la storia di uno dei più importanti complessi residenziali dell'antica Aquileia. Arriva dalla campagna di scavo 2026 nella Casa dei Putti Danzanti, condotta dall'Università degli Studi di Trieste in concessione ministeriale. Gli archeologi hanno individuato quello che sembra essere il muro di chiusura perimetrale della casa Ritter-Zachoni, una struttura già individuata negli anni 30 dall'archeologo Giovanni Brusin e poi nuovamente interrata. Per ora si tratta di un'ipotesi che dovrà essere verificata nelle prossime campagne di scavo, ma se confermata potrebbe contribuire a chiarire il rapporto tra le abitazioni precedenti e la grande residenza dei putti danzanti, costruita a partire dalla metà del IV secolo d.C. Le ricerche dell'Università di Trieste proseguono da oltre 20 anni e hanno permesso di delineare progressivamente le dimensioni eccezionali della residenza, circa 10.000 metri quadrati, un complesso monumentale, caratterizzato da mosaici, pitture, marmi e preziosi elementi decorativi, tra cui una raffinata coppa diatreta in vetro di Croico. Gli scavi del triennio 2024-2026 si sono concentrati proprio sulla ricostruzione delle diverse fasi edilizie dell'area, prima e dopo la realizzazione della Casa dei Putti Danzanti. Un quadro nel quale si inserisce anche la riscoperta, alla fine del 2025, del mosaico del tappeto fiorito, nelle vicinanze dell'area archeologica. La sua datazione al IV secolo potrebbe suggerire un legame con la stessa committenza della grande residenza. La campagna di quest'anno ha coinvolto 15 studentesse e studenti con compresi due dell'Università di Fiume. Per loro, oltre alla ricerca, un'importante esperienza di formazione sul campo.
0: Si terrà domani, a partire dalle 9, nello spiazzo della Lonca Isola, la quarta edizione della Festa dei Cani, una giornata dedicata agli amici a quattro zampe e a tutti gli appassionati di animali. L'evento riunirà 13 espositori, professionisti del settore e visitatori, offrendo la possibilità di conoscere prodotti e servizi, partecipare alle diverse attività in programma e ricevere consigli sulla cura e sul benessere degli animali. Maya Novaca ha sentito l'organizzatore Katia Tull per conoscere più da vicino le novità di questa edizione e gli obiettivi dell'iniziativa. Sentiamo.
7: Siamo arrivati alla quarta edizione e anno dopo anno cerchiamo di arricchire questa manifestazione con delle nuove proposte, con dei nuovi progetti, mantenendo però intatto lo spirito originario, quindi stare insieme, divertirsi, conoscere nuove realtà e condividere naturalmente la passione per questi splendidi animali. Ci saranno veterinari, ci sarà anche una scuola per cani e anche una toilettatrice. Inoltre non mancherà l'angolo fotografico curato dalla fotografa Teana Godet, dove sarà possibile realizzare una foto ricordo della giornata. È un piccolo dettaglio, ma un modo simpatico per portare a casa un ricordo speciale dei momenti trascorsi insieme al proprio cane.
8: E cos'altro avete preparato per questa quarta edizione?
7: La novità più curiosa di quest'anno, è molto divertente, è sicuramente il poligono per cani, al quale però, attenzione attenzione, si partecipa rigorosamente senza cane. Saranno infatti i proprietari e i visitatori a mettersi alla prova in una vera e propria gara, con la possibilità di vincere anche dei premi super belli. Non voglio svelare troppo, ma sono sicura che ci faremo delle belle risate.
8: Ma si tratta anche di una festa che vuole sensibilizzare sul tema della responsabilità verso gli animali.
7: Assolutamente sì. Per noi è un aspetto molto importante. Avere un animale significa innanzitutto assumersi una responsabilità. Prendersi cura di un cane non significa soltanto garantirgli cibo e cure veterinarie, ma anche dedicargli tempo, attenzione, movimento e affetto, facendo scelte responsabili per il suo benessere.
0: Questa sera alle 20:30 al Teatro Verdi di Gorizia, appuntamento con la finale della già 39esima edizione di Percotto Canta, uno dei concorsi e festival canori più longevi e prestigiosi non solo del Friuli Venezia Giulia, ma di tutto il Nord Italia. Ce ne parla Andrea Effe.
9: Un festival che scopre e propone voci e artisti ininterrottamente dal 1988, navigando apparentemente senza difficoltà, ma anzi con crescente successo ed attenzione di partecipanti, pubblico e grandi sponsor, attraverso decenni di cambiamenti sociali, di costume, musicali, discografici e anche tecnologici, potrebbe sembrare un miraggio, ma invece una realtà. Quella di Percotto Canta, che in barba al nome e al suono locale è diventato un punto di riferimento a livello nazionale per giovani di talento. Più un festival e trampolino di lancio che non concorso canoro regionale. A sentire uno degli organizzatori storici, nonché direttore artistico della manifestazione, Nevio Lestuzzi, la formula per questa longevità sarebbe tutto sommato semplice.
10: La formula è innanzitutto la passione per la musica, la voglia di dare spazio a giovani artisti che hanno delle qualità e la voglia anche di migliorarsi, di non accontentarsi, di non stare lì a crogiolarsi, ma la voglia sempre di cercare qualche novità che sia anche da stimolo per il futuro e per continuare ancora per magari tanti altri anni.
9: Questa sera dunque alle ore 20:30 sul palcoscenico illustre del Teatro Verdi di Gorizia la finale della già 39esima edizione di Percotto Canta, le cui sorti saranno, come oramai da anni tradizione di questo festival, affidate ad una giuria con nomi davvero di spicco e alla presenza quasi da madrina di una grande voce del pop italiano, Marina Rei.
10: Le giurie importanti sono cominciate nel 2010 quando venne per la prima volta il maestro Vessicchio, il maestro Luca Pitteri, e da lì con queste personalità importanti della musica italiana abbiamo trovato anche ovviamente un ritorno di visibilità innanzitutto, ma anche i giovani, gli artisti, perché c'erano questi personaggi. Mi limito a nominare la giuria di quest'anno, presieduta da Niccolò Agliardi, cantautore, autore. Poi avremo Massimo Della Pelle, che fa parte del MEI, del Meeting delle Etichette Indipendenti, Guido Giazzi della rivista musicale Buscadero, Nicola Fraccalaglio, direttore artistico dell'Accademia Internazionale del Musical, e Umberto La Bozzetta, giornalista, discografico, produttore. E poi c'è l'ospite d'onore, Marina Rei, che delizierà con alcune

Sono le 15:50, siamo giunti al termine della seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Maya Novak, tecnico oggi con noi Igor Vigini. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon sabato pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei nostri percorsi, traffico al momento regolare su tutte le nostre strade. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano. E sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Grand Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
3: Bolina!
4: Strambata!
3: Spinacher! Cosa sono?
5: Boh!
3: Perfetto! Siamo pronti per la barcolana!
6: Buon vento a chi oggi partirà!
7: Domenica 11 ottobre Radio Capodistria sarà in diretta per la 58esima Coppa d'Autunno.
3: Una mattinata di mare, incontri, storie e tanti ospiti
8: per raccontare non solo una regata, ma una delle grandi feste di Trieste.
7: Magari alla fine capiremo cos'è una virata.
3: Non promettiamo niente, ma siamo una garanzia.
8: Domenica dalle 10 in diretta da Trieste.
9: Su Radio Capodistria.
3: Ok, preparo il salvagente.
6: Bombe.

Se mi dite che non avete cantato a squarciagola, non vi credo. Piuttosto la domanda è: perché abbiamo aperto con Io Vagabondo dei Nomadi? Perché il 10 di ottobre si celebra la giornata mondiale delle persone senza fissa dimora, World Homeless Day, e non mi è venuto un brano più idoneo, e al contempo Io Vagabondo dei Nomadi rimane una delle canzoni più belle nella storia della musica. E allora buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Non Solo Sport, la trasmissione confezionata lungo l'arco della settimana e programmata per la messa in onda nel pomeriggio del sabato 10 ottobre del 2026, nel quale parleremo principalmente di biciclette, partendo indirettamente dagli spunti di interesse che ci sono stati offerti dai campionati europei ospitati dalla Slovenia. Ma ancora una volta, più che sull'aspetto competitivo agonistico, ci concentreremo su un'attività tra virgolette a margine, un interessante evento organizzato dall'ambasciata d'Italia in Slovenia e dalla locale agenzia ICE, collegato al mondo dell'industria sportiva, in particolare nel segmento delle biciclette, in collaborazione con un'ampia gamma di partner sloveni: la Fiera di Lubiana, che ha ospitato l'evento, l'Università di Lubiana attraverso la Facoltà di Sport, l'Ente di Promozione Turistica della Slovenia e anche la Federazione Slovena di Ciclismo. Dunque, dicevo che il 10 ottobre si celebra la giornata mondiale delle persone senza fissa dimora, dall'altra parte si celebra anche la giornata mondiale della salute mentale, un tema particolarmente significativo per quanto mi riguarda, specialmente nel contesto contemporaneo, del quale tornerò ad occuparmi anche qui sulle frequenze di Radio Capodistria. In questo contesto, probabilmente il brano più bello è di Simone Cristicchi, si intitola Ti regalerò una rosa.

manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

fatti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo, ora prendete un telescopio, misurate le distanze, guardate tra me e voi chi è più pericoloso, dentro ai padiglioni ci amavamo di nascosto.

Miglior amico ti tradisce, ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

Va a pensiero la voce di Zucchero, quasi tutto il resto è di Giuseppe Verdi, che è nato il 10 ottobre 1813, per cui nel 2026 si celebrano 213 anni dalla sua nascita. Tra poco parleremo di un altro evento importante collegato alla data del 10 ottobre del 1970. In quell'anno usciva uno dei grandi classici, uno dei brani che hanno segnato la storia della musica, Let It Be dei Beatles.

Correva l'anno 1995 quando uscì In the Summertime di Shaggy. In realtà la versione originale risale al 1970 della rock band britannica Mango Jerry. Che cosa è successo il 12 ottobre del 1970? Le isole Fiji ottennero l'indipendenza dal Regno Unito, per cui quest'oggi grande festa per questa nazione che nel mondo sportivo, devo dire, è nota soprattutto, direi, per il rugby. Tanto è vero che la prima medaglia olimpica delle isole Fiji fu direttamente un oro nel rugby a 7 maschile a Rio de Janeiro 2016, battendo la Gran Bretagna in finale. Il rugby non rientra nel novero delle discipline sportive presenti ai giochi olimpici estivi per varie ragioni, incluso uno collegato ai tempi di recupero degli atleti, che sono più lunghi rispetto ad altre discipline, per cui l'evento dei giochi olimpici ha una durata di solito che è di un mese, quindi non si riescono ad organizzare troppe partite in uno spazio di tempo così ridotto. Grande festa quest'oggi quindi alle isole Fiji, che è un arcipelago composto da oltre 300 isole, la maggior parte delle quali ha origini vulcaniche, e si trova vicino al meridiano numero 180. Cosa vuol dire? Vuol dire che è la linea internazionale del cambio di data. Grande festa quest'oggi anche a Taipei, che invece lega la maggior parte delle sue medaglie olimpiche e paralimpiche al sollevamento pesi, anche se a occhio e croce mi pare di aver intravisto nel medagliere dei giochi di Parigi lo sport che ha portato più allori a Taipei è stato invece il pugilato. Come detto, noi ci occuperemo più tardi di biciclette, non tanto e non solo dal punto di vista sportivo, partendo dagli spunti di interesse offerti da un evento organizzato in settimana dalle autorità diplomatiche italiane in collaborazione con alcuni partner sloveni, in concomitanza parziale con i campionati europei di ciclismo. Entriamo nel tema con Sotto questo sole, i ladri di biciclette.

0: Capodistria, notizie.
1: Sono le notizie delle 16.30. Resta in carcere Gregor Hudohmet, direttore della società energetica Geni Sonze, arrestato 2 settimane fa a Bucarest con l'accusa di aver richiesto una tangente da 450.000 euro a un'impresa romena. Il tribunale d'appello ha respinto i ricorsi presentati da Hudohmet e dal presunto complice Christian Dragomir. Dopo la denuncia presentata dall'azienda, i procuratori della Direzione Nazionale Anticorruzione romena avrebbero avviato attività di sorveglianza monitorando le conversazioni tra l'esperto sloveno e il suo collaboratore romeno. Secondo gli inquirenti, Hudohmet avrebbe adottato precauzioni per evitare di essere scoperto. Abu Mazen, presidente dell'autorità palestinese, ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027, lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito a una decisione del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi che hanno portato a un consenso nazionale sugli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista. In Polonia la polizia ha fermato 76 persone nell'ambito dei controlli avviati dopo 2 aggressioni con coltello avvenute questa settimana in altrettante scuole nella regione della Masovia. Gli attacchi hanno causato una vittima e diversi feriti. Gli agenti hanno ispezionato ben 50.000 istituti scolastici e registrato 231 episodi sospetti ancora in fase di accertamento. Tra i casi anche quello di un 17enne arrestato con l'accusa di pianificare un'aggressione simile. Dopo gli episodi, il premier Donald Tusk ha disposto controlli regolari nelle scuole e una maggiore presenza della polizia, richiamando l'attenzione sulla diffusione della violenza online tra i giovani. Vaticano, la pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona, il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Lo scrive su X Papa Leone XIV usando l'hashtag No Death Penalty nella giornata mondiale contro la pena di morte. Il post di Prevost arriva nelle ore in cui si parla della diretta streaming dell'esecuzione di Nidal Hassan negli Stati Uniti, condannato per la strage di Fort Hood. È tutto per il momento, noi ci risentiamo per l'aggiornamento fra un'ora.
2: E dopo le notizie flash, torniamo a Non Solo Sport, qui su Radio Capodistria.

0: E dunque in settimana si sono conclusi i campionati europei di ciclismo ospitati dalla Slovenia, che ha chiuso in bellezza ottenendo cioè una medaglia d'oro con Primož Roglič nella gara a cronometro elite maschile. Diciamo che quando si è capito che l'infortunio corso a Pogačar durante la Vuelta di Spagna, abbastanza subito per la verità, avrebbe impedito al campione sloveno di partecipare a questa manifestazione, in qualche modo c'è stato un po' di malinconia, perché sotto tanti punti di vista avrebbe potuto essere un evento ben diverso, quantomeno per l'entusiasmo e per il coinvolgimento del grande pubblico. Per quanto riguarda l'Italia, ottiene 2 medaglie nella gara elite in linea maschile, che sono però l'argento e il bronzo di Ciccone e Scaroni, con lo scalatore abruzzese battuto di un nulla in volata dal belga Evenepoel. L'Italia tuttavia ottiene una medaglia d'oro nella gara junior femminile in linea con Azzurra Ballan e un argento nella gara mista a squadre. Per quanto riguarda invece le competizioni elite femminile, stesso esito mi viene da dire dei mondiali di Montreal, con l'olandese Völlering che si impone nella gara in linea e la svizzera Reusser che vince nella gara a cronometro. Bene, in questo contesto l'ambasciata d'Italia in Slovenia e l'ufficio ICE di Lubiana hanno organizzato un evento particolarmente interessante, che si rivolgeva principalmente alle imprese attive nel settore dello sport, in particolare dell'industria della bici, di incontrarsi a livello B2B, business to business, quindi incontri tra imprenditori. Erano presenti una gamma di aziende italiane e una serie di controparti slovene. C'è stata anche una conferenza nella quale hanno partecipato vari esponenti del mondo soprattutto accademico sloveno, hanno contribuito in qualche modo anche la facoltà di sport dell'Università di Lubiana, l'ufficio del turismo sloveno e anche la Federazione Slovena di Ciclismo. L'evento si è svolto presso il polo fieristico di Lubiana, che ospitava al contempo un'altra manifestazione più grande chiamata Natura, ma anche la settimana della moda, della quale parleremo anche lunedì mattina qui dalle nostre frequenze su Radio Capodistria all'interno di Calle degli Orti Grandi. Tra le personalità che sono intervenute in questo evento, appunto questa 2 giorni dedicata all'imprenditoria nel settore, c'era anche Assosport, che è l'ente che in qualche modo rappresenta a livello nazionale italiano l'industria sportiva, che è partner anche della FESI, che è l'organismo europeo che include in qualche modo i produttori di attrezzature e materiale sportivo nelle varie nazioni. E con Assosport è stata confezionata la prima intervista che vi proponiamo all'interno di questo sabato pomeriggio di Non Solo Sport. Manuela Viel, General Manager di Assosport, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Grazie. Assosport è l'associazione nazionale italiana che rappresenta le aziende, sia produttrici che distributrici di abbigliamento, calzatura, attrezzatura. Noi chiaramente siamo in Italia e lavoriamo per più di 300 brand e quindi rappresentiamo circa 5 miliardi 6 di fatturato rispetto a un fatturato totale del mondo dello sport di 9 miliardi e mezzo in questo momento. Quindi insomma siamo una rappresentazione importante delle aziende italiane dello sport, in cui innovazione, ricerca, qualità, made in Italy, ma non solo, sono dei punti di forza eccellenti. Come Assosport chiaramente al nostro interno abbiamo diversi gruppi merceologici, perché ci sono i Team Sport, l'Winter Sport, il gruppo Outdoor, il Fitness, che sono settori diversi e che richiedono servizi attenti e specifici, partnership particolari con il mondo fieristico. È un progetto di internazionalizzazione di tipo diverso.
0: Esiste un legame tra il vostro settore e l'ampiezza di persone che praticano attività fisica e sportiva su basi regolari?
1: Esiste nel senso che è uno studio che noi riconosciamo tutti gli anni come importantissimo. Non dimentichiamo che fino a 2-3 anni fa l'Italia era fanalino di coda tra rapporto tra popolazione e praticanti. Ora stiamo migliorando, è stata attivata una grande campagna per incrementare la pratica sportiva, specialmente per i bambini dai 6 ai 15 anni, perché ci eravamo resi conto che insomma 2 bambini su 5 erano obesi, poi aumentavano anche delle malattie cardiovascolari, il diabete e quant'altro, quindi questo causa anche un mondo, diciamo così, che gioca sul telefonino, gioca sulla sedentarietà, e questo non ce lo potevamo permettere.
0: Sicuramente il mondo nel quale viviamo è cambiato molto negli ultimi anni, negli ultimi decenni, e si sono affermate delle tecnologie che in qualche modo portano alla sedentarietà. Che legame c'è secondo te tra i social media e il vostro settore? Voglio dire, capisco che da una parte sono una forma di intrattenimento sostanzialmente statico, però dall'altra sono anche degli strumenti attraverso cui si affermano delle mode, e talvolta l'attività fisica, il fitness piuttosto che l'attrezzatura sono una componente fondamentale dell'immagine che si veicola talvolta anche attraverso i social.
1: Io non parlerei solo di mode, ma parlerei di, diciamo così, grande opportunità per le aziende. Tieni presente che le aziende utilizzano le tribù, che sono proprio, diciamo così, dei fan che portano avanti progetti insieme a loro, no? E quindi le tribù dei vari mondi, dell'outdoor, del trekking, del nordic walking, della bicycle, sono veramente dei punti di riferimento focali. Quindi social network sì, benissimo, da traino e anche da rapporto diretto dell'azienda nei confronti di un consumatore sempre più attento, più attivo e anche più capace di riconoscere innovazione, qualità e anche valutare attentamente il rapporto qualità-prezzo.
0: Dall'altra parte la sedentarietà comporta anche una serie di malattie non comunicabili, non trasmissibili, che in qualche modo si affermano. Viviamo anche in una società che è attraversata da dei cambiamenti demografici, dove in qualche modo si invecchia meglio e ci sono al contempo meno bambini. Come queste dinamiche si riflettono sul vostro settore?
1: È una società in effetti in cui, lo sappiamo tutti, il mondo delle persone mature o diversamente giovani è estremamente alto, e quindi le aziende si adattano moltissimo anche a esigenze di queste persone. A tale proposito, sicuramente anche nell'ambito di malattie cardiovascolari piuttosto che diabete e quant'altro, il mondo dello sport è altamente innovativo, e quindi anche nei tessuti, nei filati, cercano di agevolare anche l'opportunità per queste persone. Tra l'altro è vero per gli anziani o per le persone più mature, ma è vero che il rischio e la tensione c'è nata anche perché sempre più bambini erano diabetici, e anche le malattie cardiovascolari le abbiamo ritrovate nei bambini che per sedentarietà chiaramente non vengono stimolati.
0: Esistono anche dei progetti, chiamiamoli, di responsabilità sociale oppure delle iniziative che in qualche modo si prefiggono di migliorare la salute della società tutta?
1: Sì, e il mondo imprenditoriale dello sport in questo senso è estremamente attento. Le logiche ESG non riguardano solamente l'ambiente in cui viviamo, ma riguardano la governance, la social, e quindi l'imprenditore è sicuramente impegnato nel sociale, è impegnato nella governance della propria azienda e quindi nelle non discriminazioni, ad esempio tra uomo e donna, nell'opportunità di far lavorare anche persone diversamente abili. E quindi da questo punto di vista il mondo dello sport è attentissimo. Se poi andiamo a valutare alcuni settori mirati tipo l'outdoor, loro veramente sono partiti dall'ambiente, e abbiamo degli esempi di aziende che veramente sul concetto del riciclo, sul concetto del riuso, e quindi partendo dall'ambiente poi sicuramente si sono attivati a 360 gradi su tutto il mondo dell'ESG.
0: Viviamo in un mondo complesso e globale, lo sport e l'attività fisica sono sicuramente fenomeni complessi e globali. Com'è la collaborazione, per esempio, a livello europeo con altri enti simili ai vostri e magari con enti di rappresentanza europei come la FESI?
1: Noi siamo in FESI. e quindi sicuramente c'è una collaborazione vivissima, però ci tengo a sottolineare quello che sta facendo il governo italiano, perché questo è molto importante. In questo momento facciamo parte del gruppo diplomazia sportiva e quindi il Ministero degli Esteri insieme al Ministero dello Sport, ma anche alle federazioni e quindi a tutti i soggetti che sono coinvolti nel mondo dello sport, stiamo lavorando insieme perché lo sport è volano anche per l'internazionalizzazione dell'intero paese. Il fatto di avere grossi eventi sportivi come le Olimpiadi, l'American's Cup, Ryder's Cup, Giro d'Italia, gli ATP Finals, sono sicuramente un punto di riferimento focale a cui non si può non dare valore e riconoscimento. Quindi il governo italiano veramente in questo momento utilizza lo sport, il mondo dello sport e le aziende dello sport come volano per tutta l'internazionalizzazione del paese.
0: Però dall'altra parte credo che questi grandi eventi sportivi, diciamo, di elite diventino monchi nel momento in cui manchi una politica che in qualche modo avvicini poi le persone all'attività fisica e sportiva regolare, si può dire così secondo te?
1: Io credo che il CONI in questo senso stia facendo un grande lavoro e lo stiamo facendo insieme, e da questo punto di vista l'incremento della pratica sportiva è vissuta a 360 gradi in tutte le federazioni e quindi direi che siamo sulla giusta strada.
0: Nel solco delle collaborazioni internazionali probabilmente si inserisce anche questo incontro di Lubiana. Come mai avete deciso di partecipare? Come si può valutare questo tipo di eventi dal vostro punto di vista?
1: Noi siamo molto attenti al mondo delle fiere nazionali e internazionali, però diciamo così che la fiera ha perso il suo valore come era riconosciuto un tempo. Il rapporto qualità-prezzo non è sempre così, diciamo così, equilibrato, e quindi operatività di questo tipo in cui grazie all'Italian Trade Commission e diciamo così anche a tutte le istituzioni, compresa la Farnesina e quindi Ministero degli Esteri, che facilitano e agevolano l'internazionalizzazione, io credo che gli imprenditori siano molto attenti a venire a questi incontri e in una giornata o due possono incontrare buyer, retailer, distributori, B2B immediati, veloci, senza diciamo così spreco di energia, di soldi e di denari, e quindi ottenere il risultato che alla fine si può ottenere anche con manifestazioni fieristiche. Ciò non toglie che le manifestazioni fieristiche sono un punto di riferimento focale, però va evoluto il concetto.
0: Manuela Viel, General Manager di Assosport, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi per tutto quello che state facendo.

Stai ascoltando Radio Capodistria. Tra poco ci sarà il Viaggiando con gli aggiornamenti sul traffico delle autostrade del Nord-Est.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, buon pomeriggio. Il traffico al momento regolare lungo tutti i nostri percorsi. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano. E sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Rovina tutti i parchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Cambio di stagione, armadio da rinnovare e il ritorno del tuo appuntamento preferito a Belforte. Domenica 11 ottobre fai acquisti per almeno 50 euro e passa al desk dalle 11 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ti regaliamo 15 euro in buoni acquisto. Gran Shopping Belforte, via Po Caruno, Monfalcone.
5: E rieccoci qui con Non Solo Sport su Radio Capodistria.

Non Solo Sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria.

0: Buon vento Alfa e Jovanotti, in precedenza abbiamo ascoltato Elisa in rappresentanza in qualche modo del territorio del Friuli Venezia Giulia, in particolare della città di Trieste. Bene, domani saremo presenti alla Barcolana con la nostra diretta a partire dalle ore 10. Assieme a me ci saranno Barbara Urizzi, Rosanna Bubola e l'amico e collega di TV Coper Capodistria Gabriele Kovacic. Mi raccomando, ascoltateci, ma soprattutto ditelo ai vostri amici. Nel frattempo la puntata di Non Solo Sport, confezionata lungo l'arco della settimana e programmata nella messa in onda nel pomeriggio del sabato 10 ottobre, prosegue con un'altra intervista confezionata in occasione dell'evento organizzato dall'agenzia ICE di Lubiana in collaborazione anche con l'ambasciata d'Italia in Slovenia, assieme ad un'ampia pletora di partner locali sloveni, inclusa la Federazione di Ciclismo. Tra l'altro, tra parentesi, Trieste ospiterà la partenza dell'edizione del Giro d'Italia nell'anno 21. Il presidente della Federazione Slovena di Ciclismo, András Vekovár, nel suo discorso ha parlato di un progetto interessante che è stato in qualche modo raccolto anche dall'ambasciatore Cavagna, relativo ad un'idea che avrebbe condiviso con RCS, che è l'ente che organizza il Giro d'Italia, per organizzare una sorta di giro senza confini, una manifestazione ciclistica che in qualche modo travalica i vari confini, con l'idea di lanciare un messaggio di unione ma anche di affermare, volendo, l'utilizzo della bicicletta. A proposito di biciclette, tra le aziende presenti alla Fiera di Lubiana nelle giornate di mercoledì e giovedì c'era anche un brand storico, direi, nel contesto italiano e non solo, che andiamo a conoscere meglio nella prossima intervista. Gianandrea Carraro di Atala, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao Antonio.
0: Parlami di questo brand che in qualche modo io definirei come storico all'interno del contesto italiano, ma non solo probabilmente.
1: Sì, il brand ormai ha superato i 100 anni, nasce a Padova da una famiglia di imprenditori padovani, negli anni ha avuto una crescita esponenziale, era diventato una delle più grosse aziende in Europa, dopodiché 20 anni fa è stata ceduta a un gruppo, una multinazionale olandese, dove oggi detiene il 50%. Nel frattempo cose sono cambiate, oggi la sede è a Monza, l'amministratore delegato ha il 50% della proprietà, è una persona molto attiva, dinamica, cioè è un valore aggiunto in questo settore dove grazie a questa posizione non riusciamo a essere molto elastici, flessibili e seguire i trend di mercato in tempi relativamente brevi, quindi sempre pronti a rispondere alla domanda del mercato, che oggi, a differenza di qualche anno fa, dove la velocità, diciamo, che determina la differenza di stare o non stare nel mercato con volumi interessanti.
0: Stiamo parlando di un settore che ha sicuramente una dimensione competitivo agonistico sportiva, una dimensione collegata all'allenamento, chiamiamolo individuale. Esistono poi le bici come strumenti di mobilità, per certi versi possono essere anche tra virgolette giocattoli, esistono le bici anche elettriche. Quali sono i prodotti oggi di Atala?
1: Allora, noi stiamo seguendo il trend del mercato che in Europa ovviamente è quello della bicicletta elettrica, che ha portato, diciamo, a usare la bici a milioni di persone che prima non la usavano per vari motivi, e poi soprattutto perché gli sviluppi, la nuova tecnologia sono indirizzate verso questo tipo di mercato. Chiaramente il muscolare funziona ancora in volumi, non dico ridotti, ma in termini di, diciamo, di valore molto più bassi. Per noi oggi sicuramente le bici sviluppate con motori elettrici ci portano più opportunità di entrare in mercati nuovi, tipo tutta la parte della Scandinavia, zone Finlandia, Danimarca, cioè tutti i paesi dove prima per un brand italiano, se non avevi una bici da corsa specializzata, era impossibile entrare, mentre oggi invece possiamo giocarcela a pari opportunità.
0: Al di là quindi delle bici elettriche, quali sono gli altri prodotti di Atala? Diciamo, sono principalmente delle biciclette per la mobilità? Oppure sono per il segmento, diciamo, sportivo più o meno agonistico?
1: Atala, abbiamo cercato negli anni a dargli una chiara identità che è sulla mobility, cioè tutto quello che è urbano, quindi in questo mondo abbiamo sviluppato moltissimi modelli, sia muscolari che elettrici, ma tutti dedicati a un uso leisure, cioè più family, più urbano. Mentre ci siamo voluti distinguere nel settore sportivo con un marchio completamente diverso, dedicato con tutto un altro tipo di attenzione, più performante sulla grafica, sul modo di proporsi anche nei media eccetera, e quindi questo è il marchio Whistle, dove in questo mercato noi stiamo puntando moltissimo su tutto quello che invece è la nuova tecnologia sullo sport, dove qui invece richiedono continuamente aggiornamenti, attenzioni, eccetera.
0: Dove sta secondo te la qualità delle biciclette?
1: Sta innanzitutto su sapere dove vengono prodotte, perché di fatto noi siamo degli assemblatori ed è una cosa un po' anomala, cioè rispetto alla moto dove si producono quasi tutto internamente, addirittura anche il motore in certi casi. Noi invece, io parlo per tutti i brand, di fatto a parte il telaio che è sviluppato internamente sul design, anche sulla scelta dei materiali, mentre tutta la componentistica viene acquistata. Quindi di fatto noi facciamo una ricerca di mercato sui prodotti, abbiamo dei product manager che fanno il prodotto, il grafico, la grafica, e poi lo studio più importante è lavorare sul telaio, dove ci sono, ok, lì si vola su 3D, disegni particolari eccetera, ma poi di fatto c'è la qualità dell'assemblaggio, e qui è importante, perché comunque alla fine una bicicletta che in origine è fatta bene non avrai problemi nel futuro. Se una bici in origine non è fatta bene, prima o poi il problema arriva.
0: Dicevi prima del ruolo delle bici elettriche, che in qualche modo hanno allargato le opportunità, hanno allargato il segmento di popolazione che può utilizzarle. Se ti chiedessi oggi quali sono secondo te le barriere, quali sono le opportunità per estendere ulteriormente l'utilizzo della bicicletta, partendo magari dal contesto italiano, cosa mi diresti?
1: Se parliamo di biciclette elettriche, come dicevi te, giustamente ha aperto, diciamo, un mercato enorme, soprattutto a quelli non solo più pigri, ma anche quelli che fisicamente avessero difficoltà. Cioè, ti faccio un esempio molto semplice. Ciclisti che hanno sempre fatto certi tipi di percorsi, quindi challenge sulle salite, eccetera, arrivano a una certa età, 70 anni, dove non puoi più farle. Oggi, elettrizzando il prodotto, ma anche in maniera molto discreta, questi riescono ad arrivare a 80 anni a fare le stesse cose che facevano. Quindi gli abbiamo dato 10 anni di vita, e questo riguarda la parte sportiva. Per quanto riguarda invece la parte quella urbana, purtroppo c'è un problema di infrastrutture, perché l'infrastruttura fa la differenza. Ci sono esempi che conosciamo tutti, che tutti probabilmente abbiamo visti, c'è Monaco di Baviera, Amsterdam, Copenaghen, dove lì hanno investito molto in infrastruttura e dove lì la bicicletta, diciamo, è il mezzo di trasporto principale. Questo è l'esempio da seguire, non ci sono segreti.
0: Si può dire però che le biciclette, soprattutto elettriche, possono aprire anche nuove opportunità di sviluppo anche turistico per alcune località che sono inserite in contesti naturali, diciamo, particolari.
1: Sì, già esistono sicuramente. Questo è un business che ormai gli operatori turistici hanno recepito tempo fa. Domani io vado alle Baleari, dove c'è un evento con tutti i rent della zona, albergatori e rent, dove la media dei rent è 4.000 bici a noleggio. Quindi vuol dire che c'è un mondo che va in bici, che si muove per andare in bici 12 mesi all'anno, con un livello comunque di bici molto alto. Quindi vuol dire che la bici legata al turismo funziona.
0: Credi che esiste anche un legame invece tra avere dei campioni che in qualche modo siano forti e l'utilizzo della bici come mezzo di mobilità? E lo dico in un paese come l'Italia, che tradizionalmente ospita delle competizioni importanti, penso per esempio al Giro d'Italia e varie classiche, e che soprattutto nel passato ha avuto anche corridori molto importanti.
1: Beh, è chiaro, il movimento del professionismo ha sempre portato a una punta di interesse, cioè, lo vediamo non solo sul ciclismo, ma mi ricordo Tomba, e quando vinceva Tomba le piste erano piene di sciatori, o Sinner adesso col tennis. Quindi se c'è un campione in casa che vince, di sicuro ha un traino degli sportivi che lo seguono. Seguono anche il marchio, quindi non solo la persona, ma in ogni caso benvengono i campioni. Io penso che in Slovenia, grazie ai campioni, ci sia un grande interesse, soprattutto sulla bici da corsa.
0: Non so se hai una sfera di cristallo, magari potrebbe essere il momento di utilizzarla. Se ti chiedessi sui trend futuri invece, cosa mi diresti?
1: Il mondo sta correndo velocissimo, purtroppo, dico purtroppo, la Cina è un po' lo spartiacque, gli europei lo stanno inseguendo, però questo probabilmente un po' di sana competizione fa bene a svegliarsi anche noi europei. io credo che comunque il mondo della bici, mondo bici, io parlo cioè di mobilità, che è quello che credo che il mondo, cioè il pianeta abbia bisogno, sia indirizzato verso l'elettrico.
0: Gianandrea Carraro di Atala, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a te, grazie, grazie mille.
0: Stai ascoltando Non Solo Sport, la trasmissione del sabato pomeriggio di Radio Capodistria.

E dunque il video di questo brano riguarda il tennis, una partita ambientata al Roland Garros tra due importanti DJ come Martin Solveig e Bob Sinclair, con il grande Novak Djokovic che a un certo punto interviene per dirimere una contesa collegata ad un punto. Mi pare che attorno ai campi di tennis del Bonifica qui a Capodistria ci sia del movimento per via di un torneo categoria senior. Mi è parso di aver visto anche del movimento attorno all'arena, attorno al palazzetto per una 3 giorni che dovrebbe concludersi domenica 11 ottobre collegata al ballo. E dal ballo è collegato il prossimo brano del nostro sabato pomeriggio di Non Solo Sport. C'era un'ampia scelta, in realtà ho pescato Pink.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Bentrovati ancora a Notizie Flash da Radio Capodistria, sono le ore 17. Bentrovati ancora a Notizie Flash da Radio Capodistria, sono le ore 17:30.

0: un contenuto su un sito internet. Le altre segnalazioni riguardavano casi già al vaglio delle autorità oppure fatti che non costituiscono violazioni del silenzio elettorale, che rimane in vigore fino alle 19 di domani sera. Almeno 5 persone sono ricoverate in grave condizione in un reparto di terapia intensiva a Riyadh dopo essere rimaste ferite nell'aeroporto della capitale dell'Arabia Saudita in seguito a un attacco che sembrava provenire dagli Houthi. Lo ha riferito a France Press, una fonte di un ospedale della capitale saudita. Decine di persone sono rimaste ferite, la maggior parte delle quali cittadini sauditi. Almeno 5 dei feriti, tutti cittadini sauditi, sono in terapia intensiva, ha sottolineato la fonte. L'Unione Europea non intende allentare la pressione su Mosca nonostante la decisione degli Stati Uniti di sospendere alcune sanzioni sul petrolio russo. Lo ha dichiarato l'alta rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, sottolineando che le entrate derivanti dalla vendita di carburanti russi contribuiscono a finanziare la guerra in Ucraina. In un messaggio pubblicato su X, Kallas ha ricordato che gli attacchi russi in Ucraina hanno provocato oltre 80 vittime civili in 2 giorni e ha denunciato l'intensificazione delle operazioni ibride contro i paesi membri dell'UE e della NATO. La salute mentale è parte integrante del benessere complessivo, un diritto fondamentale di ogni persona. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale che si celebra oggi, l'Istituto Nazionale di Sanità Pubblica Sloveno richiama l'importanza di tutelarla, promuoverla e chiedere aiuto nei momenti di difficoltà. Il tema scelto per quest'anno è quello delle esperienze personali, considerate uno strumento capace di favorire il cambiamento e migliorare la comprensione del disagio psicologico. È tutto per le notizie flash, vi ricordo che il GR della sera andrà in onda come sempre alle 19.30.
1: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
2: Calcio FVG, finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Conoscere il territorio, riconoscere i rischi e imparare i comportamenti da adottare in caso di emergenza. Riparte da questi obiettivi Io Cresco Sicuro, il percorso annuale di educazione ambientale alla sicurezza promosso dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Udine nelle scuole. Anche per l'anno scolastico 26-27 i volontari incontreranno bambini e ragazzi, dall'infanzia alle superiori, per accompagnarli nella costruzione di una maggiore consapevolezza e di una cultura della prevenzione. Gli incontri propongono contenuti adeguati alle diverse età, per i più piccoli concetti essenziali e semplici regole di comportamento, per gli studenti più grandi un approfondimento sul ruolo della protezione civile e sui principali rischi del territorio. Particolare attenzione verrà dedicata al rischio sismico nell'anno del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
1: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
5: E rieccoci qui con Non Solo Sport su Radio Capodistria.

Musica nuova nel sabato pomeriggio di Non Solo Sport qui su Radio Capodistria. Prima Baby K e Gue con Amore Dilemma, di seguito l'ultimo singolo di Purple Disco Machine, Test My Luck, assieme a Mick. Proseguiamo con un altro brano tra virgolette nuovo di Pac per Karol G, Giudeline Ruskowski.

lo ammetto, lo avevo selezionato sulla fiducia, soprattutto per Carol G, l'ho ascoltato per la prima volta assieme a voi e devo dire che a me è piaciuto. In ogni caso, siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Non Solo Sport, trasmissione confezionata lungo l'arco della settimana e programmata per la messa in onda nel pomeriggio di sabato 10 ottobre del 2026. Grazie mille a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. I podcast delle interviste andate in onda quest'oggi saranno disponibili lunedì, perché nella mattinata di Calle degli Orti Grandi andrà in onda anche un'altra intervista confezionata in occasione dell'evento dedicato all'industria delle due ruote che ha coinvolto realtà italiane e slovene che si è svolto in settimana a Lubiana. Lasciatemi ricordare la diretta di domenica 11 ottobre del 2026 in occasione della Barcolana di Radio Capodistria, assieme a Barbara Urizzi, a Rosanna Bubola e Daniele Kovacic di TV Cooper Capodistria. Lasciatemi anche ricordare che attorno alle 18, come al solito, andrà in onda l'aggiornamento sulle condizioni e sulla viabilità delle autostrade del Nord-Est, denominato Viaggiando. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga quindi il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, un buon proseguimento di sabato, un buon proseguimento di weekend. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo. Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.

0: come to think about it, his name was, it was you. Damn.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento, abbiamo ottime notizie da darvi in questa edizione, infatti in questi minuti il traffico è regolare lungo tutti i nostri percorsi. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano e sulla A4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13 verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Bolina!
4: Strambata!
3: Spinacher! Cosa sono?
4: Boh!
3: Perfetto! Siamo pronti per la barcolana!
5: Buon vento a chi oggi partirà!
6: Domenica 11 ottobre Radio Capodistria sarà in diretta per la 58esima Coppa d'Autunno.
3: Una mattinata di mare, incontri, storie e tanti ospiti
7: per raccontare non solo una regata, ma una delle grandi feste di Trieste.
6: Magari alla fine capiremo cos'è una virata.
3: Non promettiamo niente, ma siamo una garanzia.
7: Domenica dalle 10 in diretta da Trieste.
8: Su Radio Capodistria.
3: Ok, preparo il salvagente.
5: Buon vento.

Well, the last Drum Machine. London Calling, Mimmo Caccamo, buonasera a tutti e welcome a questo nostro appuntamento del sabato sera qui sulla frequenza di Radio Capodistria con voi, un'ora di grandiosa musica, certamente, un po' di raffreddore ancora naturalmente che non vuole andarsene, but sicuramente la prossima settimana ritornerò ben fresco con voi. And Mimmo Caccamo, 60 Minutes of Joy and Music, we started off con tre brani veramente molto belli che mi stanno anche a cuore, in un certo senso, diciamo chiaramente. Arab Strap, l'ultimo, il loro bellissimo singolo di debutto su Chemical Underground scozzese, naturalmente il loro bellissimo The First Big Weekend, uscito nel 1996 su Chemical Underground Records. And I interview il gruppo dei duo di Arab Strap and, assieme al mio carissimo amico Giancarlo Costamagna, and quella volta abbiamo intervistato Malcolm Middleton, perché l'altro era impegnato con un'altra intervista, parliamo appunto di Aida Moffat. Comunque il gruppo continua ancora, sono in giro da 30 anni passati, il loro ultimo album, ci ha fatto ascoltare un brano qui in questo Barry Show, uscito quest'anno su Rock Action Records, l'etichetta dei grandiosi Mogwai. Il loro album si chiama Half Told Tales, But That Was Back in 1996, un brano che ho trasmesso così tante volte in questa trasmissione, and in altre certamente anche, and qualcosa che I think chi ama gli Arab Strap, questo è uno degli delle canzoni che ha molto più a cuore, certamente. And Before Dawn, un'altra bella canzone che mi avete ascoltato, che riguardava quel bellissimo brano chiamato Wicked Game. Wicked Game, tra l'altro, è stato usato anche per il profumo di Gucci, con una grande modella, che tra l'altro è anche amica di Bobby Gillespie. Non mi ricordo in questo momento il suo nome. I'll let you know before the end of the program. Wicked Game è un brano del grande Chris Isaak, indeed. È stato il suo terzo album in studio, chiamato Heart Shaped World, dell'89, sebbene fosse stato pubblicato come singolo nel luglio dell'89, pensando un pochettino, non divenne un successo fino a quando non fu incluso nel film del 90 di David Lynch, chiamato Wild at Heart, Cuore Selvaggio, interpretato da Nicolas Cage e Laura Dern, insieme a Lee Chestnut, direttore musicale di una stazione radiofonica, parliamo appunto di Lee Chestnut di Atlanta, grande anche stimatore di David Lynch, cominciò a trasmetterlo e da lì appunto ha avuto un grande successo veramente mondiale, diciamo chiaramente, and top 10 generale del 91, raggiungendo la sesta posizione del Billboard tra i migliori Billboard Hot 100. We started off con un altro bellissimo brano che è da molto che non faccio ascoltare. Parliamo del gruppo dei Peyton Lee Jackson, and I always thought that Peyton Lee Jackson non era nient'altro che Rod Stewart, invece no, naturalmente Peyton Lee Jackson erano un gruppo rock australiano attivo tra il 95 e il 68, seguito da un breve periodo di attività nel Regno Unito tra la fine del 68 e la metà del 69. Nell'aprile del 69 la band registrò un singolo chiamato In a Broken Dream con Rod Stewart, e questo è successo, se non vado errato, perché il cantante di allora pensava che la sua voce non era molto diciamo a quel livello appunto di cantare questa canzone, quindi hanno chiesto a Rod Stewart di cantare come voce ospite. Quindi il gruppo si riformò nel 72 e il singolo fu ripubblicato in agosto, raggiungendo il terzo posto nella classifica dei singoli britannici, il 56esimo nella Billboard Hot 100 statunitense. Naturalmente poi Rod Stewart, che insomma abbastanza bene
come si dice, cominciò a fare il lavoro quando già era già un artista affermato in the underground, in the blues breakers, no blues, in the blues stuff. And yeah, poi la conosciamo abbastanza bene che he was also involved in in other well-known groups, naturalmente, e come i Faces, just their small faces. In A Broken Dream, Peter Lee Jackson, Just to Go Back to Memory Lane. London Calling, Mimmo Cacchio live, with the best new sound, the best new music. Ora andiamo appunto per ascoltare la nuova musica. E perché no? La nuova musica inizia con il ritorno dopo 4 anni di assenza del gruppo della bravissima Louise Wena, e parliamo del gruppo degli Sleeper, una band che ho sempre amato. They will be out con il loro nuovo album che si chiama End of the World, e hanno fatto uscire anche il loro nuovo singolo, che tra l'altro è anche la title track del loro album, che si chiama End of the World. L'album è stato prodotto da Joe Cross, e naturalmente il tutto è molto molto interessante, anche se è qualcosa di diverso dentro, naturalmente non is not sounds as those days, it's different indeed. Comunque questo è l'album che si chiama, il loro sesto album, End of the World, is due il 12 di febbraio del 2027 su Gorski Records, l'etichetta per la quale il gruppo ha fatto uscire i loro ultimi tre lavori, incluso l'ultimo del 2022, un live album, that was, so no studio albums indeed. And before that faremo ascoltare faremo ascoltare anche un altro gruppo della scena londinese, from North London, si chiamano Desperate Journalist. Have been making their own beautifully dark and urgent take on post-punk, and il gruppo is fronted by the beautiful voice of Joe Bevan, and they're back with a new album sometime later, and questo è appunto il loro nuovo singolo che si chiama 20 Centuries Women. And naturalmente abbiamo anche il nuovo singolo chiamato Trillions, Day Dive, ovvero D-E-E-V, una band già fatta ascoltare qui a London Calling. Arrivano dalla scena di Brooklyn, New York City, e sono capitanati da Zachary Cole Smith, and il gruppo is will be out soon con anche il loro nuovo album which is coming out il 30 di questo mese, un album che si chiama Zirp. But for now, ladies and gentlemen, welcome back Sleeper.

così interrotto in modo abbastanza tragico, diciamo chiaramente. Tre brani veramente molto belli, and già ha fatto sapere appunto che brani i gruppi e i brani che erano. Comunque, tanto per ricordarci, l'ultimo era dei Dive, ovvero D-E-E-V, from Brooklyn, il loro brano chiamato Trillions, and then il gruppo dei Desperate Journalist from London con 20 Century Women, and then anche il ritorno dei grandiosi Sleeper di Louise Wehner con il loro brano chiamato End of the World, che tra l'altro anche il titolo del loro nuovo album, which is coming out il prossimo febbraio su Goldsky Records. London Calling, Mimmo Caccamo su Radio Capitista on a Saturday, the best new sound and the best new music. Ora facciamoci una bella puntatina nella nostra bella Italia, and incominciamo con questo couple of groups. Il primo si chiamano Tiger, and I have for you il loro ultimo brano che si chiama Blurred, and is a brilliant three piece band from Foligno in Umbria. Their sound, you know, è un mix di post punk, shoegaze and noisy con melodic guitar, and you know, they've been around for a few years, and they're back with a new album, Dissolvia, on the way, and faremo ascoltare appunto un brano chiamato Blurred, which I think is going to be part of the album indeed, and then faremo ascoltare anche un altro gruppo della scena italiana che si chiamano Cooper and the Night Owls. We're going to play a track called The Owls, and it's a really interesting a new band from Rome. Loro si descrivono come psych rock and roll con mix di psychedelic rock, crowd rock, ritmi and anche a bit of dark side, they want hypnotic ages, and their self-titled debut album is out this month on Mint 400 Records. We're going to play appunto The Owl, and then andiamo a rilassarci dopo con qualcosa di molto differente. We're going to the folk singer, folk country, and romantic and dark at the same time. Loro sono Tiger, Shit, Tiger.

Cooper and the Night Owls, il loro nuovo singolo chiamato The Owls, molto bello, molto incalzante certamente. And before that we played a great, great track, classic per quanto mi riguarda, molto bello veramente, quello del gruppo dei Tiger, un brano chiamato Blurred, very that kind of atmospheric kind of sound, very shoegazy, alla Bloody Valentine and so on. Indeed, Mimmo Caccamo live, London Calling, qui sulle frequenze di Radio Onde Furlane. Andiamo appunto a qualcosa di molto differente, ma qualcosa di differente, ecco, diciamo chiaramente. Due artisti, uno è la scena londinese, anche se è di Gibilterra, e l'altro è della scena di Nashville. Parliamo prima di un artista che si chiama Gabriele Moreno and il suo bellissimo brano chiamato Layers. Gabriele Moreno, cantatore e poeta di Gibilterra, che è di stanza a Londra, possiede una splendida capacità di infondere poesia nelle sue canzoni, grazie a una voce molto profonda e anche intensa, and ha un sound che spazia tra folk, musica latina e atmosfere da cabaret notturno. And l'ho beccato per caso, I think it was su Instagram o Facebook, and I went through his music and I like it. And after that we play also a great track da questo artista from Jacksonville in Florida, ma si è trasferito a Nashville. Parliamo di Dustin Bothwell, un bellissimo album che riguarda appunto queste grandiose session che si chiamano Magnolia Session, registrate dal vivo in Nashville. And io tra l'altro ho anche l'onore e il piacere di recensire l'album. Questo è il mio secondo for the Magnolia Session che recensisco for the Sleeping Shaman. Il brano che ascoltiamo si chiama Case's Last Ride, and Dustin è un cantautore dotato di una spiccata sensibilità per la narrazione intima e anche legata alle radici musicali. Questo è un brano molto molto bello che andiamo ad ascoltare, but for now this is Layers, Gabriel Moreno.

0: Casey, it's a shame to be alone.
1: Really, really, really, just something beautiful. I love it. And l'editore di The Sleeping Shaman mi ha chiesto se volevo recensire l'album, che è appunto questo di Dustin Bothwell, The Magnolia Sessions, anche perché ho già recensito un altro album, quello di DJ Redot. Mi ha chiesto appunto se volevo recensirlo, quindi ho detto mandamelo, perché già lo conoscevo un pochettino, ma non tanto, perché ho lasciato un pochettino il country in a way, ma quando me l'ha mandato make me so sad, listen to it, perché è così bello, è così intenso, così intimo, and this just remind me my good old days when I was a country western or country folk or folk music lover, which I still M indeed. That was Casey's Last Ride from Dustin Bothwell, and before that Gabriel Moreno and con la sua band che si chiamano Gabriel Moreno and the Quivering Band, the Quivering Poet, Gabriel. That was Liars. London Calling, Mimmo Cacca, ma stiamo per finire questa nostra trasmissione. Avevo in programma di far ascoltare più musica, but the time is gone slowly, but I want to play for you the Embrooks, and this is a great track.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Traffico al momento regolare su tutte le strade di nostra competenza. Vi ricordiamo che sino alle ore 12 di domani, domenica 11 ottobre, sulla A4 Brescia-Padova rimane chiuso lo svincolo di Peschiera del Garda in entrata e in uscita in direzione Venezia. Inoltre, per lavori notturni, dalle ore 21 di questa sera sabato 10 ottobre alle ore 5.30 di domattina, sulla tangenziale di Mestre verrà chiuso lo svincolo di entrata di Terraglio in direzione Milano. Dalle 22 sempre di questa sera alle ore 7 di domattina, domenica 11, sulla A4 Brescia-Padova chiuso lo svincolo di entrata di Padova Ovest in direzione Milano. E sulla A4 Venezia-Trieste, dalle ore 21 di lunedì 12 ottobre sino alle ore 6 di martedì 13, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Re di Puglia ai mezzi provenienti da Venezia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili inoltre anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sigla single della settimana.
3: Muse sarà il titolo dell'undicesimo album di John Legend, un disco realizzato con l'amico Pharrell Williams in una collaborazione a lungo nell'aria, già chiaramente udibile nel primo singolo dal disco, Dale.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: una debole area ciclonica staziona sull'Italia centrale, da sud si avvicina alla Slovenia aria calda, da nord invece masse d'aria fredda. Sulle nostre regioni è ancora presente aria umida. Previsioni: questo pomeriggio nuvolosità moderata, deboli precipitazioni a sud-est, temperature massime da 13 a 22 gradi, durante la notte qualche piovasco anche al nord. Domani schiarite con nebbia o bassa nuvolosità nei fondovalle e qualche residuo rovescio sulle regioni montane. Nel litorale soffierà una debole bora, temperature minime da 5 a 14 gradi, le massime da 13 a 22. Domani notte nuovi addensamenti, deboli piogge a tratti sulle regioni settentrionali, lunedì inizialmente coperto, graduali rasserenamenti nel corso della giornata.

0: 15 segnalate 29 presunte violazioni del silenzio elettorale. Bilancio pluriennale dell'Unione Europea, si prospetta una riduzione delle risorse. Nei pressi di Fiume è deragliato un treno carico di grano, nessun ferito. Anche in Slovenia le banche tradizionali aprono alla possibilità di conti correnti esclusivamente digitali. Buonasera ad Alberto Cernas. Fino alle ore 15 il servizio di turno del Ministero dell'Interno ha ricevuto 29 segnalazioni di presunte violazioni del silenzio elettorale, iniziato a mezzanotte in vista del referendum di domani. Due riguardano pubblicazioni sui social media, uno una televisione televisiva, una trasmissione televisiva, uno la fissione di nuovi manifesti durante il periodo di divieto della propaganda elettorale e l'ultimo la pubblicazione di un contenuto su un sito internet. La riduzione delle risorse per il prossimo bilancio pluriennale dell'Unione Europea è il dato centrale del nuovo quadro negoziale presentato dalla presidenza irlandese del Consiglio UE. Per il periodo 2028-2034 la dotazione prevista scende a 1.825 miliardi di euro a prezzi correnti, circa 160 miliardi in meno rispetto alla proposta della Commissione Europea. Anche le entrate attese dai nuovi meccanismi di finanziamento risultano inferiori alle stime iniziali di Bruxelles. Sentiamo Maya Novak.
1: Il quadro negoziale, che sarà esaminato dai leader dei 27 la prossima settimana, prevede una riduzione delle entrate attese dai nuovi strumenti di finanziamento del bilancio UE, che scendono dal 58 a 55 miliardi di euro all'anno a prezzi costanti del 2025. Tra le modifiche proposte figura una transizione graduale per alcuni stati membri meno sviluppati che ricevono sostegno dal Fondo per la modernizzazione nell'ambito del Sistema Europeo di Scambio delle Emissioni ETS. La proposta della Commissione prevedeva il trasferimento al bilancio UE del 30% delle entrate derivanti dal sistema. L'obiettivo della presidenza irlandese è attenuare l'impatto sui paesi più vulnerabili agli effetti distributivi della misura. Anche la Slovenia beneficia attualmente del fondo, ma potrebbe non averne più diritto dopo il 2030 in base alla proposta di revisione dell'ETS presentata da Bruxelles a luglio. Restano invece invariate le altre tre risorse proprie proposte dalla Commissione: un prelievo sulle accise sul tabacco, un contributo basato sui rifiuti elettrici ed elettronici non raccolti separatamente e un versamento a carico delle imprese con ricavi annui superiori ai 100 milioni di euro. Quest'ultima misura ha incontrato l'opposizione di diversi stati membri. Non viene modificata neppure la proposta di ridurre dal 25 al 10% la quota dei dazi doganali riscossi che gli stati membri possono trattenere. La misura è contestata dalla Slovenia. Sul fronte della spesa, il quadro negoziale irlandese conferma gli stanziamenti per agricoltura e coesione previsti nel precedente progetto cipriota, riducendo invece le risorse destinate alla competitività e alla difesa. Le cifre fanno riferimento a una proposta negoziale e non a un accordo definitivo. L'entità del bilancio e la struttura delle entrate dovranno ancora essere definite nel corso delle trattative tra gli stati membri e le istituzioni europee.
0: Resta in carcere Gregor Hudohmet, direttore della società energetica Genis Sons, arrestato due settimane fa a Bucarest con l'accusa di aver richiesto una tangente di quasi 500.000 euro a un'impresa romena. Il tribunale d'appello ha respinto i ricorsi presentati da Hudohmet e dal presunto complice Christian Dragomir. Dopo la denuncia presentata dall'azienda, i procuratori della Direzione Nazionale Anticorruzione Romena avrebbero avviato attività di sorveglianza monitorando le conversazioni tra l'esperto sloveno e il suo collaboratore romeno. Grave incidente ferroviario stamane alla stazione di Mei alle spalle di Fiume, dove causa un guasto ai freni un treno merci è deragliato. Nell'incidente 11 vagoni sono finiti in una scarpata, nessun ferito ma ingenti danni materiali. Sentiamo Valmer Kusma.
2: L'incidente si è verificato intorno alle 9.30 all'ingresso della stazione di Meia nell'entroterra orientale di Fiume. Qui un treno merci della compagnia Transagent diretto a Fiume, carico di cereali, è deragliato facendo precipitare 11 vagoni in una scarpata. Nessun danno alle persone, quelli materiali alle infrastrutture ferroviarie invece risultano ingenti. La circolazione ferroviaria è stata completamente interrotta e ai passeggeri viene offerto un servizio di trasporto alternativo. Secondo le prime informazioni diffuse dalle ferrovie croate, poco prima del deragliamento il macchinista aveva segnalato che i freni del convoglio avevano smesso di funzionare e che pertanto non era

0: più in grado di arrestare il treno. Poco dopo è avvenuto il deragliamento. Dell'intero convoglio sono rimasti sui binari solo la locomotiva e altri due vagoni. Rimangono da verificare le cause esatte del guasto all'impianto frenante del convoglio e l'esatta dinamica del deragliamento.
1: Il ministro dell'Istruzione del Merito italiano Giuseppe Valditara è giunto a Monfalcone per incontrarsi coi dirigenti delle scuole locali. La visita giunge a pochi giorni dall'approvazione della normativa che, fra l'altro, vieta il velo islamico nelle scuole e limita il numero degli studenti stranieri che non parlano l'italiano. Alessandro Martegani.
2: Una presa di contatto con una realtà come quella di Monfalcone, in cui gli studenti stranieri nelle scuole sono molto numerosi, una verifica sulle procedure per applicare le nuove norme sul limite di studenti che non conoscono la lingua italiana con i dirigenti scolastici, ma anche un evento per riaffermare accanto al partito uno dei punti forti della Lega. Sono i binari su cui si è mossa la visita a Monfalcone del ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara, giunto nella città dei cantieri accanto all'ex sindaca del parlamentare Anna Maria Cisinter per un confronto con i dirigenti scolastici di istituti finiti al centro della bufera negli ultimi giorni dopo le parole poi ridimensionate della garante comunale per l'infanzia. Valditara ha definito positivo il percorso e il confronto sui contenuti del decreto che fissa un limite agli studenti che non parlano l'italiano nelle classi e vieta il velo islamico a scuola e che, ha spiegato, sarebbe stato oggetto di fake news e polemiche negli ultimi giorni.
3: Noi innanzitutto non deportiamo nessuno, non spacchiamo le classi, questa è una sciocchezza colossale, non riguarda lo straniero in quanto tale, ma lo straniero che non conosce adeguatamente la nostra lingua. Abbiamo fatto anche dei calcoli, fra l'altro a livello nazionale, il fenomeno è molto più diffuso di quello, rispetto a quello che è stato rappresentato. Noi vogliamo far sì che ci sia una vera integrazione.
2: Nel corso della conferenza stampa, organizzata alla presenza di molti esponenti del Carroccio, cosa che ha trasformato l'evento in una via di mezzo fra un comizio e un incontro con i giornalisti, Valditara ha anche sottolineato come sia stato avviato un percorso culturale, passando dall'inclusione all'integrazione verso una società che si rifà e riconosce i valori di fondo della cultura occidentale. Per ora però non ci sono cifre precise, l'unico dato è che in Italia ci sono già 500 classi su più di 360.000 coposte da oltre il 30% di studenti stranieri appena arrivati, per un totale di 6-7.000 studenti su 7 milioni. Questi dati però, ha sottolineato il ministro, dovrebbero moltiplicarsi in modo esponenziale una volta fatti i calcoli.
1: Abu Mazen, presidente dell'autorità palestinese, ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre dell'anno prossimo. Il decreto fa seguito a una decisione del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e a consultazioni che hanno portato un consenso nazionale sugli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità della persona, il bene comune può essere tutelato, i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Lo scrive su X Papa Leone XIV usando l'hashtag No Death Penalty nella giornata mondiale contro la pena di morte. Il post del Papa arriva nelle ore in cui si parla della diretta streaming dell'esecuzione di Nidal Hassan negli Stati Uniti, condannato per la strage di Fort Hood.
4: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: Anche in Slovenia le banche tradizionali aprono alla possibilità di conti correnti esclusivamente digitali, per i quali non c'è la necessità di fare alcuna visita in una filiale fisica né una videochiamata. A fare il primo passo è Intesa San Paolo Bank, che mette al primo posto clienti e sicurezza digitale nell'adozione delle più moderne tecnologie. Valerio Fabbri.
5: La responsabile della filiale slovena di Intesa San Paolo, Mojca Kovac, lo ha spiegato con orgoglio e dovizia di particolari. Da adesso, per aprire un conto con loro, sarà necessario uno smartphone, l'applicazione della banca, una carta d'identità biometrica e una foto del proprio volto, proprio come accade con le banche fintech. Ma per un istituto di credito tradizionale si tratta di un passaggio significativo, celebrato a Lubiana con l'evento Uno sguardo al futuro dei servizi bancari digitali. Fra i relatori anche Andrea Rigamonti, rappresentante della divisione internazionale di Intesa San Paolo, che ha affermato come il futuro del settore bancario non risieda nella tecnologia in sé, ma in ciò che essa permette di realizzare.
6: Noi crediamo davvero che la tecnologia sia al servizio dell'essere umano e mai sostitutivo dell'essere umano. Tutto quello che noi cerchiamo di fare è guidato da dei KPI chiari che ci danno la dimensione, la magnitudo dell'evoluzione che stiamo facendo, ma mai per togliere, ma per aggiungere sia servizi che ai nostri clienti, sia facilitare i nostri colleghi a lavorare meglio. Questo è l'obiettivo che noi diamo alla tecnologia.
5: Tra le altre cose, è già cambiato il modo in cui le banche comunicano con i clienti, così come l'approccio alla gestione patrimoniale. Non la relazione con i ricorrentisti, però, punto focale della strategia di Intesa.
6: Ma innanzitutto noi quello che cerchiamo di fare è dare ai nostri colleghi la possibilità di imparare a fare nuove cose. Quello che abbiamo imparato nel tempo è che in realtà il lavoro non è diminuito, ma cambia la sua essenza. Le nostre filiali continueranno a essere un centro nevralgico della nostra relazione con il cliente. Abbiamo sempre detto e sottolineato oggi che la relazione con il cliente è ancora fondamentale e la relazione è umana. La macchina non può avere una relazione, ma nello stesso tempo non possiamo chiudere gli occhi al fatto che le tecnologie ci possono aiutare.
1: E l'intelligenza artificiale generativa si sta affermando rapidamente nella società slovena, entrando sempre più nella vita quotidiana, nello studio e nel mondo del lavoro. Secondo i dati dell'Ufficio Statistico Sloveno, nel primo trimestre dell'anno quasi 2 abitanti su 3 hanno utilizzato strumenti come ChatGPT, Gemini, Grok, con una crescita particolarmente marcata rispetto agli anni precedenti. Sentiamo Corrado Cimador.
7: La conoscenza dell'intelligenza artificiale è ormai ampiamente diffusa e riguarda la grande maggioranza della popolazione, mentre l'utilizzo resta più elevato tra i giovani e tra gli studenti. Anche le fasce più anziane, tuttavia, si stanno avvicinando rapidamente a queste tecnologie, segno di una diffusione che coinvolge ormai generazioni diverse. Gli strumenti di intelligenza artificiale vengono utilizzati soprattutto per cercare informazioni, lavorare sui testi, tradurre, creare contenuti e sempre più spesso per produrre immagini e video. La maggior parte degli utenti li impiega per esigenze personali, ma il loro ruolo sta crescendo anche nelle attività professionali e nell'istruzione. Parallelamente alla diffusione dell'intelligenza artificiale aumenta però anche la preoccupazione per la circolazione di informazioni false o difficili da verificare sul web, un fenomeno che interessa in modo particolare i più giovani. La trasformazione riguarda anche il mondo delle imprese, dove l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è cresciuto sensibilmente nell'ultimo anno. Le aziende ricorrono a queste tecnologie soprattutto per la gestione amministrativa, la sicurezza informatica, il marketing e le vendite e alcuni processi produttivi e finanziari. Il fenomeno è particolarmente evidente nelle grandi imprese, mentre le piccole aziende procedono più lentamente nell'adozione di questi strumenti. Nonostante la crescente diffusione, sono ancora poche le imprese che hanno definito regole e procedure interne precise per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Tra le principali ragioni che frenano le aziende dall'adottarla emergono soprattutto i timori legati alla protezione dei dati e alla privacy, a conferma delle nuove sfide che accompagnano la rapida evoluzione di questa tecnologia.
1: Nuova traccia dagli scavi archeologici nella casa dei putti danzanti ad Aquileia. La campagna 2026 dell'Università di Trieste ha individuato quello che potrebbe essere il muro perimetrale della vicina casa Ritter-Zahoni, una struttura già scoperta negli anni 30, un'ipotesi ancora da verificare, ma che potrebbe aiutare a ricostruire l'evoluzione della grande residenza tardoantica. Davide Fifacco.
8: Una nuova traccia potrebbe aiutare a ricostruire la storia di uno dei più importanti complessi residenziali dell'antica Aquileia. Arriva dalla campagna di scavo 2026 nella Casa dei Putti Danzanti, condotta dall'Università degli Studi di Trieste in concessione ministeriale. Gli archeologi hanno individuato quello che sembra essere il muro di chiusura perimetrale della casa Ritter-Zahoni, una struttura già individuata negli anni 30 dall'archeologo Giovanni Brusin e poi nuovamente interrata. Per ora si tratta di un'ipotesi che dovrà essere verificata nelle prossime campagne di scavo, ma se confermata potrebbe contribuire a chiarire il rapporto tra le abitazioni precedenti e la grande residenza dei putti danzanti, costruita a partire dalla metà del IV secolo d.C. Le ricerche dell'Università di Trieste proseguono da oltre 20 anni e hanno permesso di delineare progressivamente le dimensioni eccezionali della residenza, circa 10.000 metri quadrati, un complesso monumentale caratterizzato da mosaici, pitture, marmi e preziosi elementi decorativi, tra cui una raffinata coppa diatreta in vetro di Croico. Gli scavi del triennio 2024-2026 si sono concentrati proprio sulla ricostruzione delle diverse fasi edilizie dell'area, prima e dopo la realizzazione della Casa dei Putti Danzanti, un quadro nel quale si inserisce anche la riscoperta, alla fine del 2025, del mosaico del Tappeto Fiorito, nelle vicinanze dell'area archeologica. La sua datazione al IV secolo potrebbe suggerire un legame con la stessa committenza della grande residenza. La campagna di quest'anno ha coinvolto 15 studentesse e studenti, compresi due dell'Università di Fiume. Per loro, oltre alla ricerca, un'importante esperienza di formazione sul campo.
1: Era questo l'ultimo servizio del Giornale della Sera di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz e Maia Novak, realizzazione tecnica a cura di Igor Vigini. Alle 20 c'è TG Sport con Roberto Siglian. Grazie dell'ascolto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera e bentrovati. Spostamenti regolari lungo le tratte di nostra competenza. Vi anticipiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova, a partire dalle 22 di questa sera fino alle 7 di domani mattina, verrà chiuso lo svincolo di Padova Ovest in entrata in direzione Milano. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21 di questa sera fino alle 5.30 di domani, verrà chiuso lo svincolo di entrata del Terraglio in direzione Milano. Il traffico verrà deviato verso Dese sul raccordo Marco Polo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Ed è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Quando il gatto non c'è, i topi ballano, in senso figurato potremmo dipingere così gli ultimi risvolti nelle gare ciclistiche. Con l'assenza di Tadej Pogačar, nuovi orizzonti si sono aperti per altri protagonisti. Dopo il trionfo dello statunitense Brandon McNulty agli ultimi mondiali e del belga Remco Evenepoel agli ultimi europei, oggi al Giro di Lombardia, classica monumento, ha vinto il francese Paul Sexas, 20 anni compiuti lo scorso 24 settembre. Sexas, illustre esponente della Nouvelle Vague del ciclismo internazionale, si è imposto per distacco. Sferrando l'attacco a 19 km dal traguardo, il francese è giunto in solitaria a Como. Al Giro di Lombardia, Sexas succede a Tadej Pogačar, che ha vinto nelle ultime 5 edizioni. Per la sua prima classica monumento, Sexas ha preceduto di 48 secondi lo spagnolo Enric Mas, vincitore alla Vuelta di Spagna, e ha battuto di un primo e 5 secondi Giulio Ciccone Argento agli ultimi europei. Quarto il grande favorito Remco Evenepoel, giunto a 1.20. Lontani dal podio gli sloveni, Primož Roglič si è ritirato a 25 km dal traguardo. Formula 1: a causa di un violento acquazzone è stata rimandata di oltre mezz'ora la partenza della Sprint Race del Gran Premio di Singapore, 17° appuntamento con il Mondiale. L'occasione era ghiotta per l'inglese George Russell, partito in prima fila per accorciare le distanze del compagno di squadra alla Mercedes, Kimi Antonelli, leader del Mondiale, in difficoltà con la sua vettura. La prova di Russell però è durata poco. Nel secondo giro è andato a sbattere contro le barriere del circuito di Marina Bay. La vittoria è andata al pilota olandese della Red Bull, Max Verstappen, partito in pole position. Verstappen, fresco vincitore una settimana fa a Sepang, si è imposto davanti alle due Ferrari dell'inglese Lewis Hamilton e del monegasco Charles Leclerc. All'ultimo giro si sono scontrate le due McLaren del britannico Lando Norris e dell'australiano Oscar Piastri, così che Antonelli ha chiuso in quarta posizione facendo un altro passo importante verso la conquista del titolo mondiale. Antonelli ha 89 punti di vantaggio su Russell. Domani il Gran Premio, pole position per Verstappen davanti ai ferraristi Leclerc e Hamilton. Quarto tempo per Antonelli. Russell partirà dall'ultima posizione per la sostituzione della Power Unit. Tappa e maglia per Marc Marquez. Usiamo una celebre espressione del gergo ciclistico per riferire quanto è successo oggi in Indonesia, Gran Premio numero 17 della stagione del motomondiale. L'odierna Sprint Race ha visto il successo dello spagnolo della Ducati Marc Marquez, che ha balzato il comando della classifica iridata della MotoGP. Marquez, partito in seconda fila, ha sfruttato la doppia caduta in partenza alla prima curva con protagonista lo spagnolo Raúl Fernández della Trek House Aprilia, scattato in pole position l'italiano Marco Bezzecchi dell'Aprilia. Marquez poi al traguardo ha preceduto nell'ordine il giapponese Ayagura della Trek House e Fabio Di Gianantonio della Ducati VR46. Quarto posto per lo spagnolo dell'Aprilia Jorge Martin, che ha perso la leadership nella classifica piloti. Al primo posto, come accennato, troviamo Marc Marquez con un vantaggio di 4 punti su Martin. Bezzecchi ora è staccato di 59 lunghezze. Domani la gara lunga. Il tennis italiano è rimasto senza rappresentanti al Masters 1000 di Shanghai. Oggi sono arrivate le eliminazioni di Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Quest'ultimo è stato superato dal greco Stefano Tsitsipas per 6-3-6-4, mentre Arnaldi ha perso con lo statunitense Taylor Fritz. Match questo decisamente più combattuto, in cui tuttavia ad Arnaldi non è stata sufficiente una buona prova per avere ragione dell'americano, che si è imposto con il punteggio di 7-5-6-4. I vincenti dei due incontri, ossia Tsitsipas e Fritz, Fedez si troveranno di fronte nel terzo turno. Esordio senza troppi patemi d'animo per lo spagnolo Carlos Alcaraz, che ha superato l'argentino Juan Manuel Cerundolo con un doppio 6-3. Al WTA 1000 di Pechino la finale sarà tra la russa Mira Andreeva, vincitrice a Roland Garros, e la cinese Qiwen Zheng. L'Andreeva ha lasciato soltanto 4 game, 2 per set, alla ceca Nicola Bartunkova. La russa ha vinto con un doppio 6-2 in 1 ora e 15 minuti di gioco per la sua quarta finale in un torneo della serie 1000, nella quale vanta 2 vittorie centrate l'anno scorso a Dubai e a Indian Wells. La Zheng invece, campionessa olimpica in carica, ha avuto la meglio sulla belga Elise Mertens con il punteggio di 7-5-6-2 per la sua seconda finale in un WTA 1000. Nella prima, 2 anni fa, ha subito una sconfitta a Wuhan con la bielorussa Arina Sabalenka. Calcio è finita 3-3 la partita giocata ieri dalle nazionali femminili di Turchia e Slovenia ad Istanbul. Nell'incontro d'andata del primo turno dei play-off in funzione delle qualificazioni per i mondiali dell'anno prossimo in Brasile, la Turchia è passata in vantaggio al 18° minuto con un rigore trasformato dalla Hančar. La partita per la Slovenia ha preso subito una brutta piega, in quanto già al 25° minuto la Altun Kulak ha raddoppiato per la squadra di casa. Quando sembrava veramente che la partita avesse preso una direzione nettamente in favore della Turchia, la squadra slovena ha reagito nella ripresa. Al 62° minuto la Kaisba, ex giocatrice di Roma, Napoli e Parma, ha accorciato le distanze. Poi la Turchia è tornata ad avere nuovamente 2 reti di vantaggio con la segnatura ancora della Altun Kulak, che ha finalizzato un'azione di contropiede. Nell'ultimo quarto di partita però le slovene sono andate a segno per 2 volte. Prima la Kastelec all'81° minuto ha effettuato la deviazione aerea vincente. Poi la Kaisba, nei minuti di recupero, ha sfoderato una conclusione mancina estremamente efficace. La partita di ritorno è in programma martedì prossimo a Domžale. La vincente nel turno successivo fronterà una tra Ungheria e Olanda, ossia Olanda, che ieri ha vinto in trasferta per 8-0. Sempre in trasferta l'Italia si è imposta sulla Bielorussia per 2-0, mentre la Croazia a Pola è stata battuta dall'Islanda per 4-0. Passano 8 squadre, la peggiore del ranking giocherà ancora i playoff intercontinentali. Per quanto concerne il calcio turco, diciamo ancora che Vincenzo Montella non è più CT della nazionale maschile. Montella è stato esonerato in seguito ai pessimi risultati inanellati di recente. Dopo l'immediata eliminazione subita ai mondiali, al termine della fase a gironi, la Turchia di Montella ha perso tutte e 4 le partite finora disputate nella Nations League, di cui 2 con l'Italia, 4-1 a Bursa e 3-1 a Bologna. Chiusa la prima finestra stagionale della Nations League, nel weekend tornano i campionati di calcio. Dopo la lunga sosta di 3 settimane nella prima Lega slovena, si gioca l'11ª giornata. Il programma è stato aperto dalla partita Radomlje Koper, disputata nel pomeriggio. Ebbene, anche questa partita è finita 3-3. Radomlje in vantaggio al 9° minuto con Martinčić, lanciato in verticale da Angel. Poi lo stesso Angel ha commesso un fallo di mano sul tiro di Ndaye, calcio di rigore per il Koper. Dal dischetto ha trasformato Iličić al primo gol stagionale. Eravamo al 18° minuto. Un discorso analogo a quello impostato per Iličić vale anche per Redel, che ha realizzato il suo primo gol in questo campionato per il 2-1 dei capodistriani al 22°. 10 minuti più tardi il Radomlje ha riequilibrato le sorti del match con Pelko. Nella ripresa le segnature di Ndaye per il 3-2 del Koper all'80° e di Bangura al 92° per il Radomlje, che ha giocato gli ultimi 20 minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Kenna. Oggi le partite Celje Alumini e Olimpia Mura, domani Nafta Bravo e Brigne Maribor. La Serie A è giunta alla 6ª giornata, vediamo il quadro delle partite con il primo risultato a Genova. Genoa batte Fiorentina 2-1. Dalle ore 18 sono in campo Inter e Parma, in serata si affronteranno Napoli e Frosinone. Domani sono in programma gli incontri Como-Roma, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. I posticipi del lunedì sono Atalanta-Venezia e Torino-Udinese.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

Dove ti trovi? In Italia. E come vivi? Suono. Di dove sei? Toscano. Qual è il tuo aspetto? Meno sereno di un tempo, ma non per questo stanco. A cosa pensi? Al deserto. Qual è il tuo impegno? In

0: qual è il tuo impegno? Innamorato?
1: Quanto,
0: come va il mondo?
2: Bolina!
3: Strambata!
2: Spinacher!
4: Cosa sono?
5: Boh!
2: Perfetto! Siamo pronti per la barcolana!
6: Buon vento a chi oggi partirà!
3: Domenica 11 ottobre Radio Capodistria sarà in diretta per la 58esima Coppa d'Autunno.
2: Una mattinata di mare, incontri, storie e tanti ospiti
7: per raccontare non solo una regata, ma una delle grandi feste di Trieste.
3: Magari alla fine capiremo cos'è una virata.
2: Non promettiamo niente, ma siamo una garanzia.
7: Domenica dalle 10 in diretta da Trieste.
3: Su Radio Capodistria.
2: Ok, preparo il salvagente.
6: Bombe.

Sport. La trasmissione sportiva di Radio Capodistria va in onda sabato alle 16 con Antonio Saccone. Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la tempra dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
8: Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli.

Buon pomeriggio da Massimo Gobessi che vi parla e da Corrado Spuntona alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla Sede Rai per il Friuli Venezia Giulia, da me curato e condotto.

Oggi a Sconfinamenti presenteremo un libro. Riandremo con la memoria al 1947. Lo presenteremo insieme all'autrice di questo pregevole lavoro che è dedicato alla sua famiglia, ma è dedicato a tutti coloro che hanno lasciato l'Istria, Fiume e la Dalmazia. Lo faremo nel corso di questi 45 minuti, faremo veramente un tuffo nel passato, ma soprattutto parleremo di tante cose. Però prima di iniziare, ascoltiamo questo brano musicale.

0: Amapola è il titolo di questo brano musicale che ha aperto la trasmissione di oggi di Sconfinamenti, ma Amapola è anche il titolo del libro che andremo a presentare oggi. Io saluto e ringrazio per essere in collegamento telefonico con noi l'autrice Daniela Lombardi. Buon pomeriggio, benvenuta a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito.
0: Daniela Lombardi, inviata di guerra per le maggiori testate giornalistiche italiane e attualmente giornalista RAI, ha realizzato reportage nelle principali aree di crisi del mondo, in particolare Afghanistan e Medio Oriente. Il suo interesse per le vicende della ex Jugoslavia l'ha portato anche ad occuparsi della situazione attuale dei paesi nati dopo la sua dissoluzione. Tra le sue precedenti pubblicazioni ricordiamo Ti prometto che torno, 2012, e Il mio dovere l'ho fatto, 2014. Nel corso di questo nostro appuntamento sveleremo perché abbiamo scelto questo brano musicale e anche perché il titolo di questo libro. Innanzitutto è un libro che parla di vicende familiari, parla di Rino, parla della sorella Lina, del fratellino Sergio, di papà Otorino e di mamma Francesca, la famiglia Lombardi. Senta, perché ha deciso adesso di scrivere questa storia, che è una storia, dopo averlo letto, sono tantissime le pagine, io lo dico subito per chi ci sta ascoltando, sono oltre 300 pagine di libro, con una scrittura come è stata definita peraltro intima ed evocativa. Perché ha deciso di dare alle stampe appena adesso, mi verrebbe da dire, questo struggente diario della sua famiglia?
1: Il momento l'ho scelto, più che altro non l'ho scelto, è venuto a trovarmi, nel senso che purtroppo mi sono resa conto che i testimoni di questa storia, che per me insomma fa parte del mio, proprio della mia vita, del mio DNA, sono racconti che ho sentito fin da piccola, quindi li ho quasi dati ad un certo punto quasi per scontati, nel senso esistevano, c'erano e c'era chi li raccontava. C'erano tanti testimoni, compreso in primo luogo mio padre, che ha sempre cercato, ha sempre sentito quasi come una missione di far ricordare questi eventi storici, quindi è andato sempre a tutti gli appuntamenti a cui l'hanno invitato per raccontare queste vicende. Purtroppo mio padre è venuto a mancare nel 2024 e nello stesso periodo comunque avevo già conosciuto un gruppo di esuli. La spinta me l'ha data proprio quest'idea che non ci fosse più nessuno a raccontare, cioè, o meglio, che si stesse assottigliando il gruppo di coloro i quali potevano raccontare questa storia. E quindi, siccome direi che non si può permettere alla memoria di venir meno, anche perché questa è una memoria che già in passato è stata tradita, è stata tenuta nascosta e poi è stata come dire riportata alla luce solo con l'istituzione del giorno del ricordo. Immaginare che potesse venire meno, ricordo le parole di una signora esule che ha detto: noi esuli purtroppo abbiamo tutti i capelli bianchi, quindi questa storia morirà con noi. In quel momento mi sono sentita di rassicurarla e di dirle: guardi, finché ci siamo anche noi, nipoti, figli, discendenti, non morirà. E la mia speranza è di trasmetterla e di farla sentire anche a chi non ha un legame diretto con questa storia, ma può appunto coglierne il senso, può trasmetterla a sua volta alle future generazioni, insomma.
0: Certamente attraverso la pubblicazione del suo libro Amapola, tutti coloro che avranno l'opportunità di leggerlo non solo si renderanno conto del dramma non solo familiare ma di un intero popolo al confine orientale del nostro paese, ma come dico spesso a questi microfoni, le pubblicazioni del genere servono poi ai lettori, se vorranno, di approfondire dal punto di vista proprio della storia, della grande storia, come viene definito, i fatti che sono accaduti appunto al confine orientale. Però, dicevo prima, una scrittura intima ed evocativa. Lei ha usato molti dialoghi che per me, che sono un lettore ovviamente per professione, a questo punto mi hanno coinvolto in prima persona. Questa è stata una scelta del tutto editoriale o proprio personale, da parte sua ovviamente?
1: Allora, questa è stata una scelta personale perché mi sembrava il modo migliore di veicolare gli eventi che volevo trasmettere. Ho temuto, a parte che per un libro storico, un saggio, ci sono figure diciamo più autorevoli di me, ma soprattutto mi interessava far immergere, cioè sperare di far immergere il lettore proprio in quegli eventi, di farglieli vivere come se ognuno di noi fosse presente a quello che accadeva. Per questo il romanzo, il dialogo mi è sembrato il modo migliore per attirare anche una platea più ampia e spero anche un pubblico più giovane che può venire a conoscere queste storie.
0: Certo, Alberto Rabagliati nel 1941 cantava Amapola, lindissima Amapola, la cantava in lingua spagnola. Perché il suo libro si intitola Amapola, tutto attaccato, per chi si sta ascoltando a casa, Amapola, perché?
1: Perché questa canzone, per gli esuli e per quello che mi raccontavano, insomma, mi raccontava mio padre, al quale l'aveva raccontato poi mio nonno, questa canzone aveva assunto ad un certo punto un valore fondamentale per chi stava vivendo la tragedia sul confine orientale, perché dopo i fatti del 46 in cui per convincere le potenze alleate della volontà del popolo, dei cittadini di Pola di rimanere italiani, c'era stata questa manifestazione che aveva fatto la storia all'Arena di Pola con canti, in particolare con il Va Pensiero come appunto manifestazione di italianità. Però questo tipo di manifestazione non era stata gradita da chi ovviamente versava su un fronte opposto, quindi sia titini che anche alcuni italiani che vedevano di buon occhio il passaggio con la Jugoslavia. E quindi diciamo c'erano c'erano state delle velate minacce di perseguita, insomma di fare qualcosa di non meglio chiarito a chi avesse ancora cantato in giro per le strade il Va Pensiero. E quindi mi raccontavano che era stato un modo per i polesani di riconoscersi in questo dolore e di continuare a manifestare l'amore per la loro città, perché Amapola staccato può essere letto Amapola come un imperativo: ama la tua città, continua ad amarla e a lottare per difenderla. E quindi era diventato una specie di loro, come dire, inno segreto, diciamo così, che però ai bambini inizialmente non era stato svelato. Quindi c'è Rino che per tutta la sua vita da fanciullo sente questa canzone più volte per le strade, e poi solo quando sarà esule gli viene rivelato il vero significato, questo per difendere i bambini che magari avrebbero potuto far trapelare diciamo questo segreto che andava mantenuto.
0: Daniela Lombardi, volevo chiederle quanto c'è di romanzato all'interno del suo libro e quanto c'è invece di vero?
1: Allora, di romanzato praticamente niente, cioè nel senso i nomi dei protagonisti chiaramente per motivi vari sono
0: modificati.
1: Come dire, sono modificati. Certo, e poi ovviamente i dialoghi sono immaginati, non potrò mai sapere le precise parole che hanno usato in quelle circostanze, però i fatti che mi sono stati raccontati sono quelli resi appunto attraverso dialoghi inventati da me, ma che racchiudono il succo di quello che era la situazione.
0: Ma lei, da figlia di esule, come ha vissuto tutto questo passaggio? Perché suo padre nel 1947, Rino parlo ovviamente, nel 1947 aveva 12 anni, non era più proprio un bambino, poi all'epoca si cresceva con molta più rapidità e velocità rispetto ad oggi, soprattutto nel periodo della guerra e soprattutto del dopoguerra. Come si viveva in famiglia il dramma dell'esodo, sia da parte di suo padre che anche da parte di sua mamma?
1: Il dramma dell'esodo è stato sempre presente in famiglia, nel senso che ovviamente anche in una vita normale, ordinaria, come tutte le famiglie anche di non esuli, questo tema di fondo c'era sempre, ma c'era soprattutto questo rammarico di non poterlo dire all'esterno o comunque di non poter essere capiti, perché mio padre cercava di raccontare, lo raccontava a chiunque incontrasse, riusciva a collegare non so, argomenti che non c'entravano niente col fatto di essere nato a Pola e con la possibilità quindi di iniziare a raccontare questa storia. Però diciamo non c'era, da un lato non c'era conoscenza, perché appunto non era un aspetto che era stato adeguatamente messo alla luce, diciamo. E da un lato c'era una sorta di disinteresse in chi non era strettamente coinvolto, e quindi ecco, era vissuto più come questo cruccio di non poter trasmettere al meglio tutta questa storia, e il rammarico di sentirsi dire di qualcuno: no, ma va bene, dai, tanto credo che fosse un episodio secondario, altrimenti sarebbe sui libri di storia, cose di questo tipo.
0: Senta, Daniela Lombardi, noi facciamo un salto a Pola, lo facciamo in maniera ovviamente del tutto ideale, attraverso la musica, attraverso le parole di Sergio Endrigo, e proprio grazie alle parole di Sergio Endrigo riandremo con la memoria al 1947.

0: Sergio Endrigo ci ha cantato 1947, riferendosi proprio a Pola. L'argomento di oggi è il libro di Daniela Lombardi, l'autrice in collegamento telefonico con noi, si intitola Amapola, una famiglia istriana nella tempesta. Senta, che cosa ha rappresentato per suo padre, e se rappresenta anche per lei qualcosa, i campanili di Pola?
1: I campanili hanno rappresentato tutto, hanno rappresentato il punto di riferimento che è venuto meno proprio nel momento della partenza, dello strappo. I campanili insieme alla casa hanno dato il senso vero della perdita, il senso materiale, sono state proprio la rappresentazione della perdita. Infatti mio padre mi raccontava sempre questa scena del piroscafo che si allontanava, e con lui anche i campanili si vedevano, si rimpicciolivano sempre di più. E questo, i campanili sono stati una seconda casa perduta. Il tema dei campanili e della casa è molto presente nel libro, perché anche la casa, diciamo, era la rappresentazione materiale di una vita negata, di quello che poteva essere e non è stato. Quindi quando mio padre parlava, ma anche mia zia, un po' tutti ricordavano questa casa, ovviamente non in senso materiale, ma come luogo di identità, luogo in cui cresciamo, luogo che costruiamo in base ai nostri gusti, alla nostra personalità. E non a caso, per esempio, nel libro Lina, la sorella di mia zia, in poche parole, che ancora è viva, ha 93 anni, scrive una lettera di addio alla casa, come se fosse una persona dalla quale ci si allontana. Insomma, queste case, questi campanili, ad esempio mia zia non è mai voluta tornare a Pola, mentre mio padre sì, appena è morto Tito non ha perso tempo.
0: Sì, difatti le volevo chiedere, ha un po' anticipato anche questa la mia domanda proprio sul ritorno a Pola dopo la morte di Tito. C'è un capitolo stupendo, nel senso di chi lo leggerà, soprattutto chi è esule o figli, terza generazione di esuli, che potrà capire moltissimo e si ritroverà proprio in quel capitolo, sia della morte di Tito e poi successivamente anche per quanto riguarda il viaggio a Pola. Però molti polesani si sono portati appresso, quando hanno abbandonato la loro dimora, la loro casa, una pietra magari dell'arena, una pietra di casa propria. Lo ha fatto anche suo nonno Otorino, no?
1: Sì, mio nonno prima di partire aveva fatto proprio un giro della città in cui voleva rivedere un po' tutto quello che avrebbe lasciato, per fissarlo nella memoria. Lui diceva questa cosa a mia nonna, ovviamente poi me l'ha raccontato lei, perché io mio nonno non l'ho conosciuto, mentre mia nonna sì. Aveva paura di poter un giorno dimenticare, o comunque di avere ricordi troppo sbiaditi. Per cui, cioè, vedendo anche un amico che facendo il giro, arrivando all'arena, che era il simbolo della città, il simbolo più amato, aveva visto anche un amico che prendeva una pietra, inizialmente si era scandalizzato perché lui era molto, cioè, dice, non si rovinano i monumenti, poi cioè, aveva riflettuto e aveva detto... No, io ho bisogno di avere un qualcosa, come tutti, anche gli altri lo facevano, qualcosa di materiale a cui aggrapparmi, pensando magari anche di in un momento più, come dire, visionario, aveva pensato di tornare e di andare a rimettere a posto questo sassolino. Per la fine era un sasso, e poi di lì aveva preso anche sassi di pezzetti di altre cose, delle strade, diciamo, era questo gesto che so che poi l'hanno fatto in molti, era un ultimo tentativo di aggrapparsi a qualcosa che stava sfuggendo via troppo, in modo troppo violento.
0: Senta, nonno Ottorino Lombardi, ovviamente, era molisano. La nonna Francesca era di Francavilla della Sicilia. Però traspare veramente da questo libro un amore incredibile nei confronti della città di Pola. E se il libro non avesse svelato dove erano nati, e soprattutto per quanto riguarda sua nonna Francesca, queste frasi in siciliano che sono stupende perché calzano a pennello soprattutto in alcune fasi delle storie, entrano proprio con la loro forza, anche descrittiva, anche se all'inizio non si riescono a capire, però tutto sommato poi si capisce perché il contesto storico dove sono inserite queste frasi ci aiuta a comprendere quello che sta accadendo. Dicevo, nonno Ottorino e nonna Francesca si sentono veramente polesani a tutti gli effetti.
1: Per loro sì, Pola ha rappresentato quella che era effettivamente la loro città, tant'è che io dico una famiglia istriana nella tempesta, tecnicamente, se, come dicevi tu, non sarebbero istriani veri e propri, ma si erano talmente legati a questa città in particolare. Poi mio nonno, emigrando dal Molise, dove non c'erano grosse opportunità di lavoro, era stato prima in America, però aveva sempre, pur essendosi adattato bene anche lì, sentiva sempre questa perdita dell'identità. Quindi quando aveva saputo da un amico comune, che poi era il fratello di mia nonna, che c'era una città italiana, fiorente, dove si poteva insomma trovare un'altra vita, però rimanendo attaccati alle proprie radici, alla propria lingua, alla propria storia, non aveva insomma esitato ad andarci e si era talmente trovato bene che poi aveva trasmesso questo amore anche a mia nonna, anche se lei continuava a essere molto legata alla Sicilia, e quindi erano proprio diventati istriani a tutti gli effetti, istriani nel cuore, diciamo.
0: Certamente, veramente istriani nel cuore traspare da quello che i lettori potranno trovare all'interno di Amapola, una famiglia istriana nella tempesta, per gli scritti di Daniela Lombardi. Senta, io le volevo anche chiedere un'altra cosa. C'è una frase che mi ha molto colpito, lo dice nonna Francesca, la mamma di Rino e di Lina, lo dice proprio a Lina: noi siamo poveri disgraziati, quasi a sottolineare quello che stava succedendo, no? L'esodo, quello che poi li aspettava, era un'incognita totale.
1: Sì, loro si sono trovati catapultati in questa nuova realtà in cui tutto quello che avevano costruito era venuto meno. Stava per finire nelle mani di altri, e quindi il senso di totale sradicamento, spaesamento traspariva, li aveva gettati in confusione, come è normale che sia, in parte anche in depressione, perché dopo aver superato tante difficoltà che vengono raccontate anche nel libro, come i bombardamenti, la morte del piccolo Sergio, tante cose, alla fine veniva meno tutto il loro mondo completamente, quindi si trovavano seriamente allo sbando e si sentivano poveri in questo senso.
0: Senta, la copertina è una copertina che, come dire, ci dà l'opportunità di comprendere appieno il testo, i contenuti del testo. Ci fa vedere la copertina, idealmente, a chi ci ascolta?
1: Idealmente, la copertina non poteva che essere questa, cioè la casa col negozio di mio nonno, in strada c'è mio nonno di fianco che si faceva fotografare così vicino alla sua casa, e questa foto, l'originale aveva anche un graffio che io avrei tenuto volentieri, invece poi è stato corretto graficamente, e un graffio che secondo me rappresentava bene la pugnalata finale, la come dire, la violenza di essere totalmente strappati da tutto quello che rappresentava la propria vita, anche perché poi loro chiaramente, mio nonno aveva voluto modificare la casa, il negozio, per accogliere mia nonna in vista del matrimonio, quando insomma la corteggiava, e mia nonna aveva partorito suo figlio in casa come allora si usava, e mio padre e mia zia avevano quello proprio come loro mondo. Quindi, come dicevo prima, la rappresentazione proprio fisica del luogo che ti può proteggere e che invece dal quale sei stato respinto, un trauma che penso non si, da quello che ho potuto osservare almeno per i miei, non si risolve mai nella vita.
0: Certamente, io leggendo poi il libro, man mano che procedevo appunto nella lettura, non facevo altro che chiuderlo e guardare la copertina. Mi sembrava quasi di entrare in casa bottega, lo possiamo definire così, all'interno di questa casa e vivere con i protagonisti queste loro vicende. È evidente per chi è figlio dell'esodo, è evidente per una terza generazione dell'esodo, che leggere questo libro ed entrare in quella casa sembra di entrare quasi nella propria storia, nel proprio vissuto, nel vissuto dei propri genitori, nel vissuto dei propri nonni. È un libro, come dire, forte, ecco, lo potrei definire veramente così, scrittura intima ed evocativa sicuramente, io uso un termine forse diverso, è una lettura molto forte, un tema molto forte quello che viene affrontato all'interno di questo libro. Si diceva prima, la morte di Tito 1980 cambia un po' qualcosa per suo padre, per sua zia? Di sua zia abbiamo già detto, non vuole venire a vedere la casa, non vuol sapere nemmeno se quella lettera che ha messo nella fessura casa, non vuol sapere nemmeno se quella lettera che ha messo nella fessura all'interno della casa dove...

0: una fretta di organizzarsi, tornare. È stato bloccato inizialmente solo da un po' da mia nonna, alla quale appunto quelle terre avevano causato troppi traumi, quindi aveva paura che non so di cosa, insomma, di eventuali pericoli ancora,
1: certo.
0: Di eventuali ritorsioni ancora possibili. Quindi diciamo il piano è stato rallentato, diciamo così, da questo aspetto. Però poi pochi anni più tardi, sul finire degli anni Ottanta, si è realizzato. Tra l'altro mio padre aveva concordato su questa cosa anche perché voleva portare anche noi figlie, dice l'occasione è giusta per conoscere questo posto, sì. Questa terra della quale ho sempre parlato.
1: Ecco, e che ricordo ha lei di questo viaggio, di questo primo viaggio?
0: Un viaggio molto, credo che sia stato uno dei viaggi più importanti della mia vita, nonostante io ne abbia fatti tanti come inviato di guerra, sono stata in tantissimi paesi, però il significato che ha potuto avere questo viaggio non l'hanno avuto altri, sebbene molto, molto forti, molto significativi. E una ricerca delle radici accompagnata da una serie di sentimenti, paura mista a anche un po' di mistero, cosa accadrà, come sarà questa città tanto decantata, sarà davvero così? Perché ovviamente c'era una forte idealizzazione di quello che si era perso, per cui la realtà avrebbe potuto essere anche diversa. E molta curiosità, un viaggio molto emozionante.
1: Noi siamo quasi in conclusione di questa nostra conversazione con lei. Noi non abbiamo svelato molto di questo libro, anche perché è giusto che chi ci sta ascoltando in questo momento lo prenda in mano ed inizi a fare veramente un viaggio a ritroso con la memoria, come ho iniziato io questa trasmissione, questo appuntamento di oggi. È la vita della famiglia Lombardi, di Ottorino, di Francesca, dei figli Rino, della sorella Lina e del fratellino Sergio, che morì a 6 anni di tubercolosi lontano da Pola nel 1944, ma è anche la storia di Daniele e Francesca, figlia di Rino, soprattutto di Daniela, che ha voluto dare alle stampe questa pubblicazione. Mi verrebbe da dire, è una delle tante storie? No, non è una delle tante storie, perché ogni storia veramente ha tanto da raccontare, viene declinata dal punto di vista personale e, come dico sempre, va a arricchire il bagaglio della grande storia. Però in conclusione volevo chiederle questo: io ho letto una frase che mi ha molto colpito e ci ho aggiunto un punto di domanda, però gliela leggo. Esisteva una felicità più grande di quella che lui, mi riferisco a Rino, aveva vissuto a Pola fino a prima della guerra, secondo lei?
0: Secondo me è una domanda forte. Secondo me, se dovessi trarre una conclusione, no. È molto forte da dire, perché poi alla fine sembra ingratitudine per la vita anche bella che uno può aver avuto. Però secondo me no, proprio perché è stata alla fine negata, perché altrimenti avrebbe potuto essere una felicità come altre, come quelle che possiamo vivere noi da ragazzini quando siamo spensierati, ma essendo stata interrotta così bruscamente, è rimasta sempre, è stata rafforzata dall'idealizzazione che poi è difficile da mandare via rispetto a un trauma simile.
1: Certamente, questo libro per lei è stato catartico o no?
0: Sì. Devo dire di sì, perché mi ha aiutato a riflettere molto su alcuni aspetti della mia vita e della mia famiglia.
1: E quello che noi abbiamo pensato leggendo proprio il suo libro. È un libro che fa riflettere, veramente, non solo calarsi nella storia della sua famiglia, calarsi in una porzione della storia italiana, quella legata ovviamente all'esodo e legata

0: in questo preciso istante, momento a Pola nel 1947. È un libro veramente che fa riflettere. Daniela Lombardi, Amapola, una famiglia istriana nella tempesta, per Edizioni Mares. Grazie veramente di cuore, non soltanto per essere stata in collegamento telefonico con noi, per averci presentato la sua opera, ma soprattutto per quello che ha scritto e come l'ha scritto. L'ha scritto veramente con il cuore, io penso anche gonfio in quel momento, e il cuore si è gonfiato anche per chi l'ha letto, come me, e immagino anche per altri lettori. Grazie veramente di cuore per essere stata con noi. E
1: Grazie a voi, grazie di tutto.
0: purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Massimo Gobessi che vi parla e da Corrado Spuntona alla console, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

Benvenuti a Porto Rock. Porto Rock, la località di villeggiatura più esclusivamente rock della costa adriatica, frequentata solo dai grandi nomi della musica internazionale, invitati e selezionati per voi da Andrea F.

0: Siete a Porto Rock con i più grandi nomi della musica internazionale. Selezionati da Andrea F.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Dalle pantomime glam all'elettronica preveggente del periodo berlinese, dalle ballate spaziali alle scorribande R&B e dance, dalle show multimediali alle incursioni sul set, vita, segreti e opere di David Robert Jones, l'artista globale che ha introdotto una nuova concezione di rock, fino alla sua uscita di scena nel modo più spettacolare con lo splendido testamento musicale di Black Star. Lui è David Bowie. State ascoltando Rock You, dalle origini a un nuovo millennio. Un caro saluto da Tomasz Cindrich.

David Bowie, ovvero uno, nessuno e 100.000, 50 anni di carriera all'insegna delle metamorfosi, dell'incessante ansia di percorrere e precorrere i tempi. Time will change me, but I can trace time è sempre stato il suo credo. Un genio mutante dunque, ma il trasformismo è solo la più appariscente tra le arti di questo indecifrabile dandy, incarnazione di tutte le fascinazioni e contraddizioni del rock e in definitiva della stessa società occidentale.

I Pretenders sono una rock band britannica formatasi nel 1978, nota per la sua fusione di influenze punk, new wave e pop. Fondata da Chrissy Hynde, che rimane membro fisso del gruppo, la formazione originale includeva anche James Hanneman Scott, Pete Fandel e Martin Chambers. Dopo i primi successi e significativi cambi di formazione, i Pretenders si sono guadagnati la fama internazionale con successi come Breath in Pocket, Back on a Chain Gang e I'll Stand By You. La loro musica ha lasciato un segno indelebile nel rock e sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2005.

I Simply Red sono un gruppo soul e pop britannico formatosi nel 1983 a Manchester. Il cantante e compositore Mick Hucknall era l'unico membro originario rimasto quando la band si sciolse nel 2010. Dall'uscita del loro album di debutto in studio Picture Book nel 1985, 10 canzoni sono entrate nella top 10 della UK Singles Chart, tra cui If You Don't Know Me By Now e Holding Back the Years.

Così siamo giunti alla fine di questa puntata di Rockium, dalle origini al nuovo millennio. Da Tomasz Cindrich, un caro saluto, con affetto.

0: frequenze di Radio Capodistria.
1: E cominciamo con una notizia che dimostra ancora una volta quanto sia difficile competere con la realtà quando vuoi scrivere qualcosa di assurdo, cari amici. Allora, all'aeroporto internazionale di Miami, negli Stati Uniti, un uomo proveniente da Cuba è stato fermato dopo che gli agenti hanno notato uno strano rigonfiamento nella parte anteriore del bacino. Ora, normalmente, quando durante un controllo aeroportuale compare un rigonfiamento sospetto nelle mutande, le possibilità sono diverse. Ecco, ma probabilmente nessun agente della dogana aveva previsto di trovare quello che è stato effettivamente trovato. L'uomo Alberto Hernandez Castillo, nome molto da certo. Hollywood proprio, aveva nascosto nella biancheria intima 10 uccelli vivi.
2: Ma no, Samuel! Sì.
1: Non souvenir, non prodotti alimentari, non qualcosa di vagamente discutibile acquistato al duty free, ma uccelli vivi. Gli animali erano nascosti all'interno di 6 contenitori cilindrici di plastica trasparente, avvolti nel nastro adesivo e sistemati in apposite tasche cucite nella biancheria. Una soluzione logistica talmente creativa da far sembrare improvvisamente ragionevole il bagaglio a mano, ecco. E la parte più bella è che, quando gli è stato chiesto cosa stesse introducendo negli Stati Uniti, l'uomo aveva dichiarato soltanto un bagaglio a mano e un marsupio. Alla domanda sulla fauna selvatica aveva risposto di no, una risposta tecnicamente molto ambiziosa, considerando che aveva trasportato la propria biancheria in un piccolo ecosistema praticamente, ecco. Gli agenti hanno però deciso di approfondire il misterioso rigonfiamento e dopo una perquisizione in un'area sicura hanno trovato i contenitori con gli animali. La cosa interessante è che per contrabbandare fauna selvatica servono organizzazione, contenitori, nastro adesivo, poi insomma anche un certo coraggio e la fiducia nelle proprie capacità. Tutto questo per evitare una dichiarazione doganale. È forse la forma più elaborata di burocrazia al contrario, insomma, invece di compilare un modulo costruisci tutto questo ambaradan, questo sistema di trasporto biologico sotto i pantaloni. Tilly, che ne pensi?
2: Guarda, oggi veramente, Samuel, ero al limite di cioè non lo so, te la sei inventata questa, perché è proprio assurda.
1: Io non mi invento mai nulla.
2: Abbiamo
1: Tilly.
2: Cominciato proprio benissimo, ma dove le trovi? Questo sarà
1: dove le trovi? Questo non lo svelerò mai.
2: Non lo svelerai
1: No. Comunque, con questa piccola dimostrazione di, chiamiamola, inventiva criminale, possiamo cominciare la nostra classifica.
2: Certo, la Hot Hits subito dopo la sigla.
3: Hot Hits, le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Al numero 25 arriva una collaborazione che almeno nel titolo sembra quasi una richiesta di assistenza dopo una giornata particolarmente intensa. Chaka Khan e Sia con Cool You Down.
2: La prima New Entry.
1: New Entry, numero 25, rinfrescati.
2: Sì, raffreddati, calmati. Rinfrescati, sì,
1: insomma,
2: anche un
1: tante,
2: calma,
1: sì, una frase che potrebbe essere pronunciata
2: che
1: da chiunque.
2: Che calma i bollenti spiriti.
1: Brava, sì, giusto. Vabbè, comunque, ecco, il pop funziona così, prendi qualsiasi situazione umana e la riduci ad una frase che potrebbe stare su una tazza, calmati, cool you down.
2: Ecco, praticamente sì. Poi qui abbiamo anche una collaborazione tra generazioni, anche abbiamo Chaka Khan e Sia non solo canta in questo brano, ma anche tra gli autori, dunque anche
1: addirittura.
2: Aiutato a scriverlo, sì, certo, ma lei ha cominciato scrivendo per altri artisti e poi ha cominciato a cantare, dunque,
1: bene.
2: Ascoltiamola, Cool You Down.

0: Chaka Khan e Sia con Cool You Down. Rinfrescati, raffreddati, calmati, perché dopo aver complicato inutilmente la propria vita, almeno 3 minuti di musica possono dare, come dire, l'illusione di averla semplificata. Oh. Numero 24, qui troviamo Giorgia con la new entry Parafulmini.
1: Yes.
0: Un titolo che sembra suggerire una protezione dalle conseguenze. In effetti, Tilly, se ci pensi, è un concetto molto moderno, quindi noi oggi facciamo qualsiasi cosa purché qualcun altro ne assorba l'impatto e le responsabilità. Sei d'accordo?
1: Dici, la interpreti
0: così? Ah sì,
1: tutti,
0: tutti gli scaricabarile, per esempio, no? Non è colpa mia.
1: Ma no, Samuel, invece è un brano che parla di una relazione messa alla prova. È molto più romantico, in verità, il significato.
0: Ah, boh.
1: Con la metafora del temporale. Dunque, due persone che rimangono insieme anche quando intorno sembra crollare tutto.
0: Sì.
1: E dunque loro sono i parafulmini che, nonostante tutto, loro rimangono insieme. Un po' come io e te nella Hot Kids. Nonostante tutto quello che arriva, noi siamo oramai i parafulmini per
0: tocca,
1: le hit.
0: Ci tocca. Sì, così. Non ci pensiamo neanche più alla separazione oramai, oramai è proprio così. Tilly!
1: Sì.
0: La civiltà ha fatto enormi progressi. Un tempo si imparava dagli errori, oggi invece si cerca, come dire, qualcosa che li gestisca. Tipo un parafulmine.
1: Un parafulmine, Giorgia.

0: Giorgia compara fulmini, new entry numero 24, la protezione perfetta contro ciò che cade dall'alto. Non so se... Eh sì, no? Ci può,
1: certo,
0: stare, ci può
1: ci
0: stare.
1: Ci come sta, spiegazione. Ci sta. Allora... Cioè, dal basso i fulmini non arrivano, ci sarebbe...
0: Vabbè, era una metafora. Comunque, numero 23, invece qui ritroviamo Miley con Base Persuades. Insomma, abbiamo già detto più volte, un titolo che sembra quasi una teoria politica contemporanea. Non serve avere un'idea convincente, basta alzare il volume ed essere convincenti. E funziona anche nella musica commerciale. Il basso arriva, occupa tutto lo spazio disponibile, a quel punto è molto difficile chiedersi se ci fosse qualcosa nella canzone, perché è pieno. Quindi una canzone, ecco che dire. Tilly.
1: Cosa?
0: Niente.
1: Convincente.
0: Canzone.
1: In verità non è più così tanto convincente, Samuel, mi spiace dirlo,
0: no,
1: per
0: perché?
1: La tua Beniamina. Perché vedi, dalla numero 13 è scesa la 23, non è che va tanto in radio
0: non
1: questa
0: va
1: canzone. Non va granché. Cioè, in confronto a tutti gli altri singoli di Miley Cyrus, che
0: giusto,
1: sono sempre rimasti nelle classifiche, nelle prime posizioni per settimane. E pensa che anche l'album... Bass Persuades, che appunto si intitola come la canzone, è arrivato all'inizio subito al primo posto della Billboard, no? Però nella seconda settimana,
0: sì,
1: è precipitato dal primo al 157esimo posto.
0: Guarda, rispecchia esattamente quello che è il senso delle canzoni pop di 3 minuti.
1: Mm.
0: La canzone dura 3 minuti, ma il ritornello può durare varie settimane. Quindi ecco, la medicina moderna non ha ancora trovato una cura per questa. Però le settimane sono passate oramai.
1: Appunto.
0: E quindi basta, stai già andando in dimenticanza.
1: Sì, ma è strano che succeda subito la seconda settimana, no? Di solito cantanti come Miley Cyrus erano alla vetta più tempo. E pensa che questo è il più grande crollo dalla numero uno mai registrato da un'artista donna nella storia della classifica Billboard.
0: Sai che ti dico? Ben le sta, così impara. Ma Sonsina ci sta.
1: Io pensavo che dicevi che l'andavi a consolare.
0: No.
1: Miley, Bass Persuades. Let's go.

0: Miley con Bass Persuades.
1: Bass, non bass, come ho detto prima male io.
0: Sì,
1: ecco.
0: Il bass ce l'abbiamo poi in Instagram.
1: E ogni tanto mi sorprendono questi titoli in inglese, dunque non so.
0: Bene, comunque il basso persuade.
1: Il basso persuade, Tilly. Ecco.
0: Le argomentazioni invece stanno ancora aspettando di essere aggiunte nella prossima versione, ecco. Non ci sono. Allora, numero 22.
1: Ecco,
0: tornano invece Julie e Bresh con Serenamente.
1: Oh,
0: parola super, sì, parola interessante, perché insomma ormai
1: qua ci rilassiamo un po' quando ci dicono Serenamente. Sai com'è quando qualcuno dici sì, ma stai sereno,
0: stai sereno,
1: e pensi di risolvere tutto così,
0: quello tremante, incavolato, nero, stai sereno,
1: cioè sicuro funziona, provatelo.
0: Sì, cari amici, devi essere rilassato, equilibrato, centrato, possibilmente anche fotogenico mentre lo dimostri. Serenamente, Julian Bresh.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julian Brash con Serenamente, la serenità come obiettivo, perché evidentemente anche stare tranquilli ormai richiede una certa produttività. Allora, numero 21, Fast Boy con Music Sound. Allora, un titolo talmente essenziale da sembrare scritto da un algoritmo che aveva finito l'idea anche il tempo. Quindi, Music
1: Sound. Da quei
0: sound,
1: generatori
0: musica,
1: di titoli,
0: suono.
1: Come c'erano i generatori di nomi delle band, che tra l'altro ci siamo dimenticati di provare.
0: Lasciamolo per momenti di crisi, quando non avremo idee, perché adesso siamo pieni, quindi. Allora,
1: abbiamo
0: musica,
1: Music
0: suono.
1: Sound, sì, sai di cosa parla questa canzone, Samuel? È praticamente, attenzione, un invito a non far finire l'estate. Parla di quelle giornate che cominciano senza un programma preciso e finiscono per diventare proprio quelle che poi ci ricordiamo più a lungo. C'è l'estate quando siamo tutti un po' più tranquilli.
0: Io ci ho provato, in maniche corte, facevo il fighetto, infatti sono raffreddato. Ho tentato di non farla finire, ma non mi è riuscito.
1: E invece è finita l'estate, mi sa, ecco. Noi andiamo avanti alla numero 21 con i Fast Boy Music Sound.

0: Fast Boy, Music Sound. Due parole per spiegare che stiamo ascoltando della musica. Eh sì, sì, cari amici, finalmente una canzone che non rischia di essere fraintesa. Non rischia di essere fraintesa. Alcune canzoni hanno un significato profondo, altre hanno direttamente evitato il rischio di averne uno. Quindi basta. Music Sound. Numero 20, arriva una grande new entry. Gli U2 con Tilly, aiutami. Silenzio.
1: Silenzio.
0: Silenzio. Titolo interessante perché il silenzio è una delle poche cose che il mercato non è ancora riuscito a vendere completamente. Ma è questione di tempo, secondo me. Comunque ci ha provato con app per la meditazione, podcast sul benessere, cuffie da isolamento acustico. Ma alla fine, cara Tilly, anche il silenzio ha trovato un modo per diventare contenuto. Un titolo dedicato a quella cosa meravigliosa che arriva quando finalmente nessuno sta cercando di intrattenerti. Oh, il silenzio, la pace, santa pace. Peccato che per ascoltarla abbiamo dovuto mettere una canzone. Questo è il paradosso.
1: E che canzone, Samuel? Pensa che 50 anni fa, a Dublino, quattro ragazzi mettevano insieme questa band che ancora non sapevano sarebbe diventata una delle più importanti della storia del rock, perché Samuel, gli U2 compiono 50 anni, 50 anni di carriera, 50 anni della band.
0: Non di età, di carriera.
1: Ecco, appunto. E a mezzo secolo di distanza tornano con questo singolo, Silenzio, e il brano è il secondo singolo del nuovo album, Carnaval de Luz. Vedi, sono partiti un po' con lo spagnolo.
0: Si sono buttati oramai sul latino, tanto sì.
1: Che arriverà il 13 novembre ed è il primo disco di materiale inedito degli U2 dopo 9 anni. Lo fanno per questo loro compleanno di carriera.
0: Speravo nel silenzio.
1: Non sono loro anche una delle poche band che sono rimasti, cioè lo stesso organico dall'inizio fino adesso?
0: Si sente.
1: Che non hanno cambiato.
0: Insomma.
1: Penso di sì, una delle poche band che sono rimaste così intatte. Ci li sentiamo? New entry, numero 20, Silenzio, U2.

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: Seconda parte di Hot Hits, ripartiamo con una notizia che dimostra quanto sia sottile il confine tra ingegno e totale incapacità di accettare il fatto che alcune cose non sono state progettate per essere utilizzate come veicoli. Allora, in North Carolina la polizia ha fermato due uomini che stavano percorrendo una strada trafficata di Charlotte, seduti su un divano montato sopra due monopattini elettrici.
2: Ah,
1: sì, un divano, okay. Quello da salotto, sì. Con le ruote, non una poltrona, non un sedile, sì, ma sì, proprio sì, un divano.
2: Sì. Bene.
1: Sì. Gli agenti hanno raccontato di aver visto la scena e di aver avuto comprensibilmente qualche domanda, ecco, da porsi e da porre. Il mezzo era composto da due monopattini elettrici affiancati, con il divano appoggiato sopra e un manubrio per ciascun passeggero.
2: Ah, dunque ognuno aveva un manubrio per...
1: Sì, non so come si mettevano d'accordo, sì, dove girare, destra, sinistra, non lo so.
2: Comunque, Samuel, già a me questi monopattini non è che mi siano proprio
1: sì,
2: simpatici.
1: Sì, ma
2: figurati ancora
1: però.
2: Due col divano sopra. Già.
1: Ma il divano ti sta simpatico, però.
2: Sì, ma fermo in casa, non sulle ruote.
1: Beh, comunque, una specie di mobilità urbana progettata da qualcuno che aveva iniziato con non sarebbe più comodo se quell'idea, e poi aveva perso completamente il controllo del progetto, diciamo, è andato un po', si è lasciato trasportare. La polizia non ha nemmeno specificato se i due siano stati multati, si è limitata a ricordare che quando qualcosa viene utilizzato su una strada insieme alle automobili sarebbe utile chiedersi se sia effettivamente una buona idea, una domanda che evidentemente era arrivata qualche minuto troppo tardi, diciamo. Beh, il problema è che ormai abbiamo raggiunto un livello tecnologico in cui possiamo trasformare qualsiasi oggetto in qualcos'altro. Il frigorifero diventa smart frigorifero, il telefono diventa banca, l'orologio diventa, che ne so, assistente personale, assistente sociale, quant'altro. La prossima frontiera sarà probabilmente il tavolo da pranzo con quattro ruote, così almeno arrivi direttamente a cena.
2: Sì.
1: Non lo so.
2: Sì, ormai siamo così, sì, dobbiamo
1: questione di tempo,
2: la tecnologia.
1: Sì, sì.
2: Sai com'è? Se tutto questo ci sembra strano, allora vuol dire che stiamo invecchiando.
1: Non siamo al passo coi tempi.
2: Dovremmo dire sì, dai, il divano sui monopattini.
1: Sì, domani quasi quasi guarda, comincio a guardare gli annunci per i monopattini. Comunque, okay. Dopo questa dimostrazione di mobilità alternativa, torniamo alla nostra classifica. Numero 19. Scendono Ariete e Angelina Mango con Che bella vita. Un titolo che preso così sembra quasi una provocazione. Che bella vita, ma per chi?
2: Ma la bella vita ce li avevano quei due sul divano, probabilmente.
1: Decisamente. Che bella vita, ma per chi?
2: Ma la bella vita ce li avevano quei due sul divano, probabilmente.
1: Decisamente sì, decisamente sì. Numero 19.

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango con Che bella vita, dalla 25 alla 19. Che bella vita, una frase che nella musica pop funziona benissimo perché non richiede alcuna dimostrazione, basta pronunciarla e per qualche secondo sembra quasi vera, no? Mm. Sei d'accordo? Che bella vita, 3 secondi e poi finisce l'effetto.
2: E ridilla così.
1: Sì, devi ripeterla.
2: Continua a dirla così che...
1: Numero 18, rimangono Bruno Mars e Karol G con Still, ancora, una parola molto adatta alle classifiche, dove cambiano continuamente artisti, titoli, produzioni, mode, ma alla fine ritrovi sempre le stesse formule con una copertina diversa. Come cambiare arredamento senza cambiare appartamento, è presente? E siamo lì.
2: E rimane Samuel anche il gossip sulla loro presunta relazione.
1: Sentiamo.
2: Ce l'avevo già raccontato un po' la settimana scorsa.
1: Abbiamo nuove informazioni.
2: Ecco, che praticamente ci sono questi rumor su Karol G e Bruno Mars.
1: Sì.
2: E tra commenti sui social che lui aveva scritto My Juliet, mi princessa e così. Ehi. Tutte belle parole. Poi il loro video molto romantico avevano fatto pensare a qualcosa di più di una semplice collaborazione.
1: Brunone.
2: Ebbene, aggiornamento della situazione, Samuel... praticamente nessun aggiornamento, cioè siamo rimasti lì.
1: Nulla di fatto.
2: I due continuano a, diciamo, flirtare con i rumors, dunque non smentiscono ma non dicono niente, stanno
1: così,
2: tutto sta lì un po'.
1: Di
2: ufficiale però non c'è ancora niente.
1: Siamo ancora ai preliminari.
2: Appunto, nessuno dei due ha confermato una relazione e quindi per il momento possiamo soltanto continuare a chiederci se dietro a Still, il singolo, ci sia soltanto una bella collaborazione o anche qualcosa in più. Ma non lo sappiamo ancora. Comunque, la telenovela Karol G e Bruno Mars continua. Io vi do appuntamento alla prossima puntata.
1: Non mancate.
2: Vi terrò informati, prometto. Intanto ce li sentiamo insieme con la loro Still.

0: Bruno Mars e Karol G con Still. Il titolo promette continuità, la classifica conferma, alcune cose cambiano continuamente proprio per poter rimanere esattamente dove sono. E infatti le classifiche, cari amici, non premiano necessariamente la musica migliore, ma premiano quella che riesce a seguirti anche quando hai smesso di volerla ascoltare. Ecco, è lì. E tu fai di tutto per liberartene, ma non niente da fare. Ti segue, numero 17. Qui c'è invece Elisa con Kintsugi. Ti ricordi, Tilly?
1: Ho detto bene? Kintsugi.
0: No, Kintsugi, come abbiamo chiamato l'esperta in trasmissione per dircelo. Me la ricordo io, Kintsugi. Allora, il Kintsugi è l'arte giapponese di riparare gli oggetti rotti mettendo in evidenza le fratture invece di nasconderle.
1: Giusto.
0: Ecco, un'idea anche per la musica pop. Quindi prendere qualcosa che non funziona, decorare le crepe e poi presentarlo come profondità. È un'idea geniale, Tilly. Io potrei fare tipo, non lo so, faccio una canzone. Stono, deliberatamente, sono stonato, stono. E poi invece di usare l'autotune, no, anzi, decoro
1: le stonature
0: le alzo,
1: proprio,
0: le metto in risalto,
1: sì, infatti,
0: no? Ecco,
1: infatti.
0: Musica autentica, sentite, no? Le crepe, le mie crepe personali qua.
1: Che poi con la ceramica funziona, Samuel, perché una ceramica rotta è riparata, sì, con il Kintsugi.
0: Sì.
1: Kintsugi?
0: Kintsugi.
1: E non lo so più dire. Ok. Può diventare più preziosa di quando era intatta.
0: Hai capito.
1: Ovvio, no? Mm. E dunque la riparazione non nasconde questa frattura, lo sappiamo, ma la mette in evidenza.
0: Giusto.
1: E può aumentare anche dunque il valore. Tanto che esistono testimonianze, Samuel,
0: sì,
1: secondo cui alcune persone arrivano a rompere apposta delle ciotole per poi poterle riparare con l'oro, praticamente, e renderle più preziose e particolari.
0: Quasi quasi batto la testa contro il muro, così dopo valgo di più.
1: Alzi il valore.
0: Esatto. Numero 17.

0: Elisa con Kintsugi, stabile al numero 17, una canzone che ci ricorda che anche le cose rotte possono avere valore, purché qualcuno abbia abbastanza gusto da non coprire le crepe che con il solito filtro, ecco, giusto? Sì, lasciamo che si vedano le crepe. Allora, dove siamo arrivati, Tilly? Ricapitoliamo un attimo, così
1: siamo
0: facciamo ordine.
1: Numero 16,
0: Gracie Abrams con Look at My Life, che sale dal numero 21, Guarda la mia vita. Praticamente la frase fondativa dell'epoca dei social. Guardami mentre vivo, mentre mangio, mentre mi sono in mutande, mentre viaggio, mentre faccio finta di non voler essere guardato. Questa è la migliore. E alla fine non abbiamo più una vita privata, abbiamo una produzione continua di materiale da mostrare agli altri. Gracie Abrams ne parla in Look at My Life, spero, o parla di tutto altro, Tilly, spiegami tu. Che può essere che anche abbia interpretato
1: in verità. È più da vittima.
0: Più da vittima.
1: Passami il termine così, sì, perché dice Look at My Life, tipo che nonostante lei abbia il successo e tutto quello che voleva, comunque non è contenta.
0: Ah sì, guardate che pena, sono proprio una disperata.
1: Sì.
0: Messa male, così. Alla vittima.
1: Sentiamo cosa dice Look at My Life.
0: Vittimismo pop d'eccellenza.

0: Gracie Abrams con Look at My Life, 5 posizioni guadagnate, un titolo che riassume perfettamente il nostro tempo, quindi non basta vivere qualcosa, bisogna anche assicurarsi che qualcuno la stia guardando. Oh, se poi c'è un po' di vittimismo funziona ancora meglio. Numero 15, qui troviamo Taylor Swift con
1: sì.
0: Patient Zero, paziente zero, espressione che normalmente associamo all'origine di un'epidemia. Nella musica, nelle hit, tra le hit invece potrebbe essere semplicemente la prima persona che ascolta un ritornello e poi lo trasmette involontariamente a milioni di altre persone.
1: Dici?
0: Sì,
1: anche comincia lì abbiamo
0: a canticchiarlo in negozio.
1: Ah, quando qualcuno comincia una canzoncina, anche questo sì. Può essere, sì, è vero.
0: Esatto, invece chissà quale sarà questo paziente zero. Telli, spiegami, tu sicuramente sai più di me che cos'è.
1: Praticamente parla di una relazione, perché è ispirata a quando una sua amica ha avuto una chiamata di una ex del suo compagno dicendole: ah, ma guarda che lui fa così con tutte.
0: Ah, ecco.
1: Perché vi fa, cioè, fidati che io sono la paziente zero, e poi si sa che
0: chissà se era in buona fede il paziente zero, era solo gelosa, sai com'è quando una comincia a dire: attento a quello lì perché lui, no?
1: Appunto, non lo sapremo mai.
0: Mai.
1: Comunque, Samuel, Taylor Swift è tornata al primo posto della classifica americana degli album. Una cosa proprio da non aspettarsi, ecco. La cosa curiosa è da dove è partita, perché The Life of a Showgirl era il numero 21,
0: sì,
1: il suo ultimo album, no? E dopo l'uscita di questa nuova edizione, The Life of a Showgirl, The Encore, è risalito direttamente al numero 1 della Billboard 200, ecco. È la 13ª settimana complessiva che l'album passa in vetta, ma il dato più impressionante arriva dalla classifica dei singoli, perché tutte e quattro queste canzoni aggiuntive che lei ha messo in questa nuova versione dell'album,
0: sì,
1: sono nella top 5. Patient Zero, che ascolteremo, è direttamente la numero 1, e poi anche le altre tre sono al terzo, quarto e quinto posto.
0: Incredibile.
1: Sì, ma sì. D'altronde da Taylor Swift potevamo aspettarcelo.
0: Eh già.
1: Patient Zero, numero 15.

0: Taylor Swift con Patient Zero dal 24 al 15, perché ogni fenomeno di massa deve essere un punto di partenza. E nel pop a volte basta una persona con un paio di cuffie e troppo tempo libero, ricordatevi. Quindi ecco, se una hit vi sembra familiare al primo ascolto, cari amici, tranquilli, non siete voi che ve la ricordate, è lei che è già stata fatta probabilmente. Numero 14, con un salto deciso del 7° posto, Cesare Cremonini con Paparazzi. E qui sì, il titolo ci porta direttamente dentro un mondo in cui la vita privata è diventata una forma di intrattenimento, Tilly. Sì. E la curiosità degli altri viene quindi anche quasi monetizzata a questo punto.
1: Ma sai come a tutti un po' piace farsi gli affari degli altri?
0: No, a me no.
1: Ogni tanto. Vabbè, qualche comunque, gossip ci sta.
0: Qualche ghost nell'armadio. Oggi in fondo lo facciamo tutti un po'. Abbiamo trasformato il telefono in una piccola agenzia fotografica puntata permanentemente sulla vita degli altri. Aggiungo, Tilly, in una sera in palestra io entro e volevo fare un video per lamentarmi di quanta gente ci fosse, perché era strapiena. Sembrava un ring dove tutti si pensavano, c'era una roba, un macello. E volevo fare un video e arriva verso di me un ragazzino pompato di steroidi, incavolato nero, e mi viene: ma tu per caso mi stavi fotografando? E io gli ho detto: carissimo, guarda che sei bellissimo, ma non abbastanza.
1: No, gli hai detto così. Sì.
0: E quindi questo perché sto dicendo questo?
1: Per il paparazzo.
0: Ah, esatto, ecco, il paparazzo.
1: Cioè, ma anche tu che ti metti a far video e foto in una palestra piena, sai che tutti penseranno che stai fotografando loro?
0: No, penseranno solo quelli che pensano che il mondo giri attorno a loro.
1: E praticamente metà delle persone che sono lì in palestra.
0: Questa è una tua analisi sociologica abbastanza significativa. Bene, numero 14.
1: Paparazzi. Come

0: 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: A questo punto della classifica abbiamo bisogno di una notizia che dimostri che, almeno qualche volta, l'intelligenza non si trova necessariamente dalla parte degli esseri umani. A Leawood, in Kansas, un agente di polizia stava pattugliando una zona residenziale quando ha visto un cane fermo in mezzo alla strada. L'agente ha provato a mandarlo via, pensando probabilmente che fosse semplicemente un cane vagabondo. Ma l'animale non aveva nessuna intenzione di collaborare. Continuava ad abbaiare e a richiamare la sua attenzione, diciamo così. Allora, alla fine l'agente lo ha seguito. Il cane è tornato verso casa, ha percorso un vialetto e ha condotto il poliziotto fino a un garage aperto. Lì c'era il suo padrone, caduto a terra e incapace di rialzarsi. Era lì da più di 3 ore. Pensa un po'.
2: Povero.
1: Il cane aveva quindi capito una cosa abbastanza semplice. Il padrone aveva bisogno di aiuto, il telefono non serviva a niente, l'unica soluzione era quindi andare a cercare qualcuno che sapesse cosa fare. Una capacità di problem solving che, ecco, considerando quello che vediamo quotidianamente sui social, probabilmente mette il cane nella fascia alta della popolazione adulta, mi viene da dire. I soccorritori hanno assistito l'uomo, che si sta riprendendo a casa, e possiamo dire che il cane ha quindi svolto perfettamente il proprio compito da cane, come dire, fedele. Niente app, niente algoritmo, niente tutorial. Ha trovato un poliziotto e lo ha portato a casa. Hai capito?
2: Ecco, hai visto che bravi.
1: Forse dovremmo affidargli anche la nostra classifica con quel cane. Almeno lui avrebbe una motivazione concreta per scegliere le canzoni. Bene, Tilly. Questa bella storia di cane salvavite ci ha portato alla numero 13. Dove
2: c'è,
1: troviamo
2: anche una storia abbastanza normale.
1: Sì.
2: Cosa ti è preso, Samuel?
1: Niente, mi viene il cuore, mi si intenerisce quando sento questo. Queste, insomma, non posso. Una volta che c'è una storia normale, mi critichi.
2: Sì, ma
1: insomma,
2: perché mi sembra strano.
1: Vabbè, ah sì, appunto. Numero 13, troviamo Sienna Spire con Great Expectation, che precipita dal quarto posto. Un titolo perfetto per una classifica musicale. Grandi aspettative e risultati spesso molto più discutibili. Sienna Spire.

0: Sienna Spyro con Great Expectation, dal quarto al tredicesimo posto. Ecco, le grandi aspettative sono una cosa pericolosa, Tilly, soprattutto quando arrivano prima dell'ascolto. Eh sì. Numero 12.
1: Vai.
0: Alex Warren.
1: Emerald Eyes, oh, abbiamo, ecco, gli occhi sì, verdi, gli occhi smeraldo.
0: Di smeraldo, un titolo elegante, prezioso, quasi poetico. Ed è interessante
1: come l'hai detto, quasi poetico.
0: Quasi, sì. Quasi. È interessante come la musica pop continui quindi a utilizzare queste pietre preziose, colori, occhi, tramonti, per raccontarci emozioni che avrebbero potuto essere espresse anche senza un reparto di gioielleria, diciamo così.
1: Bisogna, ma sai com'è, bisogna
0: aggiungere
1: un po'
0: qualcosa. Sì, sì, sì.
1: Comunque, gli occhi verdi Samuel, di cui canta Alex Warren, sappiamo, sono, sono quelli di sua moglie.
0: Ah.
1: Cover Unknown, così si chiama.
0: Che noioso.
1: E lui ha scritto la canzone pensando a lei, ovviamente, però invece della classica ballatona romantica strappa lacrime, ha voluto fare qualcosa che facesse venire voglia di ballare. E per questo questa canzone ha, diciamo, questo tocco un po' funky, e ha chiamato uno che di musica da ballare, di musica funky, se ne intende parecchio, ovvero Nile Rodgers.
0: Giusto.
1: Che suona la chitarra in questo brano.
0: Sì.
1: Vedi?
0: Sì, fresco, nuovo lui, no?
1: Un emergente.
0: No, è un nuovo emergente, sì. E vabbè, insomma, è andato sul sicuro, dai. D'altronde, ecco, Alex Warren è uno che è abbastanza classico nel suo modo di essere.
1: Dici che va sul sicuro sia per gli occhi smeraldo, sia per Nile Rodgers.
0: Sì, sì, sì. Alex Warren non sbaglia,
1: non
0: anche
1: rischia.
0: Per questo. No, non rischia e non sbaglia. Numero 12.

0: Alex Warren con Emerald Eyes, due posizioni guadagnate, un titolo che ci ricorda che nel pop anche gli occhi devono avere un valore di mercato, come dire, un valore
1: certo,
0: da gioielleria. Numero 11, salgono i Jungle con Sunshine, dal 15° posto, sole, parola semplice, luminosa, rassicurante. Infatti il pop l'adora la parola sole, diciamo la volta scorsa che è stata pronunciata non si sa quante volte.
1: Sì, chissà Sunshine, quante volte.
0: Basta però mettere un po' di sole nel titolo e quindi tutto sembra possa andare bene.
1: Sì, però Samuel, ho fatto le mie ricerche.
0: Sì.
1: Cioè, sembro veramente una ricercatrice di quelle.
0: Preparate i calcolatori,
1: allora,
0: statistica.
1: No. Sunshine in questo caso non è un riferimento al sole.
0: Ah no.
1: E nemmeno all'estate. Ma per il gruppo è uno stato mentale. Cioè tu devi avere nella tua mente un bel sunshine.
0: LSD.
1: Ecco, no. Un posto che ci si porta dentro e dove si torna con la testa quando si cerca qualcosa di meglio. Dunque il posto dove dici dai. Cioè quello
0: posto,
1: ottimista, quello,
0: sì,
1: no?
0: Dove rifugiarsi.
1: Sì, una specie di posto felice, ma senza fingere che la vita sia sempre perfetta. Dunque tu il sunshine lo devi avere nel cervello.
0: Secondo me cosa se lo sono inventati dopo? Prima hanno messo il titolo Sunshine. Hanno detto, ma è un po' banale, inventiamoci qualcosa per dargli un significato un po' più intellettuale.
1: Può essere.
0: Sì, probabile, non lo so.
1: Può essere.
0: Comunque la canzone non è male, dai, Jungle Sunshine.

0: Una canzone che porta il sole nella nostra classifica, Tilly, come l'ho detto bene?
1: Sì.
0: Posso condurre ormai sulla rete nazionale italiana Sanremo?
1: Sanremo, sì, volevo dire, chiamiamo Ferruccio,
0: canzone
1: magari
0: che porta
1: ti
0: il
1: fa...
0: sole nella nostra classifica, guarda tu. Mi vengono così, proprio le butto. Allora, perché evidentemente quello vero non era abbastanza affidabile.
1: Ti proporremo.
0: Sì, il sole è vero, non era abbastanza affidabile, quindi bisognava portarlo qui in casa. Allora, numero 10, andiamo avanti che meglio, One Republic con Pay That Toll, che sale dal 14° posto. Paga quel pedaggio, quella tassa, quel biglietto, quel toll, insomma. È un titolo che affronta un problema concreto, niente metafore, niente stelle, niente occhi di smeraldo, semplicemente paga. Oh, così mi piace.
1: Sai cosa ho scoperto?
0: No.
1: Ho scoperto che il video per questa canzone è stato girato molto più vicino a noi di quanto pensassimo.
0: Dove?
1: In Ticino.
0: In Ticino?
1: In Ticino, sì, sì, vicino, cioè, alla mia Lugano, in Svizzera, siamo nel canton Ticino.
0: Nel canton Ticino,
1: sì,
0: spiegami meglio.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Pensavo Ticino fosse un paese
1: istriano. Mi ha fatto tornare
0: conosco.
1: Tutti i ricordi. Sai che io ho studiato lì, vivevo lì 4 anni. Dunque,
0: sì,
1: fammi
0: giusto.
1: Salutare tutti gli amici di Lugano, del Conservatorio della Svizzera Italiana. Ciao,
0: ecco, per chi
1: ciao.
0: Non lo sa, Tilly è un musicista professionista del conservatorio, che è accademico, dove? Svizzero addirittura, no? Non qui, uno,
1: Hai visto.
0: A Lugano.
1: Comunque, sì, sì, sì, proprio lì a Lugano.
0: Sì,
1: vedi?
0: Sì, sì, sì.
1: Magari se lo facevano tot anni fa li incontravo. Dili, però adesso però sono ormai già capodistria.
0: Fatelo dire, sei sprecata, perché qui condurre queste hit commerciali tu col conservatorio, mannaggia.
1: Questo è.
0: Che poi le critico più io, dovresti criticarle tu, non io. Comunque, chiusa parentesi, questa era una cosa interna tra di noi. Dove siamo arrivati, Tilly?
1: Ai One Republic.
0: Ah, sì.
1: Che erano a Lugano, cioè in Ticino.
0: Bene, che restino lì. Numero 10, Pay That Toll.

0: One Republic con Paid at All, 4 posizioni guadagnate, e almeno questa canzone ci ricorda che alla fine nella vita c'è sempre qualcuno che presenta il conto. Oh, ecco, questi sì che sono insegnamenti preziosi. Numero 9, Ligabue con Qualcosa per te, che scende dal terzo posto. Qualcosa per te, formula molto italiana, non dire cosa, lascia aperta la possibilità e spera che l'altra persona apprezzi comunque il gesto. Principio con cui sono stati organizzati matrimoni, compleanni e anche intere carriere musicali, ahimè. Qualcosa per te, numero 9.
1: E sai che c'è un dettaglio familiare dietro questa canzone di Ligabue? Perché
0: suocera.
1: Alla batteria, no, del brano c'è Lenny Ligabue, suo figlio.
0: Ah.
1: Lenny, cioè in verità penso sia Lorenzo.
0: Era meglio
1: Ligabue.
0: Lenny a questo punto.
1: E non è una presenza occasionale, suona la batteria anche nella formazione che accompagna Luciano nei concerti in questo periodo.
0: Azienda
1: dunque
0: familiare.
1: C'è il figlio, sì, Lorenzo, che poi si chiamano tutti e due con la L. Sai, per quella cosa che lui diceva che se hai la stessa iniziale nel nome e nel cognome,
0: l'Lotto,
1: tipo ti porta fortuna, o non mi ricordo cos'era. Vedi, tu anche, perché c'era, sei,
0: che sono,
1: hai la stessa iniziale, no? SS.
0: Ah sì, infatti sono fortunatissimo.
1: Sì, infatti, sì. Vedi, io già, no, niente.
0: Guai
1: per questo
0: cambiare.
1: Loro sono Luciano, sì, Ligabue e Lorenzo Ligabue.
0: Giusto.
1: Niente.
0: Teniamoci. Qui sono.
1: Teniamoceli. Alla numero 8. No, alla numero 9, Qualcosa per te. Ti ho sentito.

0: Bip, bip, bip, bip, bip. Sai cos'era?
1: Cosa?
0: Hai sbagliato numero prima, Tilly.
1: Sì, ho sbagliato numero. Era la numero 9.
0: Ormai le battute sono arrivate a dei livelli, Tilly. Allora, Ligabue con qualcosa per te, dal terzo al nono posto. Una canzone che offre qualcosa, non sappiamo esattamente cosa, ma nel dubbio possiamo sempre dire che è simbolico. Numero 8, James Blunt con Taste Like Summer. Ancora questa estate, questa pioggia di questi giorni, poi guarda.
1: Sì, certi, cioè non gli era abbastanza i 40 gradi che abbiamo avuto per tre mesi di fila.
0: Sa di estate, i miei calzini bagnati di stamattina sanno di estate, una frase che dimostra quanto siamo disposti a trasformare una stagione in un sapore pur di vendere nostalgia fuori periodo, chiamiamola così. L'estate comunque ormai non è più una stagione, caratilli. Sai cos'è? È un prodotto, una confezione, una playlist, una data di scadenza, insomma è tutto un significato più profondo di una stagione, secondo me.
1: E come la vedi filosofica tu?
0: Tilly, scusa.
1: Cioè l'estate per me è mare, spiaggia, ferie.
0: Vabbè, insomma sono arrivato fino a questo punto, mica così, mica per pensieri banali. Sì. Numero 8.
1: Vuoi che ti racconto una curiosità su James Blunt?
0: Se dobbiamo farlo, facciamo.
1: No, di sì.
0: È il nostro lavoro.
1: Te la racconto lo stesso.
0: Togliamoci sta pietra.
1: Allora, lui ha avuto la brillante idea, magari puoi farlo anche tu. Ha costruito un nightclub nel giardino della sua casa ad Ibiza.
0: Ah.
1: Sulla casa Ibiza non ce l'hai, ma comunque puoi fare un nightclub nel giardino.
0: Sì, un genio proprio. Ecco. Tutti i problemi se li porta a casa.
1: Si chiamava Blunt's Nightclub, where everybody's beautiful.
0: Pure.
1: Cioè, tutti quanti sono belli.
0: Invitava solo quelli belli.
1: E ci hanno suonato tantissime persone famose, DJ famosi, però un giorno arrivò David Guetta, invece lui entrò, vide il posto e se ne andò dopo pochi minuti.
0: David Guetta comunque è un geniaccio, bisogna ammetterlo, e quindi qui ha dimostrato anche buon gusto forse.
1: Ma magari era bello questo nightclub, che ne sai? Magari era lui troppo
0: più
1: schizzinoso che non gli...
0: Mi fido più di David Guetta di James, non so perché.
1: Ti ispira più fiducia?
0: Sì. È un DJ però almeno sa mettere
1: forse
0: le
1: almeno
0: cose al posto giusto.
1: Riguardo il nightclub ne sa un po' di più.
0: Secondo me sì.
1: Ok. Taste Like Summer, James Blunt.

0: James Blunt con Taste Like Summer. E se l'estate avesse davvero un sapore, cari amici, probabilmente sarebbe quello della crema solare mescolata alla nostalgia, ecco, per qualcosa che non è mai successo. Nostalgia per qualcosa che non è mai successo, non so se... No, perché tu pensi sì, l'estate, perché... sì che bello, invece no, tutta l'estate ho fatto sempre le stesse cose, non sono
1: sì,
0: successo.
1: Non è successo.
0: Però tutte immagini, no, tramonti, robe, sì, avventure, niente.
1: No, perché fa troppo caldo e dunque non
0: esci
1: di casa.
0: Zanzare, sudore e basta. Allora, Tilly, dove siamo arrivati? Ah! Siamo arrivati alla mia massima del momento, prima di concludere.
1: Sì, che sì, bello, sì, vai.
0: Perché Tilly, ci sono canzoni brutte e poi ci sono quelle che riescono a trasformare la bruttezza in un modello di bellezza.
1: Ma a quale ti riferisci?
0: Sempre a Taste Like Summer, tanto per... Numero 7, andiamo avanti, questa non mi è riuscita granché. Olivia Dean con Baby Steps. Sì. Allora, lei sale dal 16° posto, Piccoli Passi. Bel titolo, mi piace. Una filosofia molto prudente, soprattutto in una classifica in cui oggi abbiamo visto canzoni salire di 5, 10 posizioni, eccetera. Evidentemente Olivia Dean preferisce procedere lentamente. No?
1: Anche se qui ha fatto un bel salto, devo dire, dalla 16 alla numero 7.
0: È vero, è vero. Non è proprio un baby step questo.
1: Non è proprio un baby step.
0: C'è un altro significato dietro a questo titolo? C'è di che parla questa canzone?
1: Allora, lei ha raccontato intanto che Baby Steps è stata ispirata da Marvin Gaye.
0: Ah.
1: Lei la descrive come una canzone che arriva dopo i momenti più dolorosi dell'album e che funziona tipo come un balsamo per un cuore che sta guarendo. Mm, a piccoli passi, però, guarire poco a poco.
0: Sì, ci vuole tempo.
1: Questo è. Vedi, l'interpretazione è quella giusta.
0: Beh, meno male che tu studi, Tilly.
1: Hai visto?
0: Sì, io vado per talento, proprio così vado. mi affido al mio talento in piena. Numero 7, ascoltiamola, va. Baby Steps, Olivia Dean.

0: le 25 canzoni più ascoltate della settimana su Radio Capodistria.
1: E per arrivare alla parte finale della classifica, apriamo come sempre con le notizie dal mondo. Washington, Stati Uniti. Un uomo arrestato dalla polizia ha tentato una spettacolare fuga utilizzando come strumento di evasione le proprie manette.
2: Ma pensavo il monopattino, cioè i monopattini col divano di prima.
1: No, questo è veramente, guarda, questo è un esperto. Secondo quanto riferito dagli agenti, l'uomo si trovava sul sedile posteriore di una volante, regolarmente ammanettato, quando ha evidentemente deciso che la sua situazione non era ancora abbastanza complicata. A quel punto ha portato le mani davanti al corpo e ha iniziato a lavorare sulla portiera dell'auto.
2: Ma cioè, sono quelle praticamente persone snodabili, come
1: bravo,
2: fai a mettere?
1: Perché era uno molto molto agile. Quindi non ha cominciato a lavorare con un attrezzo o un, che ne so, un dispositivo elettronico sofisticato, ma con le stesse manette. Quindi l'uomo avrebbe utilizzato infatti la parte metallica delle manette per intervenire sul comando del finestrino, riuscendo a provocare un malfunzionamento e ad abbassarlo. A quel punto la fuga sembrava finalmente possibile, mancava solo un piccolo dettaglio: uscire dalla macchina. E qui entra in gioco la seconda parte del piano. L'uomo avrebbe tentato di infilarsi attraverso il finestrino della portiera posteriore ancora ammanettato, una procedura che, ecco, vista da fuori, deve aver prodotto quella particolare sensazione che gli agenti di polizia conoscono bene, quando capisci che il sospettato, ecco, sta facendo qualcosa di folle, ma decidi di aspettare ancora qualche secondo perché vuoi vedere dove può arrivare. Quindi loro divertiti e detto vediamo se la fa. Alla fine naturalmente è stato fermato nuovamente. Ora non conosciamo tutti i dettagli delle motivazioni, ma una cosa è certa: l'uomo ha dimostrato una notevole capacità di problem solving.
2: Io l'avrei fatto andare avanti per una settimana solo per vedere cosa si inventa.
1: Sì, peccato che questo problem solving però l'ha applicato dopo essere stato arrestato. Magari prima sarebbe stato più utile. Storia bellissima perché contiene tutto quello che ci serve per capire il progresso umano. Abbiamo sviluppato sistemi di sicurezza sempre più sofisticati e poi arriva qualcuno che guarda un paio di manette e pensa queste possono diventare un attrezzo interessante, posso giocarci un po', no? Capito?
2: Sì.
1: Non sappiamo se sia genialità, disperazione o semplicemente una quantità industriale di tempo libero e noia. Comunque, forse è proprio questo quello che fa la differenza tra lui e la musica mainstream, Tilly. Lui ha cercato di usare gli strumenti in modo originale. Il pop invece prende gli stessi quattro concetti, li lucida un po' e poi li presenta come una rivoluzione culturale.
2: Questo è. Però adesso abbiamo Bryan Adams che invece, ecco, per quanto riguarda, dicevi che siamo in America, lui invece dice che il Canada non sarà mai il 51esimo stato americano.
1: Ci mancherebbe.
2: Sì. Forse perché ha sentito questa notizia e ha detto no, io là non ci vado a vivere.
1: Meno male che qualcuno ha il coraggio di dire queste cose.
2: Lo fa Bryan Adams, sì, così un po' abbastanza agguerrito, abbastanza politico, dicevamo,
1: infatti,
2: in questo brano.
1: Non ha più cosa a perdere.
2: Infatti. 51st State, numero 6.

0: Bryan Adams, 51st State, ex numero uno, ora al sesto posto, giusto Tilly?
1: Sì, era la sigla single la scorsa settimana.
0: Il mainstream non ti caccia, è più elegante, semplicemente smette di guardarti mentre passa al prossimo prodotto. Prossimo prodotto a cui arriveremo presto, ma ci sono altre quattro posizioni in mezzo. Intanto c'è la numero 5, dove rimane Jack Savoretti con The One, stessa posizione della settimana scorsa. L'unico, il prescelto, il The One, l'anima gemella, il concetto definitivo. Tilly, è incredibile quanta musica di questo genere con gemella, il concetto definitivo. Tilly, è incredibile quanta musica di questo genere continui a promettere che da qualche parte

0: E allora ha raccontato che addirittura la gente gli chiedeva di smettere perché la musica disturbava.
1: Vabbè, ma questo è un classico però, no?
0: Oppure faceva così tanto rumore che lui stesso non riusciva a sentire la propria voce. Cioè c'era lì gente che faceva rumore e nessuno lo ascoltava. Ma vedi tu che hai una band, Samuel, ti è mai venuto a dire qualcuno scusa, puoi smettere che mi stai disturbando qua?
1: Insomma, no, più, l'ho visto nello sguardo di più di qualcuno però. Nessuno ha avuto il coraggio di dirmelo, per fortuna. Okay, sì, vedi. Sì. Beh, funziona così. Bisogna inghiottire questo e ben altro. Giusto che sia così sia, soltanto i più forti resistono. The One, Jack Savoretti.

0: Jack Savoretti con The One, ancora numero 5, canzone sull'unico, il The One. Nel frattempo il mercato musicale ne produce migliaia all'anno, però mannaggia. Evidentemente l'unico è un concetto molto elastico, diciamo così. Numero 4, dall'unico all'ultimo è un attimo. Poi c'è l'unico, l'ultimo e tutto. Guarda tu, era che oggi...
1: È vero.
0: Ultimo con tutto, che ecco, è una parola perfetta per la discografia mainstream. Tutto deve essere emozionante, tutto deve essere condivisibile, tutto deve diventare una frase da Instagram, tutto va, quasi tutto va bene, insomma. Il problema è che quando una canzone cerca di essere tutto per tutti, normalmente finisce per non essere niente per nessuno.
1: E visto che abbiamo tutto, Samuel, non possiamo farci mancare il momento nome.
0: Oh.
1: Ovvero il momento sarebbe potuto essere il nome, cioè
0: bene.
1: Così è un po' diversa, nuova rubrica.
0: Vai che prendo nota.
1: Allora, ultimo... ha questo nome perché c'è, lui ha questa filosofia che si parte dagli ultimi, che poi, no, che era un poco, diciamo,
0: sì,
1: tra gli, ecco, gli ultimi, sfigatello,
0: sì, quello sveglio della pucciolata, insomma.
1: Da ragazzino, sì, dunque lui con gli amici del quartiere aveva una chat chiamata I Miserabili, ovviamente ispirata al romanzo di Victor Hugo.
0: Sì.
1: E aveva persino pensato di usare Miserabile come nome d'arte.
0: Sarebbe stato molto, sarebbe stato più simpatico, però.
1: Dici? No, Miserabile però è troppo disagio, secondo me, dai, proprio,
0: sì,
1: Miserabile. Sì, già ultimo è così.
0: Rende più l'idea di essere
1: miserabile,
0: insomma, un sarcasmo,
1: già un po'
0: di essere
1: troppo.
0: Uno
1: scherzo.
0: Sì,
1: no, a me piace più ultimo.
0: Più ultimo?
1: Che.
0: Boh.
1: Che miserabile.
0: Vabbè, questione di gusti, vedi.
1: Niente, figli. Apriamo
0: il dibattito.
1: Il dibattito, se vi piace più ultimo o miserabile. Cioè, intanto lui ormai non lo cambia. O magari vediamo, raccogliamo le firme.
0: No, potrebbe fare un album. Ultimo, miserabile.
1: forse sì. Vedi qualche idea gli diamo,
0: sì,
1: noi.
0: Sì, sì, no,
1: gratis.
0: Facciamoci pagare. Buono, andiamo avanti, dai.
1: Tutto ultimo, numero 4.

0: Ultimo con tutto, dal secondo al quarto posto, canzone che promette tutto, il mercato invece ha una richiesta molto più precisa, non cambiare canale fino alla fine del ritornello almeno, insomma, questo sono, le hit hanno finalmente trovato il modo di essere profonde, quindi come hanno fatto, hanno scavato fino a raggiungere il fondo, non so se... Allora Tilly, numero 3, qui c'è Ella Langley con Choosing Texas, che sale dall'ottavo posto, e qui ecco, qui c'è un grande trucco, un trucco commerciale, prendere un luogo, trasformarlo in un'identità, aggiungere un accento emotivo, qualche chitarra e improvvisamente non stai più ascoltando una canzone ma stai facendo un viaggio, stai comprando l'immagine di te stesso, insomma molta suggestione, vero?
1: Ma ha anche funzionato questo trucco, Samuel, Ella Langley ha battuto un grandissimo record.
0: Quale?
1: Il suo brano è diventato il numero uno più longevo nella storia della Billboard Hot 100.
0: No, stai scherzando.
1: Sì, è arrivato 23 settimane in vetta, non consecutive, però loro calcolano così, no?
0: Questa canzone.
1: E sai di chi era il record prima? Cioè, praticamente lei ha battuto il record,
0: sai di chi?
1: Di chi? Di Mariah Carey con All I Want For Christmas Is You. Cioè, prima di lei, All I Want For Christmas Is You, fino a un paio di settimane fa, era la canzone col record assoluto di settimane alla numero uno. Anche
0: bene,
1: perché torna ogni Natale alla numero uno. Perché, ripeto, sono di settimane non consecutive.
0: Sì, io da un paio di settimane che so chi è Ella Langley. Cioè,
1: ma perché in verità questa canzone è uscita già un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Soprattutto all'inizio era ascoltatissima in America e adesso pian piano è arrivata in Europa, dunque continua già da molto molto molto tempo sulla cresta dell'onda.
0: Sì, un po', sì. Che dire,
1: Tilly, per le canzoni
0: aprendo,
1: country,
0: mi stai aprendo
1: che...
0: un mondo.
1: Ha battuto la grande Mariah Carey, che tra l'altro tra un po' si scongela, ricordiamo ancora questo.
0: Per l'anno ibernata.
1: Arriverà, sì. Sai che lei, si scongela.
0: La scongelano prima di Natale.
1: No, la scongelano, non fa il video di lei che si scongela ad Halloween più o meno?
0: Non lo so.
1: Ma come non lo sai? C'è il famosissimo video di Mariah Carey che si scongela, che dice It's time, che arriva poi All I Want For Christmas Is You. Samuel, ma dove vivi tu?
0: Dove vivo io? A Capodistria. Qui siamo in un'isola felice, Tilly, tu non ti rendi conto della fortuna che abbiamo.
1: Andiamo avanti. Mi sa che dovresti scegliere il Texas.
0: Sì.

0: Ella Langley con Choosing Texas, dall'ottavo al terzo posto. La musica non ti dice più soltanto cosa ascoltare, ti suggerisce anche chi dovresti essere mentre l'ascolti. Ah, vorrei essere congelato come Mariah
1: Carey.
0: Sì, quando
1: ti scongeliamo? Anche te a Natale o ti scongeliamo ad estate, Pasqua? Quando preferisci?
0: Svegliatemi quando tutto è finito.
1: Ah.
0: Allora, passiamo alla numero due. Biagio Antonacci e Saif con Spirituale.
1: Sì.
0: Salto spettacolare dal numero 23 al numero 2.
1: Sì, perché è diventata la canzone della settimana.
0: Oh, e lì volevo arrivare. 21 posizioni, un'ascesa talmente rapida che quasi viene da pensare che il mercato abbia improvvisamente scoperto la spiritualità. No, Radio Capodistria l'ha scelta com'è. Canzone della settimana di Radio Capodistria, l'ha scelta Andrea F, il nostro caro amico che salutiamo, è collega. Allora, Tilly,
1: sì.
0: C'è un motivo?
1: Forse perché è scritto Spirituale. No, non lo so. È scritto comunque volutamente così, proprio da Biagio Antonacci. E l'accento finale non appartiene ovviamente alla parola italiana perché è spirituale, lo sappiamo. Mm-hmm. Però lui ha trasformato la parola in Spirituale.
0: Bello.
1: Spostando poi questo accento sulla E finale. E sì. Quindi è una scelta artistica.
0: Mm.
1: Ecco, magari vedi, possiamo anche noi scegliere di spostare qualche accento.
0: Giusto.
1: Oggi saluto come Tilly.
0: No, Tilly ti chiamo appunto, quello
1: sì,
0: volevo arrivare.
1: Sì, così.
0: Tilly. Sì, non puoi mettere accenti, no, solo
1: Samuel.
0: Figli. Samuel.
1: Samuel, molto
0: mi
1: francese.
0: Mi chiamano già spesso Samuel, sì. Bene.
1: Spirituale.
0: Cioè bene, malissimo. Spirituale. Stavo sognando.

0: Biagio Antonacci e Saif con Spirituale. Ecco, 21 posizioni perché è diventata canzone delle settimane. La spiritualità evidentemente ha trovato finalmente il suo KPI, come si dice, insomma. Che lezione, cari amici. Allora,
1: e siamo arrivati alla numero uno.
0: Sì, con questa constatazione, diciamo, possiamo passare al numero uno. Numero sì. Uno che è completamente fuori dal nulla rispetto alla scorsa settimana. John Legend con Daylight, che era il numero 11, oggi è primo, e questo forse è il momento perfetto per ricordare che le classifiche non sono necessariamente una fotografia di ciò che ci piace di più. Ma Daylight semplicemente è la sigla single della settimana, vero Tilly?
1: Sì,
0: ecco,
1: è la sigla single,
0: ecco,
1: questa.
0: Questo è quello che le è capitato. E quindi
1: e dunque
0: possiamo...
1: visto che, ma diciamo, spieghiamo, visto che la sigla single e la canzone della settimana sono le nostre due canzoni, come hai detto tu, che sceglie Andrea,
0: sì.
1: F, che diciamo, come dice anche lui, tante volte sono in promozione speciale.
0: Esatto,
1: ecco.
0: Sono
1: e dunque
0: da
1: vanno
0: in
1: onda.
0: Evidenza.
1: Sì, vanno in onda ognuna almeno due volte al giorno. E in più, magari in qualche altra trasmissione, in qualche altra scaletta. Dunque, sono praticamente quasi sempre proprio queste le più programmate della settimana.
0: Esatto, ed è un trucchetto che usiamo anche noi, ecco, che usa anche il pop mainstream, che non deve più convincerti che una canzone è particolarmente bella, ma deve solo spiegarti che tutti gli altri la stanno ascoltando, e a quel punto hai già perso la libertà di scegliere.
1: Sì. Ma invece no, dai, noi qualche volta abbiamo delle canzoni in sigla single o canzone della settimana che non sono quelle tipiche canzoni da classifica.
0: No, meritano, e per questo noi tentiamo di convincere gli altri che tutti le stanno ascoltando, anche se magari non è proprio così, però meritano e quindi vanno messe in evidenza. Allora, con questo possiamo anche chiudere il mondo lì, insomma, è ancora lì fuori, cari amici, l'umanità è ancora viva e la musica mainstream continua a peggiorare, insomma, almeno una cosa funziona perfettamente. Tilly,
1: sì.
0: Così come funzioniamo perfettamente io e te, ecco perché le coordinate conclusive le lascio a te.
1: Allora, noi torniamo venerdì prossimo con una nuova Hot Hit, sempre con le 25 canzoni più programmate. Quasi quasi, Samuel, potremmo anche aggiungerne, facciamo una Hot Hit di 50 canzoni, cosa dici?
0: Buona, stai buona, non farti prendere dell'euforia.
1: E comunque siamo anche in replica la domenica, sempre dalle 16 alle 18. E poi anche la notte, il sabato e la domenica notte da mezzanotte alle 2.
0: Quella
1: si
0: notturna
1: dormite,
0: la consiglio particolarmente.
1: Sì,
0: sì, sì, quella è molto benefica.
1: Un tocca sana.
0: Un tocca sana notturno. Direi che finiamo per oggi così. È tutto, e per questo weekend anche. Quindi vi rimandiamo al weekend prossimo, come ha detto Tilly. Un caro saluto da Tilly
1: e da Samuel.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.

0: Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria.
1: Nottetempo.
0: Il programma notturno.

chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.